Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Subasio.

nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sano.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Sanremo del 97, glorioso peraltro, con delle canzoni meravigliose. Bentrovati alle 5-7 minuti da Radio Subasio ed è Ignazio, bentrovati sveglioni miei. Ci siamo persi un attimo di vista, insomma, è stato un weekend così da qualche parte, pensavo quando è che torno ed eccomi qui, tornato ad accompagnarvi fino alle 9 all'inizio di questo super caldo weekend che ci proietta direttamente, ci tuffa anzi, visto che adesso lo possiamo dire, nell'estate 2026. Salutiamola questa primavera che ha avuto questa coda infuocata, devo dire. Adesso non so com'è la situa da voi, perché ci sono alcune città veramente veramente calde, ma il problema più grosso, e voglio essere banale nel dirlo, è dormire di notte. Ecco, quello sta diventando difficoltoso. L'avevo già detto 3 settimane fa e non faceva così caldo, quindi figuratevi adesso che cosa ne possa pensare io. Però in ogni caso, per condividere se il vostro sonno è stato sufficiente e magari anche ben fatto oppure no, come nel mio caso, 348 075 8060 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, magari vocali, così ci teniamo compagnia. Almeno nella prima ora parleremo sicuramente del vostro da fare, del perché siete già svegli ad ascoltare Subasio. Alla musica, come al solito, ci pensiamo noi, Olli, Giuli, questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Protagonista Shakira anche di questo mondiale di calcio, l'ha rifatto dopo Waka Waka, cioè Dai Dai. Intanto però questa era Illegal con Santana alle 5.19 nella mattina, numero 171 del 2026. Oggi è San Ettore e San Silverio Papa. Salutiamo chi porta questo nome. Il sole, eccolo che arriva alle 5.36, tramonterà alle 20.48, c'è una bella luna che insomma prima o poi si deciderà a crescere, anche se questo picchietto di anguria, niente male da vedere, soprattutto con Venere in Bella Vista. Dimentico tutto, non io, ma

0: Radio Subasio, buongiorno.
1: Sabato, soprattutto bentornato.
0: Grazie.
1: Per la notte, per dormire, forse l'unico rimedio è l'aria condizionata accesa. Io fortunatamente riesco a fare delle belle dormite. Poi vabbè, mi sveglio presto, ma questo è un problema mio, ormai ci ho fatto il callo. Ciao da Caterina.
0: Caterina, l'aria condizionata accesa tutta la notte, l'indomani mi sveglio tipo un cartonato. Mi devono aiutare i vigili del fuoco.

0: quei problemi e i disturbi del sonno quando comincia a fare caldo. Soluzioni e alternative magari all'aria condizionata. Chi c'è da sentire?
1: Buongiorno Ignazio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutto lo staff di Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Ci sei mancato sabato e domenica, però il mondo è andato avanti uguale.
0: Immagino.
1: Ci sei mancato. Sì, oggi è un caldo che si muore regna.
0: Quindi?
1: Io però dormo come in ghiro la notte. Mi metto giù e dormo, sarà che mazzo presto la mattina.
0: Quello potrebbe essere.
1: Da alzare 5 della mattina, 4 e mezza, dopo dormi la notte.
0: Bene.
1: E lavori tutto il giorno ovviamente.
0: Grazie.
1: Comunque sì, stamattina mi sento bello riposato, fresco come la rosa.
0: Si sente.
1: Anzi, c'ho un maglioncino io.
0: Ma sì?
1: È un po' freddo stamattina.
0: Freddo.
1: E penso che durante il giorno oggi ci vorrà il cappottino.
0: Ma certo, ma metti una sciarpa.
1: Io sto andando al mercato di campagna mia, al Circo Massi, ti aspetto sempre, a te lo staff e un abbraccione da Raul.
0: Grazie.
1: Ciao raga.
0: Senti, ma ti portiamo qualcosa, uno scaldasonno, qualcosa per

0: Buongiorno da parte di Ignazio. Mi sto chiedendo rimedi, aiuti per farmi dormire di notte. Già poche ore. Insomma, sveglia presto. Però almeno quelle di qualità. Voi cosa fate? 348 075 8060, prego.
1: Buongiorno, Subasio. È la migliore alternativa prima di andare a dormire, ad accendere il condizionatore o il ventilatore e farsi il segno della croce.
0: Ma no.
1: Spera che tutto vada nel migliore dei modi. Buongiorno a tutti, Andrea dell'edicola Viadice di Monterotondo.
0: Beh, sentendo la voce rotta non è andata nel migliore dei modi, mi pare di capire. Andrea, però grazie per averci provato. Chi altro?
2: Ciao Radio Subasio, sono Franco da Ravenna, pasticcere. Questa notte è stato micidiale. Davanti ai forni avevo 46 gradi.
0: Come?
2: Mi sto sciogliendo. Ciao ragazzi.
0: Salvate il soldato Franco, vi prego. Qualcuno che lo conosce, che conosce il posto dove lavora lì a Ravenna in pasticceria, lo vada ad estrarre.

0: qui.
1: Ricomincio da qui, è Malika Ayan su Radio Subasio, quasi al termine della nostra prima ora insieme. E come la concludiamo? Ma per esempio facendovi ascoltare una canzone che è arrivata ieri e che unisce, sì è vero, due generazioni completamente diverse, ma quanto invece si amalgamano bene. Sono Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, la loro estate 2026 è all'insegna di questa canzone su Subasio, Eat Parade.

0: Pochi secondi alle 6 del mattino, ascoltiamo il meteo di questo sabato su Subasio.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Fine settimana dal sapore decisamente estivo, con tanto sole e caldo afoso intenso a causa dell'alta pressione di matrice africana che insisterà sul nostro paese, quindi nelle prossime ore splenderà quasi dappertutto il sole. Solo nel pomeriggio temporaneo aumento delle nuvole sulle zone montuose, con qualche breve improvviso temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Per quello che riguarda le temperature, massime ben al di sopra della norma, specie al centro nord e Sardegna, dove sono attesi picchi anche di 36-37 gradi, e la sensazione di caldo accentuata dal fastidio dell'afa. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Ma quando uno è stanco, poi dice cose che magari non sono vere. Bugie, omissioni. How many lies? Volevo prendere spunto da questa canzone degli Spandau.

Sabato 20 giugno alle 6:07 all'inizio della seconda ora insieme a me Ignazio. Buongiorno, buon weekend da Radio Subasio. Signori miei, vogliamo affrontare uno degli argomenti, tipo l'armadio di Narnia, che tu apri però non sai dove vai a finire, o lo lasciamo chiuso? Dice, qual è l'argomento? Sì, ve lo dico. Il riciclo, cioè quando buttiamo la roba, la raccolta differenziata. Ma perché hanno fatto una ricerca e insomma ci sono un sacco di persone, me compreso, uno su cinque ammette di non avere informazioni sufficienti per differenziare in modo corretto, il 25% si sente davvero competente in materia. Ma questo se parliamo comunque dei giovani, quelli un po' più grandi come noi hanno ancora più difficoltà. Ne vogliamo parlare? Perché ci sono 10 errori più comuni nel riciclo, soprattutto della plastica. Magari vi tolgo anche qualche dubbio che avete sempre avuto, ma perché lo leggo, perché anch'io non, cioè, il polistirolo dove si butta? Il polistirolo io l'ho sempre visto come una zia al pranzo di Natale che devi invitare perché sennò pare brutto, ma non sai mai vicino a chi metterla perché non parla con nessuno. Vabbè, ne parliamo tra poco. La nuova di Tommaso Paradiso.

su base. Allora dai, cominciamo ad affrontare questo argomento del riciclo della plastica, perché tanto prima o poi va fatto. Ci sono 10 errori più comuni nel riciclo della plastica che facciamo. Il primo, lo scivolone più frequente. In Italia la raccolta differenziata della plastica riguarda esclusivamente gli imballaggi, ovvero i prodotti che contengono, proteggono e trasportano merci in ogni fase del processo di distribuzione. Quindi i giocattoli non sono plastica, i pennarelli non sono plastica, gli utensili da cucina non sono plastica, le bacinelle nemmeno, ok? Se non è un imballaggio non va nella plastica, questo almeno quello che leggo. Il lavaggio, ecco, molti pensiamo che le vaschette, i flaconi vadano sciacquati, no? Prima di essere buttati, no, perché lavarli è uno spreco d'acqua ed energia, ok? Semmai deve essere pulito, ma non per forza lavato, svuotato, ecco, mettiamo così. L'effetto fungo, quello che io faccio continuamente, schiacciare la bottiglia dall'alto verso il basso, no, va appiattita, perché è più facile da smaltire. Vabbè, però lo so. E il tappo? Beh, il tappo, ragazzi, su questo ci ha aiutato tantissimo, ce l'hanno attaccato alle bottiglie, è difficile da sbagliare, eppure lo facciamo. Vabbè, errore.

indimenticabili a Roma per i 50 anni di carriera. Cosa c'è dall'87? Intanto l'abbiamo riascoltato su Radio Subasio alle 6:23 nella mattina, in cui niente, così in maniera sprovveduta ho deciso di parlare di riciclo, soprattutto della plastica, ma in generale chiedervi se anche voi insomma siete lì a farlo, un po' obbligati, un po' magari perché vi piace anche, se lo fate fare ai vostri figli, se gli state insegnando e comunque vi levate un pensiero voi, no? Quello va qui, quello va qui. Sulla plastica ci sono un po' di confusioni, tipo la bottiglia che va appiattita e non schiacciata come faccio io dall'alto verso il basso, ed è una cosa che ho imparato stamattina, quindi me la terrò. Oppure dove va il polistirolo? Pare che 4 giovani su 10 non lo sappiano. No, perché pensano che non sia plastica riciclabile, no? Quindi lo mettono nel bidone generico. Pare sia sbagliato. Ma vabbè, le vostre esperienze al 3480758060, ne parleremo fino alle 9. C'è tempo, insomma, per raccontare. È vero che il numero lo dico troppo velocemente, allora sono qui a dirvelo pian piano. Faccio un numero ogni minuto: 3480758.

9 giorni e sarà tra noi qui a Radio Subasio Sal Da Vinci con tutta la sua musica e la sua energia dalle 21 su radiosubasio.it sulla nostra app. Intanto lo riascoltiamo con poesia.

0: tanti errori che facciamo, non lo facciamo apposta, alle volte ci mancano gli strumenti. Magari questa puntata potrebbe essere illuminante per alcuni, per me lo è, perché io leggendo i 10 errori più comuni che facciamo sto imparando qualcosa, tipo le bottiglie di plastica dell'acqua come vanno riciclate, quindi non schiacciate ma appiattite. Mi scrive Maria Grazia da Terni: per quanto riguarda la raccolta differenziata, io sono molto attenta a farla correttamente e se ho qualche dubbio ho portato di mano la tabella con le varie spiegazioni. È vero, ma alcune volte ci sono delle cose che magari sono composte da due elementi, tipo, che ne so, plastica fuori e alluminio dentro. Penso al sacchetto del caffè, oppure sì, ad altre cose, tipo le patatine, no? Fuori è plastica e dentro alluminio. Però dove le butto? E magari sbaglio. Però ho interpellato voi al 3480758060.
1: No, ma dai, la mattina alle 6 mi devo mettere lì a appiattire per bene le bottiglie, ma per cosa? Ma scherziamo, dai, mi devono pagare.
0: Ma poi perché alle 6? Fallo quando vuoi.

0: dotata di grande carisma.
1: Elettra.
0: Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Martedì

0: senza te.
1: Lasciatemi dire quanto bene sta facendo Tiziano Ferro nel suo tour estivo, negli stadi, il suo ritorno, sere nere intanto. Su Subasio, saluto Anima, Amina da Corsagna in viaggio con i suoi amori, direzione vacanza, perché è vero, in tantissimi cominceranno a muoversi da questo weekend in poi e fino, insomma, alla fine dell'estate. C'è Alessio che vive in Australia e dice: noi abbiamo un bidone per tutte le cose riciclabili, poi una volta ogni 2 settimane lo prendono, il comune lo manda a un posto dove separano le cose e lo riciclano, quindi voi praticamente buttate tutto insieme, no? Voi ributtate separatamente, poi loro riseparano e madonna.

0: cose o 2 minuti alle 7. L'informazione con le breaking news di Digicom 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Una turista italiana è morta a Santo Domingo in seguito ad un rogo nel resort dove alloggiava. La donna di 46 anni sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri ospiti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni, il presidente americano in un'intervista. Non la voglio come fan, dopo che la premier ha definito invenzioni le dichiarazioni del capo della Casa Bianca al G7 a Evian. Mi ha implorato per un selfie, mi ha fatto pena. Io e l'Italia non imploriamo, la dura risposta del capo di governo, al quale va la solidarietà di Mattarella, Macron e Sanchez. Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff atteso in Svizzera, dove dovrebbe tenersi primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Washington e Teheran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Ho risolto 8 guerre, risolveremo anche quelle tra Russia e Ucraina, ha affermato Donald Trump prima di partire per Camp David. Intanto nella notte attacco aereo di Mosca su Kharkiv. Con l'arrivo della seconda ondata di calore aumentano le città contrassegnate con il bollino rosso, dalle 5 di oggi alle 8 di domani. Il massimo livello di rischio è previsto anche a Bolzano, Milano e Rieti. Mondiali di calcio, vittoria degli Stati Uniti sull'Australia per 2-0, successi anche del Brasile su Haiti per 3-0, del Marocco sulla Scozia per 1-0, stesso risultato del Messico sulla Corea del Sud. Oggi i funerali di Igor Protti, leggenda del Livorno, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino, l'omaggio nello stadio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, il traffico è bloccato a causa di un incidente e si è formata una coda di 3 km con tendenza all'aumento per un tamponamento tra un camion e un camper. Altro incidente sulla 4 è coda tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Sulla 10 Genova-Savona, coda tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei trafori a causa di un veicolo in avaria. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa tra Desio e Monza in direzione statale 527 Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Se vi siete appena svegliati, buongiorno, buon sabato, le 7 e 5 minuti. Io sono Ignazio Failla, questa è la vostra Radio Subasio. Fabrizio De André live con la PFM dal 79, ecco il pescatore.

0: Sabato 20 giugno, preparatevi a dare un saluto alla primavera. Ciao, grazie, arrivederci, è stato bello, all'anno prossimo. Ciao Enia da Roma, buongiorno. Invece voi sarete con me fino alle 9 se ne avete voglia, e poi sempre, insomma, con la voglia giusta del weekend, del sabato in particolare, ci occuperemo di riciclo. Tra poco però, perché prima c'è l'oroscopo, ma subito ultimo con la romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Buongiorno, ben ritrovati amici delle stelle. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Rimandiamo alcuni impegni troppo vincolanti e svaghiamoci in allegra compagnia, o almeno non lasciamo che la giornata prefestiva passi in silenzio. Abbiamo ambizioni altissime, però diamo il giusto valore alle cose da fare, alle nostre reali priorità. Toro, circostanze perfette per pianificare lavori di ristrutturazione della casa o semplicemente invitare amici a cena sfoggiando il nostro talento ai fornelli. Un grazie di cuore alla Luna in Vergine che, come sempre, ci dà una mano con buon umore e voglia di agire. Gemelli, instabilità e umore in caduta libera a causa di critiche ingiustificate sono gli effetti più evidenti dell'odierna configurazione astrale. Se abbiamo un rapporto collaudato, chi amiamo capisce il nostro disagio e ci sorprende con dei bei gesti. Cancro, la situazione non promette meraviglie, ma assicura che se affrontiamo un problema che ci sta a cuore con buona volontà, possiamo trovare la soluzione. Decisioni importanti, progetti d'amore per il futuro e imprese coraggiose hanno il beneplacito delle stelle. Leone, lasciamo da parte le beghe quotidiane e troviamo del tempo per rigenerarci nella natura. Se ci guardiamo intorno, ovunque vediamo meraviglie. Per i cuori soli, possibili novità. Per le coppie che hanno deciso di fare una vacanza, la scelta è indovinata. Vergine, forse non tutto va liscio, specie nell'attività, ma siamo animati da una bella forza di volontà. Mettiamoci d'impegno e i risultati diventano soddisfacenti. Riflessioni, emozioni, sentimenti, un bel bandolo. Stiamo nel presente, non scappiamo e ne veniamo a capo. Bilancia, godiamoci un clima di tutto riposo, costellato di ispirazioni creative, di intuizioni e sogni che al momento giusto possono tradursi in realtà. Evitiamo di isolarci, facciamo partecipi chi ci sta vicino delle perplessità, dei desideri e delle speranze. Scorpione, giorno di lavoro da trascorrere con entusiasmo, magari definendo un progetto da tempo accarezzato o un passatempo che ci sta dando soddisfazioni. Amicizie, faccende e famiglia soccorrono senza intoppi. L'amato sostiene le nostre iniziative. La forma è buona. Sagittario. Sabato non esaltante, malintesi, rivalità e pettegolezzi rendono l'ambiente familiare un campo minato. Facciamo attenzione a come parliamo. Abbiamo in programma viaggi o spostamenti? Organizziamo tutto nel dettaglio per una partenza più tranquilla. Capricorno, una persuasiva combinazione di logica e senso pratico ci invita a inoltrare proposte, reclami e richieste. Niente paura, saranno ben accolte. Sforniamo progetti ambiziosi. Una trasferta di lavoro potrebbe presentare risvolti amorosi imprevisti. Acquario, apertura al nuovo e desideri da realizzare. Con un po' di rischio possiamo afferrare buone occasioni e questo ci rende più energici e più creativi. Possiamo muoverci con l'appoggio di persone che ci vogliono bene. Intuizione e fantasia le nostre armi. Finiamo con i pesci, alti e bassi in amore. Mostriamoci disponibili a metterci in discussione, piuttosto che gettare la spugna davanti a un ambiente che non ci somiglia. Il fatto che qualcosa vada storto non indica per forza una sconfitta, può essere segno di disorganizzazione. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

come al solito da chi si autocelebra, in questo caso è Luciano di Veiano che ne compie 54. Auguri, buon compleanno a mia nuora, che la vita ti sorrida Gabriellina, te lo dice Sandra da Torgiano. E poi tantissimi auguri a Gabriele di Agropoli per i suoi primi 12 anni, auguri campione. Oggi è il compleanno di nostro figlio Gabriel, 14 anni, ti auguriamo il realizzarsi di ogni tuo sogno, da Roberta e Liborio da Terni. Vorrei fare gli auguri a mio padre Simi anche per il suo recupero da infortunio sul lavoro, povero, vabbè dai, speriamo bene, ecco. Poi buon compleanno Elisa di Firenze, tantissimi auguri dalla tua mamma, volevamo fare gli auguri a Fabio per il suo compleanno e dirgli che è uno spettacolo, la sua moglie Deborah e i suoi 4 figli da Roma. Tantissimi auguri a Gaia di Senigallia che oggi compie 17 anni da papà Paolo, mamma Ilenia, la sorella Serena e nonna Grazia. Peraltro poi oggi è il compleanno di Benjamin del duo Benji e Fede. Tanti auguri anche a Nicole Kidman, attrice, premio Oscar, splendida, meravigliosa. E poi a John Taylor, bassista dei Duran Duran. Ora, rimanendo in tema con lo

Jennifer Lopez nel video di Let's Get Loud, il caldo mi è preso in generale, un po' per quello che è, un po' insomma per il fatto che anche a star fermo sudo, però vabbè, notizia importante che sto per darvi o che vi ho appena dato forse su Radio Subasio. Buongiorno a tutti, buon sabato da parte di Ignazio. Stiamo parlando invece di riciclo. Lo fate? La raccolta differenziata la fate seriamente? O quello che sapete va bene così? Perché ci sono un sacco di cose che non conosciamo, che hanno a che fare soprattutto con la plastica, su come smaltirla per bene, per aiutare anche poi chi si occuperà di tutto il resto del processo. Se la fate, avete voglia di raccontare, 348 075 80 60, tra poco la soluzione ad alcuni dubbi ce la dà direttamente un operatore.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: addentrandoci all'interno di una ricerca che parla del riciclo, soprattutto della plastica, e di quanto effettivamente sbagliamo in alcune cose. Ci sono 10 macro errori che facciamo, questo per quanto riguarda la plastica, poi ci dovremmo aggiungere anche quelli degli altri componenti, però va bene. Insomma, quello che facciamo più spesso è pensare che se è plastica va nella plastica, che il lavaggio accurato dei contenitori va fatto per forza, schiacciare le bottiglie dall'alto verso il basso, che il tappo e la bottiglia vadano separati, che fare le matrioske, quindi mettere gli imballaggi uno dentro l'altro, sia una cosa buona e giusta, invece no, non sappiamo dove va il polistirolo, poi ci sono varie cose tipo la linguetta dello yogurt, quella che sarebbe poi il tappo, chiamiamolo così, che molto spesso invece è di alluminio. Vabbè, facciamoci raccontare la vita e facciamocela spiegare da lei che invece fa questo di lavoro. Prego!
1: Signa!
0: Beh!
1: Sto ritirando la plastica.
0: Appunto.
1: La plastica è plastica. E io ci trovo le scatolette di tonno.
0: No.
1: Hai capito perché nel mare c'è sta la plastica? Perché nella plastica c'è sta il tonno.
0: No, però quello lo so anch'io, no?
1: Tengono la capa per spartire orecchie, come diceva mio padre. E poi
0: sì,
1: il polistirolo va con la plastica. Ma se è grande, va negli ingombranti all'isola ecologica. Perché noi non c'avevamo un bilico, c'avevamo un camioncino.
0: Ah, ok.
1: Ciao a tutti, mami.
0: È però un po' complicato, mommy, perché adesso io devo, come faccio a capire se è grande, se vabbè, lo faccio piccolo, lo butto nella plastica, vabbè, uguale.

0: Alessio, sono proprio le 8, è tempo di sentire allora le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esteroletto. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo nella zona di Baia Hibe. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura. Evacuati 1700 turisti. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump per poi rincarare: non la voglio come fan, lei è nato assenti a Hormuz. Dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai. Alla presidente del Consiglio telefonata di Mattarella, solidarietà anche dei leader europei e sdegno bipartisan. Steve Witkoff è inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Sarebbero dovuti cominciare ieri, ma sono stati rinviati a causa degli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano. Nonostante il cessate il fuoco, l'esercito dello Stato ebraico sta colpendo il sud del paese dei Cedri. 5 morti. Attacco di Mosca nella notte su Kharkiv, almeno una vittima. Il presidente ucraino Zelensky avverte il bielorusso Lukashenko: rimuova i ripetitori dei droni russi o lo faremo noi. Momenti di tensione nella notte in Valle di Susa, davanti al cantiere della Torino Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notava hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante. Mondiali di calcio, gli Stati Uniti si impongono sull'Australia per 2-0. Vittoria anche del Brasile su Haiti per 3-0, del Marocco sulla Scozia per 1-0. Stesso risultato del Messico sulla Corea del Sud e del Paraguay sulla Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Subasio è l'età.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 26 si registrano code per un incidente tra la diramazione Predosa Bettole Ovada verso Genova Voltri. Un incidente anche sulla 1 con code tra Ponzano Romano Soratte Allaccio con la diramazione Roma Nord. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli. Code a tratti anche lungo la 15 Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sulla 14 Adriatica viene segnalato fumo tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti a causa di un incendio. Infine, lungo la statale 145 Sorrentina ci sono lavori di manutenzione tra Castellammare e Vico Equense in direzione Colli di Fontanelle, statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

0: avete sognato l'84 show di Tears for Fears, sognare quelle serate estive in cui ballavate come se le serate durassero tipo 16 ore. Vabbè, ma che musica, ragazzi. L'avete riascoltata sulla vostra radio su Basio, spero con piacere. Intanto però, ben trovati da Ignazio, in questo 20 giugno di cose nel mondo ne sono successe, ne vorrei esplicitare alcune. Nel 1840 Samuel Morse ottiene il brevetto statunitense per l'invenzione del telegrafo elettromagnetico. Invece nel 2020 nel villaggio di Verkhoshank, sempre che si dica così perché siamo in Siberia, la temperatura registrata di 38 gradi risulta essere più alta di 17 gradi rispetto al normale. Dopo mesi di temperature anomale, questa diciamo era la più alta mai registrata all'interno del circolo polare artico, anche perché quel villaggio lì in particolare deteneva il record per le temperature più basse, e cioè meno 68. Capite insomma che a un certo punto si sono ritrovati a non sapere più cosa togliersi per cercare di avere il refrigerio. 1946, inaugurazione a Parigi per il Lido, un locale di cabaret per spettacoli di burlesque con arredamento ispirato a quello dei locali del Lido di Venezia, da cui arriva il nome, anche perché gli artefici sono due fratelli italiani, i fratelli Clerico, immigrati in Francia dal Piemonte 80 anni fa, insomma. Un locale un po' così, non si dice mai. Quando uno dice sei andato a Parigi, sì, cosa hai visto? La Torre Eiffel, l'Arco del Trionfo, cioè, ma no, non si dichiara. Però io ci sono stato, ero piccolo, incoscienti mi ci hanno portato, non capivo cosa succedesse, però bello, bello.
1: E ciao,

FDV in arte, ma è Francesco Da Vinci, figlio e nipote d'arte peraltro. Intanto era signorina su Radio Subasio e sapete che c'è? Facciamo che una delle prossime canzoni che arriva su Radio Subasio la scegliete voi con un messaggio vocale al 348 075 8060. Vi chiediamo solo di dirci come vi chiamate, il titolo della canzone che vorreste ascoltare, poi se c'è un motivo ce lo dite, altrimenti no, perché fa caldo, quindi meno cose vi faccio fare e meglio si sta. Va bene? Tra poco.

0: comparsa in questo sabato dal nulla. Poi prego,
1: scusami, allora ho sentito adesso la telespettatrice che diceva della scatolette di tonno, ma quella è alluminio, non va con la plastica? Allora ho sempre sbagliato. Ciao, un bacio Stefania.
0: Stefania mia, chi ti può aiutare? In alcuni posti plastica e alluminio vanno insieme, in altri no. Tu sei Fortunella o devi avere un altro bidone a parte? Faccelo sapere, guarda.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao, Subasio, sono Giovannino da Montorio Romano e questa mattina con questo sole mi piacerebbe ascoltare una canzone degli anni Ottanta, molto bella in quel tempo, andava molto nei jukebox, che si chiama Run to Me di Tracy Spencer. Ciao.

0: Andavamo ad ascoltarla nel jukebox, che avevamo magari al Lido, al mare, oppure le telefonate che si facevano alle radio per poter richiedere Run to Me, ed era l'86, Tracy Spencer, la sua richiesta per il voice box di questa giornata di sabato. Grazie Giovannino.
1: Buon sabato Radio Subasio, sono Adriana dalla provincia di Udine.
0: Adriana,
1: per le raccolte differenziata dipende dal comune. Nel mio comune, ad esempio, nel ritiro, nel sacco della plastica ci vanno anche le lattine di alluminio. Okay. Per cui è soggettivamente legato alla disposizione del comune della discarica relativa. Ciao ciao, buon weekend.
0: Quanta serietà, avete sentito? Quando uno sa dire le cose e sa quello che dice, soprattutto. Anche a Ravenna mi dicono che plastica e alluminio vanno insieme, eppure per Momi d'Ariano nella plastica e le lattine del tonno non ci dovrebbero stare. Va bene, direi che insomma l'argomento lo rifiutiamo, cioè nel senso lo chiudiamo, quello dei rifiuti, vabbè, so io quello che volevo dire. Scusa, lo sento. Pinguini.

0: è stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Mercoledì 24 giugno alle 21 sarà protagonista di Radio Subalterna.

0: Buongiorno Ignazio, buongiorno a tutti, bella gente.
1: Senti, mi devi aiutare a dissipare dei dubbi dei nostri ascoltatori, perché oggi, parlando di raccolta differenziata, sono venute fuori le magagne.
0: Sì.
1: Ecco, non sappiamo riciclare bene la plastica, ma pure il resto qui. C'è una nostra amica che dice: io non so se l'avete già detto, ma la carta sporca va nella carta o nell'indifferenziata?
0: E tu che rispondi?
1: Io che ne so. Ti ho chiesto aiuto.
0: A me? Ma no, io mando mio figlio, pensa un po', così danno la colpa a lui.
1: Puoi scrivere a tuo figlio, così magari ci dice lui cosa fa. E poi soprattutto le capsule del caffè.
0: Sì.
1: Nell'umido e poi nella plastica?
0: Quelle so che c'è chi le svuota e mette quindi poi il guscio nella plastica e nell'umido l'interno.
1: Vabbè, se qualcuno lo sa, per aiutare, per fare un servizio, sì. 348 075 80 60. Se no, chiediamo agli alieni.
0: Chiediamo agli alieni, anche perché è pronto il protocollo per annunciare alla popolazione mondiale il loro arrivo.
1: Stanno chiariamo che non è che sappiamo quando arrivano, no, ma se dovessero,
0: se lo preparano, è lì pronto e sapranno poi come comunicarcelo senza farci venire il panico, sostanzialmente. Quindi questo protocollo è pronto. Allora, noi oggi vogliamo immaginarci che questi alieni arriveranno, insomma, a breve, no? Perché anche perché poi ci stanno facendo vedere tutte le foto degli UFO ultimamente, hanno tirato fuori, eccetera, eccetera. Il protocollo, quindi, con l'annuncio. Allora, arrivano gli alieni, ma subito si rendono conto che qui non è il caso di stare, fanno inversione a U e tornano indietro nello spazio.
1: A UFO. A UFO e se ne vanno.
0: Esatto. Quali sono i motivi per cui se ne vanno subito?
1: Allora, secondo me, ci ho pensato, visto che me l'avevi anticipato, come ci vedono fare le rotatorie.
0: Come guidiamo?
1: Esatto, quindi. No, proprio sulla rotatoria, però. Okay. Se ne vanno.
0: Cioè,
1: questi non sono capaci.
0: Secondo me, quando ci vedono con la ciabatta in mano a colpire le pareti per uccidere le zanzare.
1: Anche.
0: Vero?
1: Oppure la ciabatta per lanciarla ai figli. O forse si faceva una volta, non più. Va bene, no, ne parliamo con te.

0: colpa di Jonathan Mansi. Mi ha scritto mia madre per sapere se sti alieni si fermano a pranzo. Ma dai, su, ma...
1: davvero?
0: Ma è una donna del sud, capisci tu che subito il primo pensiero è stato che mangiano questi.
2: Sì, ma non ce la fanno a ripartire dopo, perché ho la sensazione che si mangi tanto.
0: Ma qualcosa, insomma, certo, digiuno non te ne vai, ecco. Vabbè, mamma, non arrivano, stai tranquilla, almeno non per quest'estate. Perciò...
2: non questo weekend.
0: No, cioè, no, questo weekend. No, infatti. Noi ci risentiamo domani, invece, a partire dalle ore 5 del mattino. Vi lascio con Jonathan, i suoi alieni, e basta, che altro vi devo dire? Ah, no, che ci sono le breaking news di VGCOM 24, ma certo, manca un minuto alle 9. Ciao da Ignazio, buon sabato.
3: Buongiorno da Esther Roletto. Attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni. Il presidente americano in un'intervista: non la voglio come fan, dopo che la premier ha definito invenzioni. Le dichiarazioni del capo della Casa Bianca al G7 a Evian: mi ha implorato per un selfie, mi ha fatto pena. Io e l'Italia non supplichiamo. La dura risposta del capo di governo, al quale va la solidarietà di Mattarella, Macron e Sanchez. Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, atteso in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Washington e Teheran. Sono almeno 5 le vittime dei bombardamenti di queste ore nel sud del paese dei Cedri. Una turista italiana è morta a Santo Domingo in seguito ad un rogo nel resort dove alloggiava. La donna di 46 anni sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri ospiti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Con l'arrivo della seconda ondata di calore aumentano le città contrassegnate con il bollino rosso. Dalle 5 di oggi alle 8 di domani il massimo livello di rischio è previsto anche a Bolzano, Milano e Rieti. Lo scontro tra treni nei pressi di Bedford, a 80 km da Londra, è costato la vita a uno dei macchinisti e ferimento di una novantina di persone. 11 sono molto gravi. Mondiali di calcio, tutto facile per il Brasile di Ancelotti, che ha travolto Haiti 3-0. Vittorie anche di Messico, Marocco e Paraguay, rispettivamente contro Scozia, Corea del Sud e Turchia, per tutte lo stesso risultato, 1-0. La formazione allenata da Montella è eliminata dal torneo. Successo anche degli Stati Uniti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Con la presenza dell'alta pressione sarà un fine settimana pieno di sole e molto caldo, in particolare oggi una mattinata bella, soleggiata da nord a sud in tutto il paese. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con la possibilità di brevi isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime ben oltre le medie stagionali, con punte anche di 37-38 gradi al centro nord e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

State lavorando anche in questo sabato 20 giugno? Tranquilli, vi portiamo noi sulle spiagge insieme a Renato Zero con la collection. Diamo il via a questa lunga mattinata insieme con Jonathan Menzi.

dipinto Renato Zero in questa canzone, il quadretto tipico dell'estate italiana con spiagge. Abbiamo salutato tutti coloro che oggi lavorano e vorrebbero essere in spiaggia, ma c'è anche chi c'è già in spiaggia in questo momento. E allora buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Questa è Radio Subasio, staremo insieme fino alle 13 di questa mattina tra giochi, chiacchiere, avremo modo di sentire le vostre opinioni, scherzare insieme e soprattutto iniziare giocando insieme con la nostra canzone misteriosa. A quest'ora ogni giorno c'è un brano da provare ad indovinare, di cui sentirete anche una piccola clip mostrificata. Allora, intanto vi dico qualcosa sul cantante, perché il suo percorso nel mondo dello spettacolo è iniziato vincendo X Factor e la sua bellissima voce a servizio non solo della musica ma anche del cinema, perché nel 2019 ha doppiato Simba nel Re Leone. Dunque ha vinto due volte il Festival di Sanremo nel 2013 con L'Essenziale, 10 anni dopo con questa canzone che vi chiediamo di indovinare questa mattina. E allora, vincitrice del Festival di Sanremo 2023, abbiamo detto, qualche indizio sul cantante l'abbiamo dato, adesso provate a riconoscere il titolo della canzone. Pronti a dircelo con un vocale al 348 075 8060 di Radio Subasio.

0: te, Laura Pausini, su Radio Subasio. 9:20 minuti, ci siamo quasi, 24 ore e sarà ufficialmente il solstizio di estate, sarà ufficialmente estate, quindi questo è il nostro weekend, ultimo giorno di primavera oggi, primo giorno d'estate domani, un bel weekend a cavallo tra le due stagioni. Andiamo da Gianluca, a questo punto dalla provincia di Roma, da Rignano Flaminio, perché è lui il più veloce di oggi del nostro gioco che ha indovinato la canzone misteriosa. Ciao Gianlu!
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno e benvenuto su Radio Subasio. Come stai?
1: Grazie, bene, tutto bene.
0: Tutto bene, che fai di bello in questo weekend?
1: Stiamo andando al mare con la famiglia.
0: Che bello, cioè fate proprio sia oggi che domani?
1: Sia oggi che domani, sì.
0: Perfetto, tutto il weekend. Che fai nella vita, Gianluca?
1: Faccio l'agente immobiliare.
0: Oh, e quindi l'agente immobiliare, insomma, dici un po' dei prezzi, è vero che questi affitti aumentano in maniera incredibile?
1: Sì, i prezzi degli affitti sono molto aumentati negli ultimi 2-3 anni, sì, confermo.
0: Vero.
1: E poi ce ne sono pochi, quindi il mercato lo fa l'offerta e la richiesta.
0: Ok,
1: è alta.
0: Quindi un proprietario di casa conviene più affittare in questo momento piuttosto che venderla?
1: In teoria sì.
0: Ok. Anzi,
1: no, in teoria, in pratica sì.
0: Ok, dai, così. Qualche trucchetto del mestiere ti abbiamo rubato.
1: Sì.
0: Senti, invece ci sono situazioni divertenti del tuo lavoro, tipo, non lo so, ti è mai capitato di vivere una situazione imbarazzante andando in una casa per una visita a sorpresa?
1: Beh, qualcosa è successo, sì, qualcosa succede. Quando lo fai da tantissimi anni, sì.
0: Perché tu hai le chiavi, quindi porti i clienti all'interno e ci hai mai trovato?
1: Io ho le chiavi tranquillamente, poi entro con i clienti.
0: E che è successo? Qual è la cosa più imbarazzante che è successo?
1: La cosa più imbarazzante è che ho trovato il proprietario che si stava facendo la doccia, ma non è che stava tu.
0: Ma pensa a te.
1: E stava anche senza accappatoio.
0: L'avete aiutato ad asciugarsi veloce e a rivestirsi a quel punto. Senti, allora andiamo al nostro gioco. La canzone misteriosa qual era?
1: 2000 di Marco Mengoni.
0: Bravissimo, perfetto. Vogliamo salutare qualcuno?
1: Voglio salutare i miei genitori.
0: Che si chiamano?
1: Vincenzo e Iole.
0: Perfetto, un abbraccio a loro e grazie a te per aver partecipato.
1: Grazie.
0: Ciao Gianluca.
1: Grazie a voi.
0: Buon weekend con la famiglia, divertiti al mare anche per noi e noi a questo punto ce lo ascoltiamo. Marco Mengoni su Subasio.

0: I ricercatori stanno aumentando le notti tropicali, cioè quelle notti in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi. Allora ci sono un po' di rimedi per chi non avesse l'aria condizionata: posizionare una ciotola di ghiaccio davanti a un ventilatore da tavolo per creare un flusso d'aria fredda. Ci sono anche cose strane, stranissime da fare, tipo mettere nel freezer le lenzuola prima di andare a letto, la borsa dell'acqua fredda sui piedi, oppure per chi ha il condizionatore la modalità dry, perché la funzione di deumificazione spesso aiuta a combattere l'umidità e a stare meglio di notte.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado

0: Buongiorno da Jonathan. Saranno partiti adesso davvero gli alieni? In ogni caso noi siamo pronti, perché su alcune riviste scientifiche si comincia a parlare di come l'umanità dovrebbe gestire il giorno in cui scopriremo una civiltà extraterrestre. Il SETI è l'organizzazione che si occupa di cercare prove della presenza di vita intelligente e tecnologicamente avanzata nell'universo, che ha stilato una serie di regole ferree per evitare il caos e coordinare i media mondiali. Insomma, siamo quasi pronti a riceverli. Almeno sanno più o meno come dircelo, ecco. Quello che la scienza non ci dice, però, lo chiediamo noi a voi. Se gli alieni sbarcassero oggi, ora, nel nostro paese, quale scocciatura quotidiana della nostra vita li farebbe tornare immediatamente indietro nello spazio, convinti che sulla Terra siamo tutti matti? Quali sono i nostri atteggiamenti che... Questi proprio non ci stanno neanche un giorno e tornano subito via.
1: Quelli appena imboccano via Casilina, altro che inversione U, cioè proprio manco atterrano. Saluti Mauro da Roma.
0: Mauro ora ci ha dato una strada precisa, però effettivamente con gli occhi di un alieno ci sono dei comportamenti strani, no? Tipo quando in massa entriamo tutti in autostrada, milioni di autoveicoli, e siamo tutti fermi lì in coda, tutti nello stesso momento, no? Per esempio. Quali sono allora i comportamenti che, visti con gli occhi di un alieno, li fanno dire mamma mia, questi sono tutti matti e tornano indietro, non ci stanno neanche un giorno sulla Terra? 348-075-8060, giochiamo insieme a guardare il nostro mondo con gli occhi di un alieno. C'è la musica su Radio Subasio adesso, Paola Iezzi.

0: tempo di informazione a Radio Subasio, le breaking news di TG Com 24, edizione delle 10.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È un'italiana di 46 anni l'unica vittima del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. La donna è stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia, dove si era rifugiata con altri turisti per abbandonare le stanze dell'hotel. Gli altri nostri connazionali rientreranno in giornata. Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il presidente americano prima offende: mi ha supplicato per la foto al G7. La premier lo gela, allibita: io e l'Italia non imploriamo mai. Ma il presidente americano insiste: non la voglio come fan. Nessuna rappresentanza del governo presenzierà la festa del 4 luglio. Teheran pronta a procedere con l'accordo se gli Stati Uniti dimostreranno serietà. Cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. In arrivo in Svizzera l'inviato speciale di Trump, Witkoff. Intanto sono ripresi i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco. Ci sono vittime. Attacco di Mosca nella notte su Kharkiv, almeno un morto. Il presidente ucraino Zelensky avverte il bielorusso Lukashenko: rimuove i ripetitori dei droni russi o lo faremo noi. Picchi di 39 gradi nel weekend a causa dell'anticiclone africano Cerberus. L'opprimente cupola di calore rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per ben oltre 2 settimane. La notte temperature minime a 25 gradi. Allerta rossa su 5 città: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. 7 da bollino a arancione. Mondiali di calcio: se Ancelotti esulta per la vittoria del suo Brasile su Haiti per 3-0, Montella non nasconde l'amarezza per l'eliminazione della Turchia, che ha perso ancora, battuta 1-0 dal Paraguay. Stesso punteggio conseguito dal Marocco contro la Scozia e dal Messico contro la Corea del Sud. 2-0 degli Stati Uniti sull'Australia. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: seria su Radio Subasio. Noi stiamo parlando di alieni, quindi è tutt'altro che seria la nostra mattinata, perché se atterrassero in Italia e ci vedessero gesticolare come matti furiosi per spiegarci, scambierebbero le nostre mani probabilmente per un attacco imminente e scapperebbero subito. Secondo voi, quale nostra mossa bizzarra, fisica o abitudine, insomma, li farebbe voltare subito indietro, convinti che siamo totalmente matti, pericolosi? Ma come si fa a vivere così?
1: Ciao Radio Subasio, secondo me gli alieni scapperebbero per il parcheggio. Se uno sì. Cerca, ritornano subito sul loro pianeta.
0: Questo è un problema, in effetti.
2: Ciao Marco da Roma.
0: Ciao Marco.
2: Ma secondo me basta che atterrano in una grande città e vedono l'incapacità del nostro popolo di buttare un sacchetto di immondizia nel bidone invece di lasciarlo per terra e fare dei mucchi assurdi, secondo me farebbero bene a tornare indietro e a casa.
0: Quindi tu dici la cura che abbiamo del nostro pianeta in questo caso, e quindi il traffico, anche l'amica precedente ci aveva detto. Sentiamo ancora. Eccoli! Erano loro! Credo siano arrivati a questo punto. Possiamo risentire? E secondo me c'è un messaggio subliminale nascosto. Signori, sono arrivati. Allora, quale a nostra abitudine tutta italiana ti farebbe tornare indietro? 348 075 8060. Con Subasio intanto c'è Irama Cabana.

0: Una donna così, Gianluca Grignani su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, buon sabato mattina. Oggi staremo insieme fino alle 13, mattinata lunga in cui stiamo parlando di alieni. Allora, arrivano gli alieni, vedono il nostro mondo e scappano via subito. Per quale motivo? Cosa vedono? Quale nostra abitudine bizzarra li fa tornare subito via, li fa fare questa inversione a U spaziale?
1: Buongiorno Radio Subasio, è Patrizia da Viterbo.
0: Buongiorno.
1: Ma secondo voi gli alieni potrebbero venire qui dato che sono irregolari? Scusate la polemica.
0: Bella domanda questa, ma secondo me, come dicevo prima, non ci arrivano neanche, nel senso che come passano davanti all'autovelox con la navicella e beccano subito la multa, questi tornano indietro immediatamente, ma ce ne sono tantissimi motivi per cui tornerebbero subito indietro nel loro pianeta. Basta immergersi nel traffico tra clacson selvaggi, gente che si manda a quel paese al primo semaforo, riaccenderebbero subito i loro motori verso lo spazio, appunto. Sentiamo ancora.
2: Dunque, se un alieno atterrasse oggi nella mia città, in questi meravigliosi giorni estivi, scenderebbe dalla sua navetta, troverebbe lo stereotipo di uomo in ciappoletta infradito, calzoncino e panza di fuori, e credo, correndo, risalirebbe velocemente sulla sua navicella e se ne tornerebbe dall'infinito meraviglioso da dove è venuto. Un abbraccio grande
0: a
2: per sorridere a tutti voi della mia radio del cuore. Elena, buon weekend a
0: fortissima,
2: tutti.
0: Grazie Elena. Allora, 348-075-8060 sembrava davvero la mia descrizione. Ora guarda, la ciabatta quasi quasi me la metto davvero, perché c'è una canzone che fa troppo

appuntamento imperdibile la prossima settimana con Radio Subasio Music Club, martedì sera alle 21 Elettra Lamborghini, mercoledì sera invece arriva Angie direttamente da Amici, ce l'ascoltiamo anche adesso con Signorina.

0: Spice Girls con Stop alle 10:40 minuti su Subasio. Allora, se arrivassero questi alieni con questo caldo, che farebbero? Ripartirebbero subito, avrebbero paura di sciogliersi probabilmente. 3480758060, i mille motivi per cui tornerebbero via perché siamo troppo strani, diteceli voi.
1: Ciao Radio Subasio, sono Mary da Roma.

perché vedono i cani abbandonati durante le ferie degli umani. Bello, bellissimo questo messaggio che ci fa anche da sensibilizzazione sul non abbandono degli animali. Adesso c'è Noemi su Subasio.

0: Zucchero, 10:52 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Abbiamo parlato di alieni questa mattina e c'è qualcuno che ci svela un segreto incredibile.
1: Buongiorno.
0: Sentiamo un po'.
1: Dalla Bigo Alfredo.
0: Buongiorno.
1: Ma già stanno tra di noi, si mimetizzano in mezzo alle persone.
0: Sì?
1: Sono persone simili a noi, no?
0: Sì.
1: Umani, simili a noi. È da tanto che ci sono.
0: Sì, almeno dal 1979, puoi chiedere conferma a mia moglie, da quando sono nato io, sostanzialmente lei crede di avere un alieno in casa, molto disordinato, insomma, che non può necessariamente arrivare da questo pianeta. Lei ne è convintissima, proprio come te.

0: Le destri alle 11 in punto su Radio Subasio, è tempo di informazione per noi e per voi, le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, sarebbero dovuti cominciare ieri ma sono stati rinviati a causa degli scontri tra Israele ed Hezbollah in Libano. Teheran pronta a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump per poi rincarare: non la voglio come fan, lei è nato assente a Hormuz, dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai. Alla presidente del Consiglio, telefonata di Mattarella, solidarietà anche dei leader europei e sdegno bipartisan. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura. Eva evacuati 1700 turisti. Emergenza caldo, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani anche a Bolzano, Milano e Rieti, 7 città da bollino arancione. Picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano Cerberus. La notte temperature minime a 25 gradi. Un 17enne morto tra Marina Pietrasanta e Forte dei Marmi in Toscana nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. In gravi condizioni l'altro ragazzo. Mondiale di calcio, la Turchia allenata da Montella già eliminata dal torneo dopo solo due partite. Fatale la sconfitta per 1-0 con il Paraguay, stesso risultato conseguito dal Messico contro la Corea del Sud e dal Marocco contro la Scozia. Il Brasile di Ancelotti ha battuto Haiti 3-0. Gli Stati Uniti si sono imposti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Napoli si registrano code per un incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano. Code a tratti per traffico invece tra il bivio per la 22 Brennero Modena e per la 14 Bologna Taranto. Un incidente sulla 4 crea code tra Cormano e il bivio per la tangenziale nord di Milano. Anche sulla 14 Adriatica viene segnalato un incidente con code tra Forlì e la diramazione Ravenna. Anche sulla 56 tangenziale di Napoli, coda di 2 chilometri per un incidente tra Vomero e zona ospedaliera verso la diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

pronti a ripartire con la nostra bellissima musica su Radio Subasio. C'è un'altra collection. Alle 11:07 minuti, Riccardo Cocciante e Mina con Amore. Ancora buongiorno da Jonathan Menzi.

Mina, due voci strepitose, due grandi rappresentanti della nostra musica con Amore dal 1994. Era la Collection che abbiamo ritrovato alle 11:12 minuti su Radio Subasio. Ancora buongiorno da Jonathan. Oggi abbiamo questa maratona da fare insieme fino alle 1, fino all'ora di pranzo, alle 13. Tra poco giocheremo insieme con un colmo da indovinare, da concludere, da finire. Ma intanto, a proposito di amore, ne arriva uno travolgente, pronto ad esplodere proprio come quando si agita Coca-Cola. Si chiama così, agitare Coca-Cola, la canzone che poi per un fiorentino è difficilissimo da dire. Agitare Coca-Cola, ve lo dico alla mia maniera. Tommaso Maradì.

con Se tornerai alle 11:25 minuti. Per noi è arrivato il momento di giocare insieme e vi riportiamo davanti alla lavagna tutti a fare l'esame di maturità. Adesso è il momento, il periodo, e quindi vi chiediamo in realtà, senza essere troppo cattivi, una cosa molto molto semplice e anche simpatica, perché è un colmo quello che dovete provare ad indovinare ed è il colmo per un matematico. Ecco perché vi portiamo davanti alla lavagna. Lo sapete qual è il colmo per un matematico? Allora provate a dircelo, anche se non lo sapete, la vostra fantasia potrebbe superare la risposta vera ed essere ancora più simpatica. E quindi 348 075 80 60, vi aspettiamo con i vostri messaggi vocali, iscritti, WhatsApp, Telegram, SMS, fatevi sentire e leggere qua su Radio Subasio, mentre noi intanto suoniamo Ultimo con Altrove.

0: brutta storia, Emma e Giulia su Radio Subasio, 11:33 minuti. Ci stiamo divertendo con il nostro gioco. È il colmo da indovinare, il colmo per un matematico. Anche se non lo sapete, vi abbiamo chiesto di provare a inventarlo, perché qualcuno potrebbe avere molta fantasia di inventarlo addirittura meglio dell'originale, anche se poi non è la risposta giusta. Sentiamo.
1: Il colmo per un matematico è dare i numeri. Ciao, okay. Ettore.
0: Ciao Ettore. Grazie, dare i numeri.
2: Radio Subasio da Nicola, Leonardo e Andrea. Il colmo per un matematico è avere i calcoli.
0: Bella, bella, bella, originale anche questa, però purtroppo non è la risposta giusta. Qualcuno ci scrive: il colmo per un matematico avere problemi continuamente. Bella, anche questa non male. Sentiamo ancora.
3: Il colmo per un matematico potrebbe essere non trovare la soluzione. Ombretta da Roma.
0: Hai problemi, vedi, come tipo il messaggio che ci hanno mandato prima. E ancora, sentiamo.
4: Ciao a tutti, sono Pasquale da Caserta. Colmo per un matematico, tornare a casa con un mezzo e trovare la moglie con un terzo.
0: Allora, con un terzo, cioè tu hai vinto tutto, eh. Ecco, quando si parlava di fantasia a questo mi riferivo. Meraviglioso, purtroppo non è la risposta giusta. Si sono avvicinate moltissimo Monica da Pistoia e anche Terry e anche Giulia da Roma, perché ci dicono: il colmo per un matematico è andare a vivere in una frazione. Ok, ma di quale città? 348 075 80 60.

0: mentre tutto scorre abbiamo ritrovato anche i Negramaro alle 11.41 su Radio Subasio. Stiamo giocando insieme per sapere qual è il colmo per un matematico. Abbiamo scoperto, grazie a qualcuno di voi che si è avvicinato alla risposta giusta, che è vivere in una frazione. Ma di quale città? Sentiamo.
1: Il colmo per un matematico è vivere in una frazione di 15.
0: 15?
1: Che ricordo essere un paese. Ilenia da Napoli.
0: Ciao Ilenia, sentiamo ancora.
2: Ciao Subasio, Catrice di Macerata. Secondo me il colmo per un matematico è

0: mi stiamo andando a curiosare un po'.
1: Una rievocazione, quindi si mangiano anche tante cose buone. Lo so,
0: bene,
1: perché ci sono stato anch'io di recente. Quindi buon divertimento a te.
0: Grazie.
1: Dici un po' allora, qual era la città giusta, il colmo per il matematico? Vivere?
0: Vivere a Potenza.
1: In una, no? Aspetta, per bene, diciamolo tutto.
0: Vivere in una frazione di Potenza.
1: Di Potenza, perfetto, benissimo. Grazie. Sì. Allora, era questa la risposta giusta. Grazie per aver giocato con noi e un abbraccio grande, ancora buon divertimento. Buon weekend.
0: Grazie mille.
1: Ciao, Cinzia.
0: Buona giornata a voi. Grazie.
1: Ciao.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

radio su Basio, 11:49 minuti, programmazione speciale questa sera perché ritorna a Castel Raimondo in provincia di Macerata il premio Gianni Ravera, presentati da Amadeus con l'orchestra mediterranea diretta da Michele Pecora. Sul palco ci saranno Anna Tatangelo, Cioffi, Tito Nella Piaga, Eddie Brock, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Gypsy Kings by Andre Reyes, Lorenzo Salvetti, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Rettore Maurizio Battista. Noi vi aspettiamo questa sera a Castel Raimondo, pur in diretta dalle 21 su Radio Subasio.

in questo sabato e in questo weekend a cavallo tra la primavera e l'estate, vi chiediamo di raccontarci se avete incontrato dei luoghi dal nome strano, perché c'è una mappa pazzesca su TGcom24 sui toponimi più stravaganti d'Italia, robe vere, robe scritte sui cartelli stradali da restare a bocca aperta, alcuni addirittura imbarazzanti da leggere, quindi non ve li dirò quelli, magari lascio a voi, vediamo se ce li suggerite. In Toscana posso dirvi ad esempio che c'è Belsedere, un posto che si chiama realmente così, e rimanendo in tema, in Liguria vedo che c'è Chiappa. Quindi quali sono i nomi più strani che avete realmente letto sui cartelli stradali o sulle mappe? Fatecelo sapere al 348 075 8060. Vi aspettiamo su Subasio. We were good.

0: con Miley Cyrus e Flowers. Siamo arrivati al momento dell'informazione, le breaking news di TGcom 24 su Subasio.
1: Buongiorno da Esther Oletto. È un'italiana di 46 anni, l'unica vittima del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia dove si era rifugiata con altri turisti per abbandonare le stanze dell'hotel. 1700 le persone evacuate nella zona di Bahia Hibe. Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il presidente americano prima offende. Mi ha supplicato per la foto al G7. La premier lo gela, allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai. Ma il capo della Casa Bianca insiste. Non la voglio come fan. Nessuna rappresentanza del governo parteciperà alla festa del 4 luglio. Teheran pronta a procedere con l'accordo se gli Stati Uniti dimostreranno serietà. In arrivo in Svizzera l'inviato speciale di Trump, Witkoff. Intanto sono ripresi i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco, almeno 16 morti. Dovrebbe rientrare nel primo pomeriggio a Porto Torres la nave GNV Azzurra, a bordo della quale la scorsa notte si è verificato un principio di incendio in sala macchine. Era diretta a Genova. A bordo 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio. Non si registrano feriti. Picchi di 39 gradi nel weekend a causa dell'anticiclone africano. L'opprimente cupola di calore rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per 2 settimane. La notte temperature minime a 25 gradi. Allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. 7 città da bollino arancione. Mondiali di calcio oggi dalle 19 Olanda-Svezia e dalle 22 Germania-Costa d'Avorio. I risultati delle partite disputate nella notte italiana. Se Ancelotti esulta per la vittoria del suo Brasile su Haiti per 3-0, Montella non nasconde l'amarezza per l'eliminazione della Turchia, che ha perso ancora, battuta 1-0 dal Paraguay. Stesso punteggio conseguito dal Marocco contro la Scozia. MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca, pole di Ogura davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Subasio Collection. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. È un fine settimana dominato dalla presenza dell'alta pressione, quindi nelle prossime ore ancora prevalenza di tempo soleggiato, temporaneo aumento della nuvolosità solo sulle zone montuose della penisola, con la possibilità di qualche breve improvviso temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. E per quello che riguarda le temperature, si farà sentire un caldo afoso intenso, soprattutto al centro-nord in Sardegna, dove sono attese punte anche di 37-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Inegrita su Radio Subasio con Magnolia, mezzogiorno e un quarto, in compagnia di Jonathan fino alle una, vi accompagno fino alla pausa pranzo. Parlando di nomi curiosi, avete presente quando vi chiedono: scusi, lei dove è nato, dove va in vacanza? Pensate a chi deve rispondere in totale serietà: sono nato a Purgatorio, per dire, no? Che esiste realmente in Sicilia. Sentiamo quali altri nomi curiosi avete letto realmente sui cartelli stradali, sulle mappe.
1: Ciao Subasio.
0: Buongiorno.
1: Guardi, io, se non sbaglio, dovrebbe essere il Bresciano, c'è un paese che si chiama Godo.
0: Sì.
1: Ed è tutto un programma. Radio Subasio. Ciao ciao Vincenzo.
0: Tutti felici, tutti contenti, nessuno che litiga, eh? Allora, quello che conosco io è in provincia di Ravenna, poi non so se c'è anche nel Bresciano.
2: Ciao Radio Subasio, sono Giulia Biagio della Toscana.
0: Buongiorno.
2: Io ho tre nomi strani come frazioni. Allora,
0: sì,
2: c'è una che si chiama Orgia.
0: Però
2: un'altra Pastina che si chiama, cioè che si trova in Toscana.
0: Pastina.
2: E l'altro Sesso che si trova in Emilia.
0: Ecco, quindi per rimanere in tema con quello di prima, Sesso in Emilia, abbiamo detto Orgia che è in provincia di Siena, realmente, e poi Pastina che insomma a quest'ora ci sta assolutamente sempre bene. Continuate con i nomi più curiosi dei luoghi al 348-075-8060.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: su Radio Subasio dal 1996. Abbiamo raggiunto mezzogiorno e 27 del nostro caldo sabato in questo weekend a cavallo tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Allora, vi siete mai chiesti cosa passasse per la testa dei nostri antenati quando dovevano battezzare un nuovo villaggio, un nuovo posto? Ecco, c'è un report sui viaggi che mette in fila i nomi più folli d'Italia, ma anziché leggerveli noi, ve li stiamo chiedendo a voi: qual è la località con il nome più strano che avete incontrato nella vostra vita, che avete letto su un cartello stradale o su una mappa?
1: Buongiorno Radio Subasio, mi sono trovato in questa situazione nei pressi di Perugia, mentre guidavo mi sono sentito dire bastardo, a che ho detto ai miei passeggeri: ma perché, che ho fatto? Dice: no, bastardo è il nome del paese che sta qui.
0: Ah, ecco.
1: Buona giornata, grazie Bruno da Roma.
0: Grazie Bruno, grazie mille a te. Nel Lazio ci segnalano che c'è Strangola Galli, bello. Stefano da Roma ce lo fa sapere.
2: Buongiorno Radio Subasio, vogliamo parlare di femmina morta? Credo sia Pistoia, non ricordo bene.
0: Confermo, in Toscana, provincia di Pistoia. Abbiamo anche la California in Toscana. Pensate un po', no? Che uno può dire: sono stato alla California. In realtà sei stato appunto in questa frazione, in questo paese. Noi andiamo avanti intanto con la nostra musica. Prosegue il nostro sabato mattina dunque, e vi aspettiamo ancora con le vostre segnalazioni. I nomi più strani d'Italia, i toponimi, quindi dei luoghi e delle frazioni, qua su Radio Subasio.

novità su Radio Subasio, un nuovo incontro musicale tra due protagonisti assoluti della musica italiana. Si chiama Hit Parade ed è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ce lo riascoltiamo a 12:37.

0: Fazio alle 12:44 minuti in compagnia di Jonathan. Stiamo disegnando la mappa d'Italia con i toponimi più strani, quei nomi di località, borghi, frazioni, che talvolta ci fanno anche diventare rossi a pronunciarli, perché qualcuno è davvero un po' imbarazzante, no? E allora in Molise c'è la ridente cittadina di Capracotta, ci dice Simone, e via con l'ultima carrellata di nomi.
1: Sette Galli, provincia Forlì Cesena.
0: Grazie. Ok.
2: Ciao. A Roma abbiamo Coccia di morto,
0: Urca,
2: e testa di lepre.
0: Bello.
2: Buon weekend da Claudio da Roma.
0: Anche a te.
3: Ogni volta che vado nelle Marche c'è sempre un paese che mi fa morire da ridere e si chiama Cessapalombo.
0: Cessapalombo.
4: Ragazzi, in Toscana, in Casentino, oltre a femmina morta, c'è una frazione che si chiama Omo Morto. Ciao Gianluca da Firenze.
0: Senti che coppia, eh?
5: Buongiorno Radio Subaglio. Allora, in Toscana c'è anche Paperino, Monte Carlo e Cornacchiaia.
0: Vero?
5: Albania, Stefano e Asia.
0: Pensa
5: ciao
0: un po'. C'è nato mio nonno a Cornacchiaia, Monte Carlo invece in provincia di Lucca. Quindi, come puoi dire, sono stato alla California, che è un'altra località toscana, puoi dire anche sono stato a Monte Carlo.
6: Ora del Subasio, in provincia di Pistoia c'è Barba. Un saluto, Patiuscia da Sesto Fedentino.
0: Ce ne avete detti un sacco, molto curiosi, proprio dalla Toscana, dove c'è anche Paperino, tra l'altro. Adesso Samurai J su Subasio.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Ti prendo e ti porto via, lo abbiamo ritrovato a mezzogiorno e 55 minuti su Subasio, ma in Piemonte, cioè prendi e salta. Stiamo parlando di luoghi con i nomi strani, i toponimi più divertenti che ci siano in circolazione e che ci avete raccontato, ci avete sommerso di nomi buffi. Un po' di numeri, decimo in Toscana, 100 in Emilia Romagna, 1000 invece in Lombardia. Vabbè, grazie a tutti amici coloro che hanno partecipato. Vi lascio con Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: con Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Siamo arrivati al momento di augurarvi buon appetito a tutti. Grazie per essere stati con noi in questa maratona Mensi che è iniziata alle 9. Tra poco a tenervi compagnia arriverà Alessandra Barzaghi, poi ci sarà il jukebox e ricordate questa sera l'appuntamento con il premio Gianni Ravera a partire dalle 21 in diretta su Radio Subasio. Adesso è tempo di informazione, arrivano le breaking news di TGCom 24 edizione delle 13.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Un 17enne è morto tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Toscana nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. In gravi condizioni l'altro ragazzo. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne causandole l'inalazione di monossido di carbonio mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura. Evacuati 1700 turisti. Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti atteso in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Teheran pronto a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump per poi rincarare. Non la voglio come fan. Lei e la NATO assenti a Hormuz, dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai. Alla Presidente del Consiglio, telefonata di Mattarella, solidarietà anche dai leader europei. Emergenza caldo, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani anche a Bolzano, Milano e Rieti. 7 città da bollino arancione. Picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano. La notte temperature minime a 25 gradi. MotoGP augura conquista la pole al Gran Premio della Repubblica Ceca. Il centauro giapponese davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia. La sprint dalle 15. Mondiali di calcio oggi dalle 19 Olanda-Svezia e dalle 22 Germania-Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 si registrano code per un incidente tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Su quest'ultima si resta invece incolonnati causa cantieri tra Roncoscrivia e Busalla verso il capoluogo ligure. Lungo la 12 Genova-Roma coda Cerveteri in entrambe le direzioni. Si registrano code a tratti sulla 14 Adriatica tra Faenza e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Anche lungo l'autosole code a tratti tra Fidenza e il bivio A1 di Ramazione Fiorenzuola, tra Firenze e Scandicci e il bivio A1 variante. Code a tratti tra il bivio per la 24 Roma Teramo e Colleferro. Infine sulla tangenziale di Napoli viene segnalato un incidente allo svincolo di Vomero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Nel 1980 questa canzone è stata ballata tantissimo. Io non c'ero, ma mi hanno detto così, anche perché è stata un grandissimo successo, davvero. Questo pezzo di Loredana Bertè ha fatto impazzire tutti. In alto mare, e ancora adesso lo ascoltiamo assolutamente volentieri. Per quanto riguarda invece le vostre canzoni preferite, io voglio proprio lasciarvi un reminder molto importante, perché qui a Radio Subasio abbiamo uno spazio dedicato a voi, quindi se volete potete partecipare al nostro 3 per te con le vostre canzoni preferite, oppure anche al jukebox, o per un'ora d'amore se pensate a qualcuno di speciale a cui volete magari dedicare una canzone. Io ve lo lascio così, insomma, a questo appunto, poi fate quello che volete voi. Mi raccomando, scaricate la nostra app, perché tramite l'app potete fare tutte le vostre richieste. Adesso arriva Fred De Palma insieme ad Anita e Miss Killa, La testa gira.

0: Era Pino Daniele a Radio Subasio con Un uomo in blues, una canzone che racconta il bisogno di restare fedeli a se stessi, affrontando la vita con autenticità, tra fragilità, magari esperienze difficili, però sempre voglia di andare avanti, sempre in qualche modo una sorta di resilienza che non ci fa mollare mai, no? Questo vale un po' per tutti. Un brano che porta dentro poi tutta l'anima del blues, nello stile tipico di Pino Daniele. E se lì il viaggio in questo pezzo era personale, anche un po' un viaggio interiore, adesso lo sguardo si apre verso il futuro e verso chi sta per partire verso una nuova esperienza, una nuova avventura. Arriva Jovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento, una canzone che parla di crescita, di cambiamento e del coraggio di seguire la propria strada, lasciandosi accompagnare dalle emozioni e da tutte le possibilità che arrivano in qualche modo lungo il cammino.
1: È un po' di

Arriva Elettra Lamborghini con il suo ultimo uscito, Bam Bam Bambina, un pezzo estivo e travolgente che punta tutto sul ritmo, sulla leggerezza e sulla voglia di divertirsi davvero, con l'energia che la contraddistingue.

Abbiamo appena ascoltato Terence Trent D'Arby con Wishing Well, uno dei suoi più grandi successi, mood anni 80, questo pezzo è uscito nell'87 e racconta la ricerca dell'amore, della felicità, inseguendo qualcosa che sembra sempre a portata di mano, quasi lì lì, ma poi alla fine non è mai completamente raggiungibile. Una sensazione che abbiamo provato un po' tutti, no? Almeno una volta nella vita. Una canzone piena di energia, di desiderio, comunque una canzone positiva. E adesso, se tutto lì ruota attorno a ciò che speriamo di trovare, adesso il racconto riguarda ciò che accade quando le cose a volte non vanno esattamente come ci si aspetta o come ci si era immaginati. Arriva Fulminacci a Radio Subasio con Stupida Sfortuna, un brano che racconta con ironia e anche leggerezza quegli imprevisti della vita e dei sentimenti che finiscono per cambiare i nostri piani.

Siamo tornati al 97 con Luciano Ligabue, il giorno di dolore che uno ha, perché sì, in fondo a tutti noi capita, no? Di avere dei momenti difficili, ma bisogna sempre tirare avanti, portare avanti la propria vita con tanta energia, no? Sempre rialzarsi. E adesso arriva Gaia, Radio Subasio, con il suo ultimo Bossa Nostra.

0: le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Witkoff, inviato USA in viaggio verso la Svizzera per i colloqui con l'Iran sul nucleare, slittati da ieri a oggi per gli scontri Israele-Hezbollah in Libano, dove continuano i raid dell'esercito dello Stato ebraico nel sud. Teheran si dice pronta a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà di intenti. La Casa Bianca attacca ancora Meloni. Non la voglio come fan, ha detto Trump. Lei è nato assenti a Hormuz. Dopo la vicinanza espressa da Mattarella, alla Premier va la solidarietà dei leader europei, sdegno bipartisan in sua difesa. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che a Santo Domingo ha distrutto un resort. Una densa ondata di fumo ha investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura. Evacuati 1700 turisti. Un 17enne è morto tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione a U. In gravi condizioni l'altro ragazzo di 18 anni. Emergenza caldo, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani anche a Bolzano, Milano e Rieti. 7 le città da bollino arancione. Picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano Cerberus. Nella notte minime a 25 gradi. Calcio ai mondiali, Turchia già fuori, Montella vicino all'addio dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura passano il Messico sulla Sud Corea e il Marocco sulla Scozia. Per il Brasile di Ancelotti 3-0 contro Haiti. Stati Uniti Australia 2-0. Oggi Olanda-Svezia e Germania Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A23 verso il confine di Stato 5 km di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza, verso la A4 3 km di coda per traffico fra Tarvisio Nord e Ugovizza, sulla A7 verso Genova 1 km di coda per lavori tra Roncoscrivia e Busalla, sulla Statale 1 via Aurelia corsia chiusa per incidente all'incrocio ingresso del Maroccone, sulla Statale 100 6 Ionica tratto chiuso per incendio tra l'incrocio Trebisacce e l'incrocio Pagliaro, sulla Statale 107 Silana Crotonese rallentamenti per incidente all'incrocio San Giovanni in Fiore Statale 108 Ter verso l'incrocio Passo Vecchio Statale 106 e Statale 107 bis. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Sting e Simply Red, la nostra collection che ci riporta agli anni 80 con la voglia di parlare di sentimenti, magari sentimenti complessi che sembrano andare a volte in direzione

Un pezzo che racconta con leggerezza alcuni significati della vita. Si parla anche di karma, ma con tanta allegria. Occidentalis Karma era Francesco Gabbani. E per quanto riguarda invece le canzoni che voi vorreste scegliere per la nostra diretta la prossima ora, lo sapete che adesso è arrivato il momento giusto per fare tutte le vostre richieste? Se non lo sapete, ve lo dico io adesso. Dovete mandarci tutti i pezzi che volete sentire la prossima ora, partendo dalla Subasio Collection. Attenzione, perché ogni ora Radio Subasio parte proprio da lì. E il numero di telefono a cui consegnare le vostre scelte musicali è il 348-075-8060. Via con i messaggi, aspettiamo le vostre scelte. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.

che ci ha parlato di una passione travolgente, Bruci la città, una passione ma con tanta allegria e anche tanta leggerezza. Adesso arriva Raff a Radio Subasio con Pazzi, stupidi ragazzi.

Tra le ultime uscite c'è Mew con Vaffamore, racconta con ironia e tanto carattere la fine di una relazione, trasformando una delusione sentimentale in un messaggio di libertà e

0: answer.
1: The Killers con Human, un pezzo che si interroga su chi siamo davvero, tra desiderio di libertà, ricerca di identità personale e anche tanto bisogno di essere fedeli a se stessi. Una canzone che dietro il ritmo nasconde una domanda molto profonda, una riflessione, diciamo, sulla vita. E da questa riflessione su ciò che siamo passiamo a un racconto, diciamo, più intimo, più passionale, fatto di emozioni che ritornano e davvero lasciano il segno, perché arriva LDA insieme ad H7, adesso a Radio Subasio con Santa, un pezzo che parla di una storia complicata tra nostalgia, incomprensioni e la difficoltà di lasciarsi davvero alle spalle qualcuno.

0: è stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Mercoledì 24 giugno alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta.

Era la voce di Claudio Baglioni a Radio Subasio, dagli il via, e adesso sono io che do a voi il via per partire con le vostre canzoni preferite, con le vostre scelte musicali per il jukebox, perché lo sapete, alle 15 inizia, siamo vicini come orario, sempre di più ci stiamo avvicinando e voi non potete restare fermi lì, dovete assolutamente prendere il telefono in mano e smettere magari di scrollare sui social e andare direttamente a scriverci un messaggio scritto, vocale, va sempre bene, anche un messaggio vocale non c'è problema. 3480758060 il nostro numero, e mandateci subito le canzoni che volete sentire la prossima ora, titolo della canzone e il vostro nome, poi se volete aggiungere anche un messaggio per qualcuno lo leggeremo noi in diretta per voi senza problemi. E adesso Lady Gaga con 2C Runaway.

0: Breaking News di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Nuovo post su Truth. Il leader USA definisce cosiddetti gli alleati della NATO. Così la premier. Non credo finisca qui. Ministri italiani assenti alla festa del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato dell'esercito di Beirut. Il presidente statunitense si era impegnato a frenare Netanyahu per impedire altri attacchi dell'esercito dello Stato ebraico. Witkoff, inviato della Casa Bianca in Svizzera per i colloqui USA-Iran. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre bruciava tutto, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Giugno brucia più di agosto, il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti l'origine è africana. Tra oggi e domani bollino rosso in 8 città e arancione in 7. Calcio, ai mondiali, Turchia già fuori. Montella vicino all'addio dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura passano il Messico sulla Sud Corea e il Marocco sulla Scozia. Per il Brasile di Ancelotti 3-0 contro Haiti. Stati Uniti e Australia 2-0. Oggi Olanda, Svezia e Germania Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 15:03, sabato pomeriggio 20 giugno. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Comincia il nostro appuntamento con i Jukebox su Radio Subasio, pronti a rinfrescarci e a rinfrescarvi con le vostre canzoni preferite, le vostre richieste e le vostre dediche. 348 075 8060, lo sapete, ogni giorno della settimana dalle 15 alle 16 l'appuntamento con i Jukebox vi dà la possibilità di diventare protagonisti, richiedere una canzone, farla arrivare a qualcuno, includere anche un messaggino. Non vi preoccupate, pensiamo a tutto noi, arriverà fresca fresca. 348 075 8060 a questo numero, messaggi vocali o di testo. Pronti a partire come sempre con una collection scelta da uno di voi. Ci scrive in questo caso Anna: sono al lavoro in questo momento, mi piacerebbe tanto ascoltare il brano di Gino Paoli, Il cielo in una stanza. Comincia così il Jukebox di Radio Subasio.

Si spera, visto quello che stiamo vivendo in questi giorni, amici. L'appuntamento con i Jukebox su Radio Subasio vi dà la possibilità di diventare protagonisti, scegliere le vostre canzoni preferite, dedicarle a qualcuno o, come abbiamo appena sentito, ad esempio Anna ha scelto Gino Paoli in cielo in una stanza, era il momento giusto per farlo. Stava andando al lavoro, anzi, ne approfittiamo per salutare tutta la curva dei lavoratori che non si ferma durante il fine settimana, questi fine settimana nello specifico, e poi chi è invece in movimento, tipo Sonia & Co., sembra un film. Stiamo rientrando da una settimana di vacanza all'Isola d'Elba, meravigliosa, abbiamo ancora parecchia strada da fare, ci fai un po' di compagnia, vorremmo ascoltare i Tiro Mancino con la descrizione.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
1: Ciao Davide, sono Lore da Borgo San Lorenzo. No, vabbè, io con 38 gradi fuori mi sono messo a pulire casa. E ho la doccia e non la vasca. Me la puoi mettere se quella? Mi bagno, mi tuffo, mi giro e

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060. Radio.

0: Laura De Subbasio, siamo Leonora
1: e Giuseppe.
0: E stiamo tornando da Roma. Volevamo fare gli auguri a Mariella di buon compleanno.
1: Buon compleanno!
0: E dedicargli la canzone di Vasco, Se ti potessi dire. Auguri Mariella!
1: Auguri!

0: potessi dire.
1: Vasco Rossi, se ti potessi dire, su Radio Subasio. Siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Direzione mare, non è il titolo di una canzone, per Claudio, Laura, Serena e Veronica. Buon fine settimana a voi. I saluti anche a Lucia e Susanna, invece, da Orvieto. Buon weekend. Anna da Rieti, invece, vorrei ascoltare dei giornalisti completamente.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Gigi D'Anguillara, buonasera a tutti. Prima cosa, sarà possibile ascoltare Africa dei Toto, e la dedico a tutti quelli che mi conoscono. Ciao, grazie, buona estate di nuovo. Questo caldo poi Africa che sta bene.

giustamente faceva notare Gigi d'Anguillara Sabazia che ha scelto e richiesto Toto Africas nel nostro appuntamento del jukebox di oggi con questo caldo. Beh, ci sta comunque, dai, spazio alle vostre richieste, alle vostre voci al 348 075 8060. Abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del jukebox. Fatemi salutare intanto chi ci sta ascoltando in questo momento anche dal lavoro, dalla Betone. C'è Domenico all'ascolto mentre sta lavorando, e poi Lucia e Susanna da Orvieto invece vorremmo ascoltare Sal Da Vinci con Poesia. Vai Sal!

Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita su Radio Subasio, e siamo nell'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Fatemi salutare un po' di amici che ci stanno scrivendo, e non soltanto, stanno anche condividendo foto e video di com'è il fine settimana dalle loro parti. C'è anche Giulia all'ascolto, e poi ancora Simone, buon fine settimana a te. Da Viterbo invece c'è Gianluca, mi piacerebbe ascoltare Levante con Tiki Bomb.

0: che fatichi, bom bom.
1: Chiudiamo con Levante il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Non so se lo sapete, ma domani dalle 15 c'è un nuovo appuntamento, c'è un nuovo jukebox da vivere insieme.

0: adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Nuovo post su Truth. Il leader USA definisce cosiddetti gli alleati della NATO. Parla la premier. Non credo finisca qui. Ministri italiani assenti alla festa del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Il presidente statunitense si era impegnato a frenare Netanyahu per impedire altri attacchi dell'esercito dello Stato ebraico. Witkoff, inviato della Casa Bianca in Svizzera per i colloqui USA-Iran. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre bruciava tutto, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. E oggi si celebra proprio la giornata ONU del rifugiato. Sul pianeta 117 milioni in fuga forzata. Richiamo di Mattarella alla solidarietà fra popoli. Il 40% dei profughi è costituito da donne e bambini. Nel Mediterraneo in 10 anni oltre 32.000 persone sono morte o risultano disperse. Calcio ai mondiali, Turchia già fuori. Montella vicino all'addio dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura passano il Messico sulla Corea del Sud e il Marocco sulla Scozia. Per il Brasile di Ancelotti 3-0 contro Haiti. Stati Uniti, Australia 2-0. Oggi Olanda, Svezia e Germania a Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A23 verso il confine di Stato 5 km di coda per traffico tra Pontebba e Ugovizza, verso la A4 3 km di coda per traffico fra Tarvisio Nord e Ugovizza, sulla A7 verso Genova 1 km di coda per lavori tra Roncoscrivia e Busalla, sulla statale 202 Triestina rallentamenti per incidente all'incrocio San Giuseppe della Chiusa verso l'incrocio Padriciano raccordo A4. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

13 e 3 minuti, continua il nostro sabato pomeriggio insieme su Radio Subasio e riapriamo finalmente il nostro parco giochi estivo. Dai, lo faremo tra poco, subito la collection, i Queen, I Want to Break Free.

sembra un'ottima idea. Io ricomincerei, c'è anche Neck su Radio Subasio nel nostro sabato pomeriggio insieme. Amici, buon weekend a tutti da Davide Bertone. Dopo aver ascoltato le vostre canzoni preferite con il jukebox, il 348-075-8060 è un numero da memorizzare. Perché? Perché torniamo a giocare, riapriamo il nostro parco giochi e finalmente possiamo definirlo estivo, dai, con un paio di giorni d'anticipo, un giorno d'anticipo, va bene, dai, si può fare. Tra poco giochiamo con l'intervista al personaggio misterioso, sentiremo appunto delle clip audio, a voi il compito di indovinare di chi si tratta. Tra poco giochiamo, adesso Gemelli Diversi, Desiderio.

0: Dal 2010 Gianna Nannini ogni tanto su Radio Subasio, 16:20 minuti sabato pomeriggio. Come va, amici? Noi siamo pronti a giocare, a riaprire il nostro parco giochi finalmente estivo. Abbiamo tolto un po' di polvere, dato una pulita un po' così alla grande. Nel frattempo però noi abbiamo iniziato già a giocare insieme. Lo facciamo come primo appuntamento di questo weekend con l'intervista al personaggio misterioso. In realtà troppo misterioso, come spesso capita, non è. È un giovanissimo cantante, cantautore, classe 2008, tra l'altro, nato nella provincia di Verona, e stiamo per sentire la sua voce, stiamo per sentire qualcosa pronunciata proprio da lui. Se pensate di riconoscere di chi si tratta e volete venire a dircelo in onda, messaggino vocale con nome e soluzione al 348 075 8060. Sentiamo.
1: Oddio, è una, insomma, è tosta. Ci ho messo un po' per, insomma, ritornare alla vita. Insomma, sono tornato a casa e mi ha fatto strano anche solo mettere piede a casa. Ho detto, oddio, questa è la mia casa, me la ricordavo diversa, proprio, insomma, difficile, però poi, insomma,

0: Ehi garçon, mon amour, c'è anche Annalisa su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con l'intervista al personaggio misterioso. Abbiamo sentito la sua voce, abbiamo parlato di un giovane cantante, cantautore. Sentiamo le vostre risposte.
1: Ciao Radio Subasio, Isabella da Civitavecchia.
0: Ciao.
1: Che si sta a fare una passeggiata con 35 gradi verso Viterbo.
0: Beh,
1: cantante Alfa.
0: Alfa. No, non è Alfa, non è Alfa, perché Alfa è genovese, se non ricordo male. In questo caso però il nostro personaggio misterioso è di Verona, provincia di Verona, comunque giù di lì. Classe 2007, abbiamo detto, insieme al fratello, appassionati di musica, la musica lo accompagna nel corso della sua vita, ha attraversato un percorso insieme ad Achille Lauro e successivamente un percorso molto più recente insieme a Lorella Cuccarini. Ma di chi si tratta? Ditecelo voi, 348-075-8060. Sentiamo di nuovo la sua voce.
2: Io sono entrato tardi rispetto agli altri, quindi a gruppo già formato, tra virgolette. E diciamo che appena entrato c'è stata questa cosa che hanno messo anche un video di quando io entro in casetta e mi presento a guard e mettono lo specchio, cioè è una roba, perché appunto anche loro in casetta dicevano siete uguali, siete uguali.

0: a rivelare amore c'è anche Emma su Radio Subasio. Abbiamo finalmente però la soluzione all'intervista al personaggio misterioso di questa settimana. Per farlo abbiamo chiesto aiuto a tantissimi di voi ed è pronta a darci una mano Tiziana. Ciao Tiziana!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Eccola qua! Eccola qua, prontissima Tiziana! Da dove? Da dove ci ascolti?
1: Chiamo da Teramo.
0: Da Teramo, perfetto. Senti, ti faccio una domanda, anche se alla fine me l'hai già spiegato a microfoni spenti, ma è importante farlo sapere anche a chi ci ascolta. Cosa si fa il sabato pomeriggio a Teramo?
1: Normalmente le persone normali vanno al mare, io sto a casa con la febbre.
0: Signori, è andata così.
1: È andata così. Purtroppo la settimana lavorativa con 38 di febbre.
0: Ecco, senti, cosa fai nella vita?
1: Sono ausiliare in un asilo nido, anzi in un nido di infanzia.
0: In un nido di infanzia, perfetto, perfetto. Allora Tiziana, noi abbiamo fatto ascoltare la voce di questo personaggio misterioso, abbiamo dato anche qualche informazione sulla sua vita, sul suo percorso artistico. Ci vuoi dire chi è?
1: Sì, è Lorenzo Salvetti. Signori, bravissimo, fantastico.
0: Bravo! Bravissimo cantante, brava Tiziana. Senti, lo segui? Sei una fan?
1: Lo seguo proprio dalla prima volta che è apparso in televisione.
0: Ok, ti piace come si pone, come canta le canzoni?
1: Mi piace lui, mi piace come canta, mi piace le sue canzoni. Ha conquistato tutta la famiglia.
0: Oh,
1: quindi,
0: vedi. E allora. Sai che cosa puoi fare? Puoi riguardare l'intervista a Lorenzo Salvetti che ha fatto pochi giorni fa sul nostro sito radiosubasio.it.
1: Assolutamente sì.
0: Senti Tiziana, prima di andare chi salutiamo? Io so che nel frattempo, mentre aspettavi di venire in onda con noi, ne hai approfittato per fare un po' di pubbliche relazioni e mandare messaggini.
1: Esattamente, ho messaggiato a tutti adesso, quindi saluterò tutte le ragazze di via Mameli di Monterotondo, anche se io sto a Teramo, va bene. Mia sorella, che spero che abbia acceso la radio e si sia sintonizzata, e tutti i miei parenti che avranno, spero, acceso la radio.
0: Li salutiamo tantissimo anche noi.
1: Li salutiamo tantissimo.
0: Un abbraccio anche a te, Tiziana. Tanti auguri di buona guarigione. Ci lasciamo però con il jingle di Radio Subasio.
1: È chiaro. Ciao a tutti, Radio Subasio.
0: Ciao, Tiziana. Buon fine settimana. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.

Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti su Radio Subasio, in chiusura della nostra seconda ora insieme. Sta per raggiungerci anche Gloria Gallo, pronti a giocare, a vivere insieme la prossima ora. In arrivo anche l'informazione con le breaking news di TGCOM 24 e subito Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina.

0: Olly, Angelina Mango e Giuli per due come noi ci portano all'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 17.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è il capo diplomazia degli Ayatollah. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga, la denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre bruciava tutto, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Giugno brucia più di agosto, il caldo ha cambiato calendario, anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo, secondo gli esperti l'origine è africana. Tra oggi e domani bollino rosso in 8 città e arancione in 7. Calcio, ai mondiali Turchia già fuori, Montella vicino all'esonero dopo lo 0-1 contro il Paraguay, di misura vincono il Messico sulla Corea del Sud e il Marocco sulla Scozia, 3-0 del Brasile di Ancelotti contro Haiti, Stati Uniti Australia 2-0, oggi Olanda Svezia e Germania Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione del bollente anticiclone nordafricano insisterà sull'Italia anche nei prossimi giorni. Questo significa che domani al mattino splenderà praticamente dappertutto il sole. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola con qualche acquazzone o temporale sulle Alpi e sulle zone appenniniche. Sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, una giornata, quella di domani, caratterizzata da caldo afoso intenso, specie al centro-nord in Sardegna dove sono attese punte anche di 38-39 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: e 4 minuti. Aspetta che trovo anche il microfono. Eccola qui, è arrivata Gloria Gallo. Eccola qua.
1: Accaldata, accaldata, devo
0: come
1: dire.
0: Accaldata? Però
1: no, fanno solo 89 gradi all'ombra,
0: c'è,
1: ma
0: c'è così freschino. Dai, no, no.
1: Ah, lo senti anche tu questo fresco così.
0: Sento anch'io, guarda, pronto invece a raffreddarmi con le tue battute nel corso di questa ora, ma ne parleremo tra poco. Sei pronta a giocare con noi?
1: Prontissima a giocare come sempre, però una collection con Davide e Gloria il pomeriggio insieme su Radio Subasio, subito 883. Come mai?

0: abbiamo aspettato la fine, abbiamo sentito tutto come mai degli 883, perché il piatto misterioso di questa settimana non era ancora pronto.
1: E quindi come mai?
0: E quindi ha detto aspettiamo la fine, così nel frattempo si prepara.
1: Ah sì sì, ok.
0: Si prepara. Amici, lo sapete, nei nostri appuntamenti del weekend, quando siamo insieme, giochiamo insieme a Gloria, e quello di oggi è il piatto misterioso.
1: Caro Davide, sì, dici bene, si gioca come ogni sabato e domenica pomeriggio insieme a Gloria e Davide. Oggi vi chiediamo di indovinare un piatto misterioso. Ovviamente per arrivare alla soluzione vi daremo delle informazioni, degli indizi.
0: Sì.
1: Voi potete inviare il vostro messaggio, quindi preparate il vostro telefono al 348 075 8060 con la soluzione.
0: Posso dire che questo piatto è diverso da tutti gli altri che abbiamo fatto nel corso della storia dei piatti proprio.
1: E come mai?
0: È un piatto che, allora, innanzitutto non sta in un piatto. Innanzitutto.
1: Ok.
0: Ok.
1: E non diciamo altro.
0: Secondo poi, no, non è salato, non è, cioè,
1: non è dolce, non è salato,
0: non è dolce, non è salato, sa soltanto quello che non è, tipo balto, capito, una cosa del genere. Vabbè,
1: poi
0: che posso dire, che può essere un dessert, no,
1: qualcuno lo considera dessert,
0: sì.
1: Però forse qualcuno lo mangia o beve, perché anche questa è un'incognita. Si mangia o si beve?
0: Amici, si mangia o si beve, ce lo direte voi. Io ho visto tanti turisti a Roma in centro farci colazione.
1: Esatto.
0: Con questo, quindi
1: si può mangiare o bere.
0: Sì, a seconda.
1: A qualsiasi tipo.
0: A seconda dello stomaco e della preparazione che avete. Sentiamo però, partiamo dagli ingredienti. 348-075-8060.
2: Inizia preparando lo sciroppo al limone, acqua, zucchero e scorza di limone. Appena arriva a bollore puoi spegnere. A questo punto aggiungi il succo di limone. Trasferisci in un contenitore più grande per farlo raffreddare velocemente. Ora dedicati alla meringa italiana. Ci servirà per pastorizzare gli albumi. Quindi porta acqua e zucchero sul fuoco e quando sta a 115 gradi inizia a montare gli albumi. Una volta arrivata a 121 gradi, versa lo sciroppo sugli albumi e continua a montare.

0: Angie, signorina su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con il piatto.
1: Il piatto misterioso. Dici bene, caro Davide Berton.
0: Sì.
1: Vi abbiamo dato qualche indizio. Vediamo se qualcuno è riuscito ad arrivare alla soluzione esatta e corretta.
0: Piatto che piatto non è, però.
1: Piatto che piatto non è, perché abbiamo detto non necessariamente sta proprio in un piatto visivamente.
0: Ci sono delle risposte?
1: Ci sono delle risposte. Alessia da Rieti scrive la granita.
0: Allora,
1: effettivamente non sta in un piatto.
0: Sì.
1: Si mangia o si beve in un bicchiere, ecco, in questo caso si dice si mangia?
0: Beh, dovremmo parlarne di questo, però in ogni caso dipende anche dalla consistenza.
1: La consistenza, no? Esatto, perché la grattachecca romana, per esempio, è un po' più consistente,
0: sì,
1: quasi più ghiaccio, invece la granita è un po' più sciolta, quasi gelatosa.
0: E quindi si beve in quel caso. No, niente.
1: Qualcun altro scrive yogurt, e
0: ecco,
1: anche qui ci siamo abbastanza vicini, nel senso che non è né dolce né salato, anzi in alcuni casi ha un sapore abbastanza acido, tra virgolette.
0: Abbiamo sentito però, nella prima parte, nella clip audio che abbiamo mandato in onda, che si parla di limoni.
1: Signora, i limoni!
0: No, vabbè. Sì. Allora, quello famoso è quello ai limoni. Al limone.
1: Ah, stai parlando proprio della soluzione,
0: di quello,
1: no?
0: Quel
1: piatto.
0: Quel piatto che piatto non è. 348-075-8060, messaggini vocali con il vostro nome e la soluzione.
2: A questo punto puoi aggiungere lo sciroppo al limone ben freddo. Trasferisci in un contenitore largo e lascia cristallizzare in congelatore. Di tanto in tanto smuovi il composto con la frusta. Quando sarà abbastanza congelato, monta il composto con le fruste elettriche.

0: Abbiamo sudato, ma ce l'abbiamo fatta ad arrivare alla soluzione del piatto misterioso.
1: Il piatto misterioso del giorno sì. Ce lo svela Giulia. Ciao.
0: Ciao Giulia.
2: Ciao ragazzi.
1: Benvenuta qua, su ciao. Radio Subasio.
0: Applausissimi per Giulia. Da dove?
2: Da Gaeta.
0: Da Gaeta.
1: Oh, che bello. Quindi oggi mare?
2: Certo, mare, faceva veramente tanto caldo.
0: Ma a mare che sei già andata e stai tornando o sei ancora lì?
2: No, sto tornando, vi sto ascoltando dalla macchina.
1: Ah, che bello, ti sei fatta un bel bagnetto oggi?
2: Certo.
0: Beh, allora rientro a casa dopo una giornata al mare, servirebbe qualcosa di rinfrescante. Perché non il piatto, non piatto?
2: Assolutamente sì, ci vorrebbe un bel sorbetto al limone.
0: Signori,
1: bravissima Giulia, da Gaeta era proprio questo il piatto misterioso del giorno, il sorbetto al limone.
0: Brava Giulia, senti, chi salutiamo prima di andare o chi invitiamo a bere un sorbetto al limone, casomai? Immagino siano dei saluti a delle persone che conosci e a cui vuoi bene, immagino Giulia, però ti sento piuttosto male.
1: No, probabilmente si è collegata alla macchina,
0: è
1: partito il viva voce. E Giulia, noi ci fidiamo di te perché insomma la soluzione ce l'hai portata.
0: Facciamo una cosa, salutiamo tutti quelli che conoscono Giulia da Gaeta.
1: Siamo sicuri.
0: Nel caso se serve un sorbetto, offre lei.
1: Offre Giulia. Giulia, va bene.
0: Grazie Giulia. Allora Gloria, tra poco invece l'abbiamo recuperata? No, niente, non l'abbiamo recuperata. Niente. La soluzione di oggi era molto facile. Il sorbetto al limone. Quando ce ne andiamo a bere uno insieme?
1: Quando vuoi, è un invito ufficiale.
0: È un invito.
1: In radio?
0: Sì,
1: ma ci stai provando?
0: Ormai.
1: Davide Berton, ti sentono tutti.
0: Ormai, dai, c'è Giovanotti con Alfa, buon vento.
3: Tempo che non ho scampo, da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Gloria!
1: Ehi Davide!
0: Eccoci, sai cosa succede questa noce a mezzanoce?
1: Sì, che lo so, quello che succede tutti sabato noce a mezzanoce.
0: Sì, ritorna un nuovo appuntamento con Radio Subasio Disco Club.
1: Due ore di musica non stop con il meglio delle hit di tutti i tempi.
0: Sì, ho preparato un programma di due ore di questa sera e per adesso invece da sentire come il sorbetto, un assaggio.
1: Un piccolo assaggino.
0: Un assaggino di quello che poi sentirete questa sera in versione estesa.
2: Radio Subasio Disco Club è Summer Club, le hit dance per rivivere l'estate degli anni passati. 1986.

0: E questo era soltanto un piccolo assaggio di quello che sentirete questa sera in versione estesa in Radio Subasio Disco Club. Hai visto che ci sono anche delle novità da questo weekend?
1: Per esempio le Summer Hits, abbiamo ascoltato dal 1987 Mango con Bella d'Estate e dal 1998 Ricky Martin con La Coppa della Vida.
0: Tanto per ricordarci un po' dei mondiali, così, giusto per buttarla
1: per
0: un po' così.
1: Per mettere il dito nella piaga.
0: E ancora Katy Perry con Fireworks, Black Box, Ride on Time, Gloria, Umberto Tozzi, ancora Ed Sheeran con Shape of You e ATB con 9 PM. L'appuntamento è
1: per questa noce
0: a mezzanoce con Radio Subasio Disco Club.

0: Se vuoi, insomma, questione di punti di vista. Latin Lover, Cesare Cremonini su Radio Subasio. Gloria,
1: baciami adesso se vuoi, possiamo dirlo anche al sole, anche se forse in questi giorni è un po' pesantino, cioè stai esagerando. Il Niño si

0: sta facendo sentire un po' troppo.
1: Sono dei baciotti belli, belli pesanti,
0: belli pesanti.
1: Quelli che tira.
0: Voglio parlare proprio con questo, amici, con voi nella prossima ora insieme. Davide Berton tra poco ci saluterà, noi saremo insieme e voglio chiacchierare con voi dell'estate che arriva, perché domani c'è ufficialmente il solstizio d'estate alle ore 10:24 del mattino.
1: Ma è il giorno più lungo dell'anno domani? Quello con più luce, scusa? Dovrebbe essere.
0: Dovrebbe.
1: O domani o dopodomani, una cosa del genere. Bene.
0: Voglio proprio sapere, sì. Mentre di solito insomma si parla delle cose belle dell'estate, ce ne sono un miliardo: il mare che torna, che diventa grande protagonista, e il sole, e il fatto che si possono fare i viaggi, eccetera, eccetera. Anche se in realtà quelli si possono fare 365 giorni l'anno, però vorrei sapere qual è la cosa che non vi piace per niente dell'estate.
1: Vedi, tra le cose belle adesso mi viene in mente anche la fine della scuola, che dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi e degli studenti è tanta roba.
0: Ma io voglio sapere il contrario.
1: Forse
0: le
1: dei
0: cose
1: genitori
0: che odiate.
1: Non è proprio il massimo, ne parlerete insieme a Gloria nella prossima ora.

0: dire addio.
1: Allora, facciamo l'elenco: bellezza, incanto e nostalgia. C'è tutto.
2: E c'era anche l'addio, no?
1: Ah, e mi ha costretto
2: da dire addio, quindi che devi fare, Davide Berton?
1: Me ne devo andare.
2: È arrivato il momento.
1: L'ora è fatta. Amici, noi ci risentiamo domani a partire dalle 15. Vi lascio insieme a Gloria. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Sono le 18. Ciao Gloria.
2: Ciao.
1: Ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda. Pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista la gente tornare in camera a prendere le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in nottata. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico, fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga, grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa, tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole, di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A24 verso Roma code per un veicolo in avaria tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte, sulla A8 verso Milano code in uscita alla barriera di Milano Nord per traffico intenso, sulla statale 1 via Aurelia rallentamenti per incidente all'incrocio Giuncarico verso l'incrocio Ponte San Luigi in missione sulla A10 dei Fiori, sulla statale 7-4 via Domiziana rallentamenti per incidente all'incrocio Arco Felice verso l'incrocio Pozzuoli tangenziale di Napoli. Prudenza e buon viaggio.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Man dal 1983 su Radio Subasio. Ah, che bella carica che ci ha dato per questo pomeriggio insieme, soprattutto l'ha data a me, visto che in questo periodo ho la pressione praticamente sotto i piedi, sotto le scarpe. Però bello risentirvi, bello stare con voi. Oggi voglio parlare, a proposito di caldo e di pressione bassa, di quelle cose che non vi piacciono proprio dell'estate. Secondo me è una delle stagioni per alcuni versi più belle in assoluto. Vuoi perché, insomma, i viaggi diventano i grandi protagonisti, per molti ci sono le ferie, per altri c'è il mare quasi tutti i giorni oppure quando si può, insomma tante cose belle. Ma io oggi voglio sapere da voi qual è quella cosa che proprio non ve la fa sopportare l'estate. Per me appunto il caldo torrido, quello che ti toglie proprio la voglia di vivere. Per voi invece ve lo dite al 348 075 80 60. Voglio ascoltare le vostre opinioni al riguardo. Prima però ascoltiamo insieme la nuova ed ultima di Tommaso Paradiso, si intitola così: Agitare Coca-Cola. E allora facciamolo.

l'Italia e la Spagna che si uniscono, i Modà con Jarabe de Palo che si uniscono, la voce di Checco insieme a quella di Pau Donés che formano veramente un'alchimia incredibile. Riascoltate in questo sabato insieme, era come un pittore dall'album Viva i Romantici, nel pomeriggio insieme a me Gloria Gallo. Ciao di nuovo a tutti. Oggi mentre venivo qui in radio con la mia macchina, l'ho presa a un certo punto, entrando dentro ho pensato di essere in un forno, perché veramente ho sentito una sensazione bruttissima, no? Lo sapete, lo vivete tutti come me, il volante bollente, i sedili incandescenti sui quali ti si appiccica la coscia letteralmente, quei primi minuti in cui dici boh, forse morirò perché l'aria condizionata ancora non ha iniziato ad ingranare. E quindi ci sono tante cose belle dell'estate, questa secondo me è una di quelle che almeno io personalmente non sopporto, ma voglio sapere da voi, no? È vero che l'estate è una delle stagioni più belle, però tutti abbiamo qualcosa che proprio non sopportiamo, e allora voglio chiedervi qual è quella cosa che non vi piace dell'estate o che ve la fa odiare. Dipende anche tanto dal lavoro che fate, dalle abitudini che avete o da quello che vi capita ogni giorno. Cioè, c'è una cosa che con il caldo e con l'estate diventa particolarmente fastidiosa, particolarmente complicata o semplicemente insopportabile? L'aspetto, ditemela se ne avete voglia anche con dei messaggi vocali al 348 075 80 60.

0: C'è un nuovo video ufficiale di questa canzone, pubblicato proprio sui social in qualche modo, comunque sui profili ufficiali di Vasco Rossi, proprio di una nuova canzone per lei. L'abbiamo ascoltata su Radio Subasio. Nel frattempo si attende la comunicazione ufficiale, perché se ne sta parlando in via totalmente ufficiosa di un giubileo in qualche modo di Vasco del 2027, che lo vedrà protagonista di date veramente con anche 500.000 persone. L'attendiamo con ansia, però nel frattempo noi stiamo parlando di estate, di quelle cose che dell'estate proprio non ci piacciono. Nel frattempo qualcuno, Giovanni nello specifico, mi fa notare che il protagonista, anzi il responsabile di questi giorni, del caldo di questi giorni, non è El Niño. El Niño non c'entra, dice è semplicemente caldo africano. El Niño ancora non si è presentato e quindi questo non mi fa ben sperare, probabilmente andrà ancora peggio con il caldo. Però lui per la sua ci racconta che la cosa che proprio non ama dell'estate sono le zanzare. Dice: non mi spiego perché Noè abbia caricato anche una coppia di questo insetto fastidiosissimo, non se lo spiega nessuno, amico mio.
1: Ciao Goria.
0: Ciao. Allora,
1: dell'estate amo tutto, dalle giornate lunghe, dal caldo, dal mare, la Torre di Rifano, da tutto. L'unica cosa che non sopporto dell'estate sono le zanzare puntuali. Come arriva l'estate, appena fa un po' di caldo in più, zac, anzi pic, il famoso pizzichio, quello no, quello lo odio. Ciao Claudio, ciao Gloria.
0: Che poi ancora non ho capito perché ci sono delle persone che vengono prese totalmente di mira, tipo me, ed altre che vengono ignorate dalle zanzare. Com'era? Era una questione di sangue dolce, sangue buono?
2: Buonasera, Radio Subasio. La cosa che odio di più dell'estate è non potermi fare la piega con la piastra, quindi lisciarmi i capelli, perché è impossibile, quindi è una sofferenza veramente grande. E quindi opto per la coda e via.
0: È che uno potrebbe dire, vabbè, saranno questi i problemi, però noi effettivamente stiamo chiedendo, anzi io sto chiedendo e voi mi state raccontando quelli che sono i problemi proprio pratici della quotidianità nel giorno dopo giorno. Qual è quella cosa che vi deve un po' più difficile, un po' più complicata con il caldo? Per esempio, ecco, la piastra potrebbe essere una di quelle. Le altre cose le aggiungete se vi va a voi al 348 075 80 60. Adesso ultimo con Romantica. Tra pochi giorni, il 4 luglio ci sarà l'evento a Tor Vergata.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: lusso dell'estate non sia più raggiungere spiagge bellissime, sia diventato il fresco al contrario. C'è persino un termine che indica questa nuova tendenza, che è coolcation, che viene dall'unione di cool e di vacation, ovvero vacanze fresche. In pratica sempre più persone, quando organizzano le vacanze, cercano temperature miti, aria respirabile, la natura, magari le montagne, i laghi, destinazione del nord Europa, invece delle classiche mete dove ad agosto magari si boccheggia. E il motivo non è difficile da capire: sono le estati che sono sempre più calde, le ondate di calore, come stiamo vedendo in questi giorni, sempre più frequenti. Però insomma, noi ci stiamo chiedendo, come per le persone che scappano dal caldo, qual è quella cosa che proprio non vi piace di questo periodo, del periodo estivo, quella cosa che proprio non sopportate. Magari dipende anche tanto dal lavoro che fate, dalle abitudini, da quello che affrontate ogni giorno. E quindi continuo a chiedervi: c'è qualcosa che in estate diventa per voi particolarmente fastidioso, scomodo o difficile da gestire? E vi ascolto al 348 075 80 60.
1: Sono Federico da Cassino. La cosa che mi fa, tra virgolette, odiare in estate è lavorare durante l'estate.
0: Concordo, tipo, lavorare ad agosto secondo me deve essere una delle pene dell'inferno dantesco, perché tu sei lì sgobbando, poi improvvisamente capiti sui social e sono tutti sulla barca, in spiaggia, con i piedi a mollo, in posti stupendi. Ecco, continuo a chiedervi qual è quella cosa che non mi piace dell'estate, ditemela al 348 075 80 60.

Radio Subasio, i pinguini tattici nucleari. E se ci sono delle cose che non ci convincono dell'estate, ce n'è una invece che ci unisce e ci piace sempre vivere insieme. Questa sera infatti ritorna a Castel Raimondo in provincia di Macerata il premio Gianni Ravera, una serata con grandi ospiti, canzoni ed emozioni da vivere in diretta su Radio Subasio, presentati da Amazon.

martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: La dedica alla figlia Yolanda che gli valse la vittoria al Festival di Sanremo 2005. È Angelo di Francesco Renga nel sabato insieme con me, Gloria Gallo. Ultima giornata praticamente di primavera, perché da domani entra ufficialmente l'estate, esattamente da domani mattina alle ore 10 ci sarà 10:24 se non sbaglio il solstizio d'estate. Voi che rapporto avete con questa stagione? Cioè c'è qualcosa che d'estate diventa un po' più complicato da affrontare rispetto al resto dell'anno, qualcosa che non vi piace, che vi mette più alla prova? Vi leggo e vi ascolto. Allora, Teresa da Roma dice: io ho 55 anni, quasi 56 il primo di luglio, da ragazza stravedevo per l'estate per il mare, adesso lavoro in una mensa sociale presso una cooperativa sociale dove non c'è aria condizionata, non ci sono ventilatori, persino dove ci cambiamo negli spogliatoi, se fuori ci sono 34-35 gradi, dentro ce ne sono 40 per via dei motori dei frigoriferi. Quindi dice e conclude: il mese di dicembre è quello più bello, viva il Natale, viva le lucine e via dicendo. Beh, lo capisco, però non è così per tutti.
1: Ciao, sono Manuela di Ancona. Intanto vi dico che sto rientrando dal mare. La seconda cosa è che per fortuna faccio un lavoro che durante i mesi estivi mi lascia tantissimo tempo libero. Bene. E quindi di godermi le spiagge marchigiane. E l'ultima cosa è quello che non mi piace dell'estate è che finisca troppo presto.
0: E che dura troppo poco.
2: Ciao, sono Monica da Firenze. A me l'estate piace moltissimo. Se devo trovargli proprio un difetto è che ci si accorge in maniera molto più forte che tanta gente ha una cattiva igiene, per cui magari saliamo sui mezzi pubblici e si sente queste zaffate terribili di sudore. Ecco, questa forse è l'unica cosa che non mi piace dell'estate.
0: Questa è una delle cose che effettivamente notiamo di più durante l'estate.
3: Ciao, sono Anna e una cosa fastidiosa in estate è il mio fidanzato. Non lo sopportiamo più.
0: Beh, posso dire comunque diventa sicuramente più complicato dormire insieme per esempio abbracciati, a differenza dell'inverno in cui ci si mette sotto le coperte, che bello, ci si fa le coccole. Ecco, d'estate stammi lontano che ti voglio ancora più bene, ti amo di più amore mio. Grazie per tutte le vostre testimonianze arrivate su Radio Subasio. Adesso c'è Gracie Abrams

0: Rimaniamo informati su Radio Subasio, lo facciamo con le breaking news di TGCOM24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche una appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno, in campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione del bollente anticiclone nordafricano insisterà sull'Italia anche nei prossimi giorni. Questo significa che domani al mattino splenderà praticamente dappertutto il sole. Poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con qualche acquazzone o temporale sulle Alpi e sulle zone appenniniche. Sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, una giornata, quella di domani, caratterizzata da caldo afoso intenso, specie al centro-nord in Sardegna, dove sono attese punte anche di 38-39 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: mare il mio dolore.
1: Destinazione mare, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Qualcuno si starà avviando sicuramente verso il mare per un aperitivo, c'è anche chi torna, però c'è chi lavora, chi si rilassa a casa, chi si prepara per uscire o raggiunge magari la destinazione del sabato sera. Io auguro un buon sabato a tutti, sono Gloria Gallo, siamo insieme ancora fino alle 21, ovunque voi siate. Però questa è l'ora ludica e oggi voglio chiedervi, se io dico la parola mare, quante sono le canzoni che conoscete o che vi vengono in mente? Ditemele al 348 075 8060. Ognuno può dire anche la sua, non necessariamente bisogna fare la lista di tutte le canzoni con la parola mare. Però se volete, insomma, messaggi vocali o scritti, qual è la canzone che vi viene in mente se io dico mare e che contiene la parola mare all'interno del titolo oppure all'interno del testo? Vi aspetto!

In Adelante, Adelante di Francesco De Gregori dal 1992, ascoltata su Radio Subasio, si citano tante cose, si citano i fiumi, i fumi, il cuore,

0: mare che noi stiamo ricercando invece in altre canzoni. Allora, ascolto quelle che sono le canzoni che vi vengono in mente, che vi sono venute in mente se diciamo la parola mare.
1: Ciao Gloria, una mente con il mare, tra te e il mare, della grande Laura Pausini. Per me una delle più belle del suo lungo repertorio. Ciao Claudio.
0: Non posso più dividermi.
2: Buonasera,
0: tra te e il mare.
2: Buonasera, da Paolo da Cortona. Ma il titolo della canzone che rispecchia il mare è Mare Mare di Luca Carboni, bellissima canzone.
0: Siete liberi anche di cantarle, se volete.
3: Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo.
0: Chi sei?
3: Paolo da Spoleto.
0: Oh, potete fare come lui oppure in alternativa cos'ha?
4: Ciao Subasio, sono Vincenzo da Scandicci.
0: Ciao.
4: Senti, se potrebbe essere quella di Raffa, Gente di Mare, anche quella c'ha il mare nel testo della canzone, è anche una canzone molto bella anche, grazie, grande Subasio.
0: Grande Gallo Subasio, che sarebbe stata una crasi bellissima tra il mio cognome e il nome della radio, però questa è Radio Subasio e oh ragazzi, attenzione, io lo sottolineo, non c'è una risposta giusta, qui stiamo scoprendo tutte quelle canzoni che ci piacciono e che contengono la parola mare o all'interno del titolo oppure nel testo.
5: Sono Giulia, la canzone che in me adesso è venuta in mente, Mare Profumo di mare. Bellissima anche la sigla di una bella serie di Love Bot. Ciao Gloria, Radio Subasio.
0: Mi continua ad ascoltare al 348 075 8060. Adesso Merck & Cremont, Serena Brancali.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricominciare.

0: Once Upon a Time dei Simple Minds, ovvero il C'era una volta dei Simple Minds, riascoltato nel sabato 20 giugno insieme con me, Gloria Gallo, Sora di Subasio, nell'ora ludica dove vi sto sfidando chiedendovi di tirar fuori quante più canzoni possibili con la parola mare nel titolo o nel testo.
1: Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le chiappe chiare.
0: Bella.
1: Ciao Lara dalla Mangoncina.
2: Ciao, sono Francesca di Arezzo, anzi di Piede San Giovanni, comune di Capolona.
3: Un'estate al mare, voglia dire mare. Giugni russo, un'estate al mare.
0: Fare il bagno al largo? Ah, ammazza che ricaccione, bella questa, Giugni russo, mi piacete.
4: Ciao, sono Roberto dalla provincia di Napoli. Una rotonda sul mare.
0: Il nostro disco.
4: È il nostro disco che suona.
0: Bravi, bravi, però questa esisteva, se non sbaglio, anche in un'altra versione. Sentiamo qua.
5: Una canzone che ha come tema conduttore il mare, vediamo un pochino. Beh, mi viene in mente il grande cantautore di classe e raffinato Fred Buongusto che cantava Una rotonda sul mare.
0: Ah,
5: una rotonda sul mare.
0: E poi come faceva?
5: Ed è bene che smetto di cantare, molto meglio, eh. Bellissima canzone, straordinaria. Ciao da Marco Di Velletri.
0: Bella, bella anche questa reinterpretazione.
6: Ciao Subasio, David da Roma. Il grande mare del grandissimo poeta Renato Zero. Il grande mare.
7: Certe volte guardo il mare, tutto questo eterno movimento.
8: Del grande Biagione, Barbara da Milano.
0: Mi piace che cantate anche il ritmo.
9: Una poesia di Lucio Dalla, La casa in riva al mare. Che testo, ragazzi. Ciao Fabio d'Arezzo.
0: Ne abbiamo scoperte tante di canzoni che hanno la parola mare all'interno del titolo oppure all'interno del testo, ma possiamo fare di più? Ce ne sono delle altre? Ci stiamo perdendo qualcosa per strada? 348 075 80 60, aiutaci tu con un messaggio vocale o scritto a trovare altre canzoni, nuove canzoni. Ora

0: quelle che sono le canzoni che contengono all'interno del proprio testo, del titolo, la parola mare. Ed eccovi qua, voi subito siete stati prontissimi, più che altro vi siete messi proprio a farla seriamente la cosa. Senti che voci, senti che usignoli, va.
1: Buonasera a tutti, Alessia dalla provincia di Latina.

0: era proprio Battiato, dici bene, con Summer on a Solitary Beach. E devo dire che abbiamo sbloccato il lato canterino di Radio Subasio, eh?
1: Ciao Radio Subasio, Antonietta da San Benedetto del Tronto. La canzone di

0: Ciao. Grande Pino Daniele, Rosaria e Fabio da Napoli.
1: Da Napoli, ciao.
2: Fabio che ha dato il suo contributo semplicemente dicendo da Napoli. Beh, ha fatto tutto lei. Che voci, ragazzi. Poi c'è anche chi la fa meno seria.
3: La canzone bella è quella di Vasco. Voglio andare al mare. Io voglio proprio andare al mare. Voglio anche vedere le chiappe bianche diventare nere.
2: Bellissima questa canzone, la amo. Vasco lo amiamo penso davvero tutti. Grazie, però coloro che amo veramente dal profondo del mio cuore siete voi, che vi mettete sempre così in gioco, che scherzate sempre e che con leggerezza passate insieme a me dei pomeriggi incredibili. Grazie per tutti i vostri messaggi. C'è Sienna Spiral su Radio Subasio.

0: con le notizie dall'Italia e dal mondo con le breaking news di TGCom 24 su Radio Subasio.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco si è vista gente tornare in camera per recuperare le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico. Fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga. Grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade: sulla A4 verso Torino, code in uscita a Sesto San Giovanni per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sempre verso Torino, coda tra Sesto San Giovanni e il bivio A4 raccordo Viale Certosa per incidente. Sulla A8 verso Milano, code in uscita alla barriera di Milano Nord per traffico intenso. Le code partono dallo svincolo di Lainate Arese per traffico congestionato. Sulla A12 verso Rosignano, code tra il bivio A12 A7 Milano-Genova e Genova Est per traffico intenso. Code anche in uscita a Genova Est. Sulla A13 verso Padova, scorta veicoli che provoca rallentamenti tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio. Sulla statale 301 del Foscagno, rallentamenti per una frana tra l'incrocio Passo del Foscagno e l'incrocio Tre Palle. Sulla statale 613, rallentamenti per incidenti all'incrocio Lecce raccordo tangenziale ovest. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Beh, è un compito arduo, ma qualcuno dovrà pur farlo. So che non è semplice scegliere tre canzoni tra tutte e sceglierle tra l'infinità di canzoni che esistono, però è quello che facciamo un po' con il 3 per te. Si scelgono tre brani che raccontano un po' più di noi, della nostra vita, che siano emblematici di tutto quello che ci è successo, e queste sono semplicemente le nostre tre canzoni preferite. Tu le scegli come la persona che ha scelto le sue oggi, noi te le facciamo ascoltare nei prossimi appuntamenti del 3 per te. L'unica cosa che devi fare è prenotarti con una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60 oppure con un messaggio al 348 075 80 60 su WhatsApp o su Telegram, oppure entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te. Chi sei?
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome.
2: Paola.
0: Città.
2: Roma. Di adozione. Sono di Napoli.
0: Età.
2: 70 ben portati.
3: Una vita ricca di emozioni. Confessa di aver imparato a vivere in questi primi 70 anni. Nei prossimi 70, ironizza, cercherò di mettere a frutto quello che ho imparato.
0: Cosa fai nella vita?
2: Adesso mi diverto. Faccio l'amica, faccio la nonna, faccio la moglie. No, la moglie non la madre, la mamma. Però sono stata un'insegnante.
4: Che materia insegna questa?
2: Insegnante di lettere nella scuola media.
5: Una cucina in cui giorno per giorno si formano gli uomini di domani. Un mondo particolare e un poco segreto in cui i grandi vanno incontro ai piccini e li prendono per mano, guidandoli per la strada lunga e difficile della conoscenza. Scuola, maestro, bambini. Ecco la base dell'insegnamento.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Quando ascolto, assolutamente ascolto musica. Ascolto Radio Subasio, oppure ho delle playlist, insomma. Poi mi piace anche leggere quando sono da sola.
4: Legga, legga, cosa aspetta?
0: La cosa che ti fa dare di matto.
2: L'ipocrisia della gente, la falsità. Quanto mi dà fastidio.
6: Però la falsità, mi è stato insegnato che è la cosa peggiore. Uno non può sorridere e in quel sorriso impugnare un'arma.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Una lettera di mia nipote che aveva da poco imparato a scrivere. Mi ha detto, no, c'era scritto nonna che ti voleva bene.
7: Ti voglio bene, nonna. Ti ringrazio per tutte le volte che ci sei stata. Presente nei momenti difficili.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere.
2: Spaghetti con le vongole.
0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: La metto pure io qui al sole, però con la protezione 50. Lista, qual è il problema?
8: Bastava mettersi la protezione solare.
9: Cercavo di abbronzarmi.
8: No, volevi la bronzatura selvaggia.
0: Aereo, treno o auto?
2: Aereo, sempre, follemente aereo.
10: L'aereo di che tipo è?
11: Oh, è un gran bel pezzo di aeroplano con strisce rosso bordeaux, con tendina agli oblò, enormi ruote, somiglia a un grosso uccello volante.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Sì, potrei stare. Diciamo forse anche una settimana, potrei stare.
0: Tre posti che vorresti visitare?
2: Fiordi norvegesi, New York e il Sudafrica.
12: Mi raccomando, copritevi molto bene perché in Sudafrica la mattina fa decisamente tanto freddo.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Ah, solo tre. Allora innanzitutto le mie belle donne, le mie figliole, Sara e Roberta. E poi voglio salutare il mio amichetto del cuore, Stefano. E poi voglio salutare i miei nipoti, Giorgia e Alessio.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore. Adriano Celentano, L'emozione non a voce. Marco Mengoni, Due vite.
0: Radio Subasio, 3 per te.
13: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

E brava Paoletta, è stata sua la scelta delle tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una via l'altra senza nessuna sosta su Radio Subasio. Proprio Paola da Roma ha scelto nei giorni scorsi ed ha partecipato al 3 per te le sue tre canzoni del cuore, appunto. Adriano Celentano con L'emozione non ha voce, prima ancora Claudio Baglioni con Questo piccolo grande amore e ancor prima Marco Mengoni con Due vite. Tre canzoni che hanno raccontato più di Paola, ma che possono raccontare anche di più di voi. Scegli quindi le tue allo 075 80 60 con una chiamata da fare anche subito per partecipare al prossimo appuntamento del 3 per te su Radio Subasio. Oppure invia un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 o ancora entra all'interno dell'app più comodamente dal tuo smartphone e vai nella sezione dedicata al 3x3.

Un ampio poema epico in versi che narra le gesta gloriose di eroi e dei, oppure il complesso delle narrazioni mitiche e leggendarie di un popolo. Questo significa epopea, questo è il titolo della nuova di Dolce Nera che ascoltiamo su Subasio.

Red Hot Chili Peppers, Snow Hey Ho su Radio Subasio. Allora, vi siete mai chiesti fin dove può spingersi la curiosità di un cane? Oppure quanto basta veramente un attimo di distrazione perché una giornata al mare si trasformi in un'avventura incredibile? È successo a Bruce, un pastore tedesco del Regno Unito, che è salito su un kayak gonfiabile a un certo punto ed è stato trascinato dal vento fino a 5 km dalla costa nel Mare del Nord. Momenti di paura, ovviamente, soprattutto per i padroni, ma non solo, momenti di panico. Fortunatamente però poi a un certo punto è stato individuato e salvato da un equipaggio turistico. Era un po' infreddolito, un po' assetato, però fortunatamente Bruce è tornato a casa sano e salvo. Mi fa sorridere solo pensare che forse per un attimo, invece che il cane, voleva fare il canotto.

C'è anche la versione spagnola di questa, si intitola Quanto amor me das. Me la immagino più una baciata, però va bene lo stesso. In italiano, Quanto amore sei, Eros Ramazzotti, ascoltato nella serata insieme su Radio Subasio, dove ci sono anche Lady Gaga con Doci, questa è Run.

0: Buonasera da Roberto Reversi, insieme anche per questa serata davvero molto molto speciale. Vi do il benvenuti, perché sarà speciale questa serata, perché ritorna a Castel Raimondo, in provincia di Macerata, il premio Gianni Ravera. È un evento quindi con grandi ospiti, canzoni, emozioni, il tutto assolutamente in diretta su Radio Subasio, nel caso voi non siate tra i fortunatissimi presenti proprio lì a Castel Raimondo. Presenta questi graditissimi ospiti Amadeus con l'Orchestra Mediterranea diretta da Michele Pecora, e sul palco voglio ricordare che ci saranno Cioffi, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Fabrizio Moro, Fausto Leali, Lorenzo Salvetti, Michele Bravi, Noemi, Orietta Berti, Rettore e Maurizio Battista. Questo è un diciamo un sunto di quello che vivrete in questa bellissima serata, ribadisco, in diretta su Radio Subasio. E a questo punto, siccome i nostri sono lì a Castel Raimondo, io direi di fare anche due chiacchiere con Gianluca Giurato. Buonasera Gianluca.
1: Ciao Roby, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. E beh, qua l'atmosfera è già caldissima e noi siamo molto felici perché abbiamo già con noi il presentatore di questa serata. Graditissimo ritorno al premio Ravera per Amadeus.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti gli
0: buonasera,
2: amici di Radio
0: Subasio.
2: Ciao Roberta, ciao a tutti. Che bello essere qui, grazie.
1: È bellissimo, grazie. È bellissimo per noi riaverti, anche perché tu ti eri scelto due annate non proprio facili facili, 2020-2021.
2: Sì. Quindi sì, quelle facili a me non piacciono mai,
1: anche a
2: non so perché, ma
1: anche a Sanremo te le vai proprio a cercare con il lanternino.
2: Sì, sì, più sono difficili e più mi ci tuffo.
1: Però poi vedi, c'è la soddisfazione, vengono bene, quindi uno dice, se sono venute bene quelle difficili, figuriamoci come possono venire quelle
2: no,
1: facili.
2: No, infatti sono arrivato e ho detto mamma mia quanta gente, perché non ero abituato.
1: È vero.
2: Non ero abituato.
1: L'altra volta
2: fatto il COVID,
1: quanta gente c'era, no, tipo distanziata.
2: L'estate del 2020 è praticamente in pieno COVID, c'era una persona ogni 50 metri, eravamo proprio, ci guardavamo negli occhi, pochissimi. L'anno dopo, 2021, che poi è stato l'anno come dire del teatro vuoto a Sanremo, sì. D'estate qui c'erano poche persone con la mascherina, ma insomma già mi sembrava qualcosa di meraviglioso. Però due annate, però è stato, sono state due annate del premio Ravera con tanti ospiti come questa sera, tanti cantanti che hanno aderito, e il piacere di ricordare un grande, naturalmente, di Sanremo, dello spettacolo, della musica, come Gianni Ravera.
1: Ecco, visto che hai parlato di Sanremo, mi piace ricordare che tu eri un po' predestinato, non soltanto perché era il tuo sogno, lo hai detto anche proprio la prima serata del tuo primo festival, quando hai iniziato a fare radio il tuo sogno era presentare un giorno il festival di Sanremo, nei fatti 5, ma praticamente tu sei nato nel 62, che è stato l'anno in cui Gianni Ravera ha organizzato il suo primo festival, se non è destino questo, ama.
2: È vero, il primo festival ne ha fatti ben 24,
1: è vero.
2: E io da ragazzino che ho sempre visto Sanremo, ricordo i suoi festival di Sanremo, anche perché poi lui ha avuto la capacità anche di innovarli, anche di trasformarli. Ricorderete quando insomma i grandi cantanti cantavano insieme.
1: È vero, è vero.
2: Ma in realtà lì non c'era un cantante che vinceva o che perdeva, perché cantavano grandi nomi come Dionne Warwick e come altri la stessa canzone, e vinceva la canzone.
1: La
2: non
1: canzone.
2: A caso è il festival della canzone italiana.
1: È vero, è vero, è vero. Comunque anche tu, devo dire, a tuo modo hai innovato il festival, perché appunto Gianni Ravera l'ha rivoluzionato, ha portato questi cantanti stranieri, grandi nomi che cantavano le canzoni insieme agli italiani. Tu hai portato il festival su un'altra dimensione, quella dei giovani, perché il festival è diventato innanzitutto un programma seguitissimo dai giovani, con i protagonisti che sono seguiti da giovani e giovanissimi in Italia. Quindi devo dire anche tu un grande innovatore, perché dopo Amadeus il festival di Sanremo non è stato più lo stesso.
2: No, grazie, però io credo che alla fine Sanremo ha bisogno di essere qualcosa vista, abbiamo sempre detto che appartiene a tutti, no? Quindi
1: sì.
2: A tutti vuol dire dai giovani, dai ragazzi, a chiaramente le famiglie, i genitori, i nonni, però è importante che si parta dai giovani, almeno quello che è stato il mio pensiero per 5 anni.
1: Ecco, stasera ci sono artisti giovani,
2: sì.
1: Ma anche molti veterani.
2: Ah, certo,
1: ci sono artisti che addirittura superano i 60 anni di carriera questa sera, e tu ti sei incrociato praticamente con tantissimi di loro nel corso della tua carriera, quindi consegnare il premio Ravera a questi giovani e meno giovani, ma insomma superstar della musica italiana, credo sia sempre una grande emozione.
2: Beh, per i grandi nomi, vedi Fausto Leali, è come dire, è un attestato anche di stima, perché poi a parte che gente come Fausto Leali e Orietta Berti hanno avuto a che fare personalmente con Gianni Ravera,
1: sì, è
2: quindi
1: vero.
2: È anche un modo per ricordare quello che è stato il loro percorso, a volte grazie anche a Gianni Ravera, e quindi noi non dobbiamo mai dimenticarci dei grandi nomi della musica italiana che appartengono alla nostra storia, ma che sono il presente, e i giovani capiscono che questo premio possa essere per loro in qualche maniera di buon auspicio.
1: È vero, sicuramente. Roberta, che è in studio, Roberta Reversi,
0: sì, sì.
1: Vuoi fare una domanda ad Amadeus?
0: Ma guarda, io in questo momento avrei avuto veramente piacere ad essere lì per abbracciare Amadeus per quello che rappresenta per noi conduttori, perché sei veramente per molti versi un po' un esempio da seguire, piaci moltissimo. Ecco, siccome sei stato sempre negli eventi, diciamo così, sfavorevoli a Casteremondo, in momenti un po' difficili, come dicevi, sì, prima, hai avuto la possibilità questa volta di arrivare un po' prima, di gustarti il paesaggio, questa amena località e un po' la cucina, di assaggiare un po' il pubblico che avrai questa sera di fronte a te, che ti posso dire, visto che io sono un po' di quelle parti, sono davvero entusiasti sia per la serata sia anche per il presentatore, senza nulla togliere, per carità, a chi c'è stato già prima di te, ci mancherebbe.
2: Questa è una zona bellissima, le Marche sono bellissime, io tante volte sono venuto nelle Marche, e quindi è una regione ospitale, come hai detto
0: la
2: tu,
0: conosci,
2: si mangia
0: bene,
2: si sta bene, la conosco molto bene,
0: mi fa piacere,
2: quindi non è una novità, e quando mi capita per lavoro o semplicemente per vacanza, anche solo per pochi giorni, venire nelle Marche è sempre un piacere, quindi tu che sei di queste parti, insomma, vicino, sai che non sto dicendo, non è una piaggeria, è proprio vero, insomma, si sta proprio bene.
0: Ne sono felice.
2: A me piace il ciauscolo,
0: oh,
2: non so se
0: anche
1: una cosina leggera proprio.
0: Sì, con il pane,
2: se devo fare una cosa devo fare bene.
1: È giusto, lo sgarro si fa bene
0: con il pane fresco, te lo consiglio.
2: Brava,
0: con il pane fresco,
2: brava,
0: è meraviglioso.
2: Con il pane fresco, hai ragione.
1: Ah, ma comunque confermo quello che ha detto Roberta, perché ancora prima che seguirti in TV, ormai da tanti anni, noi ti abbiamo sempre seguito anche alla radio, quindi insomma siamo felicissimi.
2: Grazie.
1: A maggior ragione di averti qui questa
2: grazie
1: sera. Ti lascio al palco perché tra poco si parte.
2: Vado, ancora saluto tutti gli amici di Radio Subasio. Io la mattina lo dico, ma non è anche questo un complimento, mi sveglio e la mia radio in camera da letto è su Radio Subasio la mattina, quindi Gianluca.
0: E la sera? E la sera?
2: Per me
0: è
2: la sera pure. Io quando torno dagli studi,
0: ecco,
2: quando torno alla registrazione, io che sia il 3 per te, che sia
0: per
2: un'ora d'amore, quelle non possono mancare. Quindi bravi, veramente bravi, grazie alla compagnia.
1: Grazie. I tuoi complimenti valgono molto molto di più. Grazie mille.
2: Ci vediamo e ci sentiamo presto.
1: Grazie ad Amadeus.
2: Ciao, ciao.
1: Che tra poco presenterà il premio Ravera.
2: Okay, a dopo.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Gianluca, quindi si incomincia già a percepire, no? Il fermento, com'è? C'è già gente, quanto spazio è rimasto.
1: Guarda,
0: per i pochi ultimi che stanno arrivando.
1: Ti posso dire che qua è strapieno, infatti abbiamo avuto anche noi addirittura difficoltà a trovare parcheggio con la macchina, giusto per farti capire, perché appunto c'è tantissima gente, poi qui davanti alla nostra postazione in questo momento si è fatto un bel capannello di persone, puoi immaginare, perché insomma la personalità di Amadeus attira un sacco di fan, un sacco di gente,
0: certo,
1: che adesso andrà comunque a sedersi, perché appunto sono già tutti pronti, in realtà stanno seguendo questo pre-Ravera che tutti gli anni, appunto come tu ben sai, premia anche i ragazzi più giovani che presentano delle cover, che appunto anche questa sera si stanno esibendo proprio in questo momento mentre noi parliamo.
0: Che sia di buon auspicio, come diceva prima Amadeus, e che sia anche uno sprone, un piccolo aiuto, no, da parte di questa bella manifestazione per questi ragazzi che sono un po' all'esordio ancora, anche se hanno già ottenuto discreti successi, io direi anche quelli molto giovani, per non parlare poi delle persone che sono anni che vengono a questo premio Ravera, e tu sai che mi riferisco a Rettore, a Orietta,
1: sì,
0: Berti,
1: è vero, che
0: sono...
1: abbiamo già avuto il piacere,
0: esatto,
1: ti ricordi di avere qui,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: non sbaglio,
0: sì,
1: proprio 4 anni fa,
0: esatto,
1: perché questa è la quarta volta che Radio Subasio è la radio ufficiale appunto del premio Gianni
0: Ravera. Ma mi pare che Rettore anche lo scorso anno, o sbaglio un po' i conti?
1: Rettore adesso guarda, in questo momento non
2: non mi ricordo.
0: Comunque sia, sono sempre state molto molto carine, molto applaudite dal nostro pubblico, ci mancherebbe altro, amatissime, e sono state anche molto molto ben disposte nei nostri confronti a esaudire un po' le nostre richieste, le nostre piccole curiosità nei loro confronti, perché insomma spesso e volentieri scaviamo anche un po' nell'intimo, no Gianluca? Non è
2: certo,
0: che ci non ci fermiamo
2: però
0: al superficiale.
2: Troviamo gli artisti sicuramente molto disponibili, tra l'altro insieme ad Amadeus e Marchigiana, appunto sai benissimo che Gianni Ravera è nato qui nelle Marche a Chiaravalle, e appunto lui è veramente stato uno dei personaggi più grandi assoluto della televisione, della musica, in modo particolare del Festival di Sanremo. Ne ha fatti 24, come ricordava anche Amadeus, negli organizzati di Sanremo. Stasera tra l'altro ci sono molti artisti che sono stati proprio, diciamo, sue creature proprio durante i Festival di Sanremo.
0: E forse proprio per questo sono venuti,
2: dire, cara,
0: per affetto anche,
2: cara Roberta, che adesso si sta avvicinando a noi un'altra grande protagonista, che però forse avremo dopo, non subito, che è appunto una delle big che è stata citata. Io adesso voglio mantenere un po' la suspense,
0: dai,
2: non te lo dico
0: dai,
2: il nome, non lo dico agli ascoltatori, però ecco, si sta avvicinando qui da noi uno dei personaggi più amati della musica, ma ultimamente è una signora ed è praticamente ultimamente anche un grande personaggio televisivo, ultimamente da un bel po', insomma,
0: lei...
2: lo sai, tra l'altro lei ha stabilito anche dei record ultimamente, le chiederemo anche questo, perché insomma è stata la prima cantante, forse non solo italiana, ma proprio la prima cantante al mondo a fare una certa cosa quest'anno, e quindi anche questo è una curiosità che le chiederemo. Non so adesso, perché vedo che si allontana, no? Allora no, l'avremo dopo,
0: forse,
2: perché lei poi sarà la seconda. Sarà la seconda ad esibirsi, appunto sta per cominciare il premio Ravera, quindi tra poco cederemo chiaramente la linea al palco perché facciamo sentire l'apertura, la sigla, con Amadeus che introdurrà alla serata. Ecco, lei sarà la seconda perché il primo è Tricarico, il primo di questa serata, poi appunto ci sarà lei, di cui non diciamo il nome, e poi probabilmente subito dopo l'avremo qua proprio al microfono.
0: Ma dai, ma chi sta ascoltando? Io ho capito, perché so tutto di lei, ovvio che l'ho già capito,
2: capito
0: di chi stiamo parlando.
2: Certo.
0: Ma il nostro pubblico,
2: anche
0: non diamo neanche un aiutino?
2: Anche...
0: Non diamo un aiutino al nostro pubblico?
2: Visto che il pubblico che ti segue ti conosce, possiamo dire che avete anche forse qualche passione in comune, collezionate delle cose, no?
0: Lo dico, collezioniamo bambole.
2: E dillo.
0: Ecco, sì, quindi
2: collezionate
0: avranno...
2: bambole. Tu che tipo di bambole collezioni, Roberto?
0: Quelle un po', mi piacciono, diciamo... quelle col visetto tondo, le labbra colorate di rosso, grandi cappelli antichi, sì, mi piacciono tanto. Difatti farò qualche domanda, Aurietta, dopo lasciami un po' di spazio. Perché lei, visto che se ne intende, mi darà qualche consiglio, dai.
2: Ecco, magari potete anche scambiarvi qualcosa a questo punto, no? Fra collezionisti. Va bene, allora diamo un'occhiata all'orologio. Tu che sei in radio, l'ora ufficiale, Roberta, in questo momento?
0: In questo momento sono le 21:16. Sincronizziamo gli orologi per far capire,
2: quindi,
0: che siamo proprio
2: sta
0: in
2: per
0: diretta.
2: Cominciare. Ecco, sta per cominciare, quindi vuol dire che tra pochissimo noi lasceremo proprio la linea al palco per far sentire la sigla del premio Ravera che sta per iniziare, e la sigla è quella bellissima che ogni anno ci introduce a questa grande manifestazione che è arrivata all'11ª edizione tra l'altro ed è da 4 anni seguita in diretta proprio qui su Radio Subasio.
0: Quindi,
2: ci siamo quasi,
0: ribadiamo per chi non ha avuto la fortuna di essere lì sotto il palco di Castel Raimondo dove si esibiscono questi meravigliosi personaggi, ci siamo noi di Radio Subasio che riportiamo fedelmente ogni cosa. Che succede, Gianluca?
2: Ecco, succede che sta per partire. È vero?
0: Ok.
2: Sta per partire la sigla.
3: Ravera,
2: la sigla del premio Ravera.
3: Nato a Chiaravalle, in provincia di Ancona. Professione. Ha iniziato come cantante, debuttando nel 1942 con Nilla Pizzi. Partecipa sempre come cantante a 3 Festival di Sanremo. Compare anche sul grande schermo nel film La ragazza di Piazza San Pietro. Insomma, il perfetto esempio del cantante all'italiana. Alla fine degli anni 50 smette di cantare. Avevo l'impressione di aver stufato, inoltre mi ero accorto di perdere i capelli e così iniziai a fare l'impresario. E questo aveva in serbo per lui un nuovo talento, quello dell'organizzatore. Sì, avevo molti contatti ed ero molto bravo nel creare le relazioni, quelle che contano. Così iniziò ad organizzare manifestazioni musicali. La prima fu il Festival di Ancona e da lì lanciò un giovane della nuova corrente che cantava «Il tuo bacio è come un rock». Rischiò subito e definì il festival un figlio disgraziato, malaticcio, e ne tentò il rilancio. E ci riuscì. Sono davvero felice quando a Sanremo, in un'altra rassegna, una delle mie scoperte strappa applausi alla platea. Certo, io sono soltanto un cuoco. Lui aveva un misterioso sesto senso che gli faceva capire al volo se un personaggio avrebbe funzionato oppure no. Chiacchieratissimo. Ma il patron con un sorriso si dichiarava: nah, a me mandatemi una che abbia tutti i vizi del mondo, signori, ma che canti come Mina.

0: ormai è da tradizione, però consentitemi l'emozione e la gioia di avere su questo palco stasera un presentatore vero, straordinario, colui che in qualche modo, come era vera secondo me, ha rilanciato ancora una volta il Festival di Sanremo e ha regalato grandi canzoni alla musica italiana, simpatia, talento, eleganza. È con noi a Castel Raimondo per l'11ª edizione del premio Ravera, lo diciamo tutti insieme, Amadeus!
1: Eccomi, buonasera! Buonasera ragazzi, buonasera, grazie Melissa, buonasera Castel Raimondo! Che bello essere qui, grazie, grazie, grazie! Beh, che bello, grazie Melissa, intanto complimenti, ma che bello essere qui, lasciamelo dire, lo dicevo prima agli amici di Radio Subasio, che è la radio ufficiale del premio Ravera, ci collegheremo con loro anche tra poco. Io sono già stato 2 anni ospite al premio Ravera, ma siccome mi piacciono le cose difficili, proprio l'anno del Covid, l'estate del 2020 e l'estate del 2021, cioè praticamente eravamo in 8 e basta, però è stato comunque anche quella una serata bellissima, i cantanti hanno aderito con grande entusiasmo, mentre questa sera finalmente vedo una piazza piena e sono contento, quindi benvenuti al premio Ravera, grazie. Una canzone per sempre, ed è vero, perché ognuno di noi ha probabilmente la canzone che per sempre rimarrà nei propri cuori. E giunge questa la 11ª edizione, ideata da Michele Pecora con Pasquale Mammaro e Melissa Di Matteo, insieme al comune di Castel Raimondo e alla regione Marche, per celebrare e ricordare Gianni Ravera. Una delle figure, avete visto nel racconto appunto di Melissa, una delle figure più importanti tanti della televisione italiana, insomma, e della musica, ovviamente. Un premio dedicato a quello che si può considerare il più grande patrone talent scout che la televisione e soprattutto il Festival di Sanremo abbia mai avuto, perché 24 edizioni del Festival di Sanremo dal 1962. Rilanciò il festival anche con l'idea della doppia interpretazione del brano. Pensate che ci furono coppie, forse chi ha qualche anno in più, quindi insomma chi ha superato i 50 anni ricorderà, per esempio cantavano insieme Louis Armstrong e Gabriella Ferri, oppure Tony Del Monaco e Dionne Warwick, Lara St. Paul e Stevie Wonder, e in gare insieme, e lì non vinceva il cantante perché cantavano la stessa canzone, vinceva la canzone, tant'è che si dice il festival della canzone italiana. E Gianni curò il disco per l'estate, ha collaborato a trasmissioni televisive storiche come Fantastico, Serata d'Onore, ha ideato anche il festival di Castrocan, e a lui devono il successo tanti artisti come Eros Ramazzotti, come Zucchero, Gigliola Cinquetti, Bobby Solo, insomma, ecco perché da 11 edizioni con grande gioia c'è il premio Gianni Ravera, al quale va un grande applauso veramente, perché è un orgoglio non solo marchigiano ma nazionale. Iniziamo questa serata, tanti cantanti, tante bellissime canzoni, cantanti che ci presentano canzoni storiche che conosciamo e tante volte occasione per ascoltare delle novità. Iniziamo con un cantautore originale fuori dagli schemi, capace di raccontare emozioni e quotidianità con uno sguardo unico e una grande sensibilità. E allora con Io sono Francesco e Vita tranquilla iniziamo questa serata del premio Gianni Ravera con Tricarico.
2: Eccoci qua, siamo in diretta su Radio Subasio, Roberta Reversi in studio, Gianluca Giurato e invece qui appunto sono qui con voi direttamente a Castel Raimondo per raccontarvi quello che sta accadendo qui sul palco.
3: Ecco,
2: siamo
3: infatti sono
2: sportivo.
3: Curiosa Gianluca, visto che tu sarai i nostri occhi, esatto, mi piacerebbe sapere come sta reagendo intanto il palco, sotto il palco la gente che è pronta ad applaudire, per sapere magari anche quali sono le preferenze, per quale cantante è arrivata.
2: Esatto, esatto. Infatti infatti guarda, io adesso sono sceso tra il pubblico proprio adesso approfittando dei primi istanti di questo premio La Vera.
3: Innanzitutto ti volevo chiedere, è un pubblico ragazzino, è un pubblico un po' più grandicello tipo noi?
2: Guarda,
3: è,
2: ti è posso variegato? Dire che ci sono persone di tutte le età, ecco, ci sono persone più grandi, ci sono persone invece più piccole, anche molti giovani che sono venuti qui per seguire evidentemente i loro beniamini o anche semplicemente per curiosità nei confronti della musica, perché ogni anno veramente qui è sempre sold out, anzi io vedo anche diverse persone in piedi, appunto, oltre a tutti coloro che sono seduti ai posti. Tu immagina, no? Siamo in un campo sportivo, i posti sono veramente tantissimi perché il campo è tutto pieno di posti a sedere.
3: Eppure non sono bastati a questo punto.
2: Eppure infatti non sono bastati. E adesso magari cerchiamo di sentire da qualcuno per chi è venuto al premio La Vera. Ecco, per esempio, signora, buonasera, lei è qui al premio La Vera per quale cantante?
4: Come? Non...
2: è venuta al premio La Vera per quale cantante?
4: Fabrizio Moro.
2: Ah, per Fabrizio Moro.
4: Tutti, anche quelli dell'età mia, che ne so, la Rettore, Fausto Leali.
2: Beh, lei mi sembra un po' più giovane.
4: Vabbè, no, insomma, mica tanto.
2: Allora riporta benissimo.
4: No, è un bel...
3: E comunque mi diceva,
2: ecco,
3: la signora che è Fabrizio Moro il suo beniamino, comunque
2: Fabrizio Moro il beniamino della signora che non ci ha detto il suo nome perché forse è un po' timida, è vero?
4: No, sono timida, comunque no, vengo, mi piacciono tutti, la musica è bella tutta.
2: Benissimo, grazie per la sua testimonianza. Ecco, io chiederei anche ad altri amici che sono qui al campo sportivo di Castel Raimondo, Roberta, per quale artista sono venuti stasera. Buonasera signora, questa è Radio Subasio, stiamo chiedendo agli amici che sono qui presenti se c'è un cantante in particolare per il quale appunto siete venuti.
5: Per tutti, sinceramente.
2: Non ne ha uno preferito?
5: Fabrizio Moro
2: E siamo già due per Fabrizio Moro.
3: Hai capito? Possiamo
5: tutti mi piacciono.
2: Fabrizio va sempre fortissimo.
5: Ecco. Piace proprio la manifestazione.
2: È la prima volta che viene o c'è già stato?
5: No. È 4-5 anni che vengo.
2: Una veterana, evidentemente, perché il programma e lo spettacolo.
5: È un bello spettacolo, sì.
2: Meritano. Grazie mille. Grazie. Allora io mi muovo ancora un po', Roberta. Non so se mi senti sempre bene.
3: Sì, io non so se mi senti tu. Qualcuno magari fra i più giovani per sentire come la pensa.
2: Sì, vediamo un po', ti becco qualche giovane che in questo momento forse si defila un po', quindi devo un po' acchiapparli, ecco, perché vediamo un po', ecco, vedo due ragazze qui, due ragazze molto giovani. Ciao ragazze, siamo in diretta su Radio Subasio.
6: Ciao!
2: Come ti chiami?
6: Marie Nicole.
2: Marie Nicole, bellissimo nome, complimenti. E tu?
7: Ciao, sono Greta.
2: Greta, allora, e c'è anche un'altra amica?
8: Ciao, sono Marta Verrecchia.
2: Ciao Marta. Allora ragazzi, voi siete qua al Premio La Vera, abbiamo appena iniziato, ma siete venute per un artista in particolare?
8: In realtà siamo qui abbiamo cantato prima.
2: Ah, pensa te, infatti guarda, bellissime tra l'altro, Roberta, io praticamente ti posso descrivere agli ascoltatori la bellezza di queste ragazze. Che
3: ma in effetti sì, le abbiamo anche ascoltate, adesso che tu me lo stai facendo adesso questo collegamento, le abbiamo anche ascoltate perché noi eravamo qui in studio,
2: ragazze.
3: E sono anche molto bravi, belle voci.
2: Esatto, perché comunque abbiamo avuto il ritorno, noi siamo partiti con la diretta, insomma, un
3: esatto,
2: po'
3: ma
2: prima,
3: no, e posso, magari questo potrebbe essere, come diceva prima Amadeus, no? Di buon auspicio e uno sprone per qualcuna di loro vorrebbe tentare questa carriera?
2: Adesso lo chiedo, perché appunto, ma penso di sì, chiede Roberta Reversi da studio se voi volete proprio fare nella vita questo, le cantanti, le musiciste.
8: Certo, se no immagino non saremmo qui, ce la mettiamo tutta.
2: Ecco, quindi insomma questo...
3: In bocca al lupo!
2: In bocca al lupo ragazze, vi arriva da Radio Subasio, insomma speriamo un giorno di suonare le vostre canzoni, davvero, ve lo auguriamo di cuore, grazie mille, ciao. Allora io mi muovo, ecco, alla ricerca di altri spettatori che
3: ma scusami
2: parlare.
3: Gianluca,
2: sì.
3: C'è un po' di illuminazione, non vorrei che tu magari cadessi addosso a qualcuno, cioè
2: guarda, cerco di stare attento,
3: sarebbe anche insomma un momento poco, ecco, dai, come ti stai muovendo tranquillamente, insomma fra le varie postazioni oppure in questo momento stai intervistando tutte le persone che mi dicevi che sono in piedi?
2: Guarda, io sto cercando in realtà di studiare un po' la situazione, perché c'è qualcuno che lo vedo troppo preso dallo spettacolo e giustamente non lo disturbo.
3: Ah, non lo vuoi disturbare,
2: perché
3: certo.
2: Appunto magari sta seguendo il cantante, sta seguendo certo. Un po' tutto quanto. Però ecco, se invece per esempio la signora che è seduta qui, che adesso io vorrei sentire un secondo. Buonasera signora, siamo in diretta su Radio Subasio.
6: Salve.
2: Il suo nome?
6: Barbara.
2: Barbara, prima volta al Premio Ravera?
6: Secondo anno.
2: Secondo anno, è venuta anche l'anno scorso?
6: Sì, sì.
2: Venuta per un cantante in particolare oppure diciamo che ci sono tanti artisti?
6: Amadeus anche, soprattutto Amadeus.
2: Ah, ecco,
6: Amadeus.
2: Quindi il presentatore in realtà quest'anno ha attirato.
3: Sì, suscita molta simpatia Amadeus.
6: Vabbè, dopo ci sono
3: vedi?
6: Anche tanti altri artisti.
2: Ecco, uno in particolare?
6: Dito nella piaga, Orietta Berti.
2: Orietta Berti che è sempre...
6: Lei è sempre...
2: È vero, Orietta Berti...
6: Sempre sul pezzo.
2: Orietta Berti non passa mai di moda e questo è poco ma sicuro. Grazie mille Barbara, grazie.
3: Vedi allora, Gianluca, dimmi. Ci si muove molto tranquillamente da una generazione all'altra senza nessun problema. Dicevo da una giovanissima ad una veterana della musica. Praticamente si abbraccia un po' tutto il panorama della musica italiana e questo fa estremamente piacere ai nostri ascoltatori, che alla fine vediamo che non vengono soltanto per qualcuno che appartiene a un determinato periodo storico della musica. Esatto. La musica è bella, bella tutta e a qualsiasi diciamo età si può apprezzare di tutto, insomma da quella di che amavano i nostri genitori a quella che stanno amando i nostri figli.
2: Beh, infatti lo dicevamo
3: nipoti.
2: Anche prima con Amadeus, il bello appunto di questo premio è che ci sono artisti veramente di tutte le età, da quelli più giovani ai veterani della musica, che ricevono comunque un premio che è chiaramente in questo caso soprattutto un premio alla carriera, un riconoscimento
3: certo.
2: Per la loro carriera che in alcuni casi appunto va oltre i 50 e i 60 anni, come accade per esempio per artisti come Orietta Berti o come Fausto Leali, ecco, che abbiamo tra l'altro anche già avuto qui al Premio Ravera, ricorderai,
3: esatto,
2: qualche anno fa.
3: Esatto, sì, ricordo benissimo. Poi avremo, mi dicevi, il piacere di intervistare un po' tutti, quindi ecco, vorrei far sapere a chi ci sta ascoltando in diretta su Radio Subasio in questo momento che oltre alla musica potranno ascoltare proprio le voci dei loro cantanti, dei loro beniamini, che noi cercheremo in qualche modo di intervistare fra sì. Un'esibizione e l'altra sul palco.
2: Esatto, esatto, esatto. Allora, io per esempio adesso sono vicino a una coppia di ragazzi. Mm-hmm. Ciao ragazzi, siamo in diretta su Radio Subasio.
7: Come?
2: No. Siamo in diretta su Radio Subasio. Il tuo nome?
9: Debora,
2: di dove sei?
9: Osimo,
2: quindi sei venuta da non lontanissimo, ecco, per mi senti, si riesce a sentirmi perché qui siamo proprio sotto il palco, Roberta.
3: Sì, sì,
2: e sei venuta per seguire il Premio Ravera, in modo particolare sei venuta per un cantante.
9: Ma Dito nella piaga.
2: Ecco, vedi, anche Dito nella piaga come Fabrizio Moro per il momento è tra quelle che vanno per la maggiore.
3: Ma fa molta molta simpatia, oltre al fatto che è brava, capisci? Quindi ecco. Tacchiappa, Dito nella piaga.
2: Grazie ragazzi, buon divertimento e buona serata. Bene, bene. Quindi abbiamo detto due voti per Fabrizio Moro, due voti per Dito nella piaga, anche se questo chiaramente non è un sondaggio perché
3: no,
2: peschiamo così.
3: Però
2: a
3: è
2: caso.
3: Simpatica, dai. Questa cosa che facciamo con il pubblico adesso, facciamo, c'è un tabellone qua davanti, mi faccio portare e incomincio a segnare il punteggio.
2: Facciamo così dai, potrebbe essere carino a fine serata magari trarre un bilancio
3: certo.
2: Di quello che ci ha detto il pubblico proprio qui presente, poi magari ecco puoi chiederlo anche al pubblico a casa, che poi sta rispondendo anche Roberto, è vero, alla domanda che facciamo ogni anno a loro, cioè praticamente una canzone, un artista legati in qualche modo a loro, al nostro pubblico, tra quelli presenti qui.
3: Sì, quello che infatti noi vorremmo è che anche voi che ci state ascoltando attraverso la radio partecipaste, nel senso che
2: Roby, io ti lascio perché
3: sì.
2: devo praticamente prepararmi per collegarmi con
3: va
2: il palco.
3: Va bene, continua a spiegare questa cosa ai nostri ascoltatori, tu vai pure a recuperare gli artisti sì. Che riusciremo ad intervistare fra un'esibizione e l'altra, come dicevo prima. La cosa che sarebbe che molto molto carina che all'interno di questo evento ci fosse anche la vostra partecipazione, la vostra testimonianza, e mi riferisco a tutti quelli che ci stanno ascoltando attraverso la radio, per cui potete inviare un messaggio, un vocale al 348 075 8060 di Radio Subasio e spiegarci perché magari state seguendo questo evento, qual è il personaggio che vi piace di più, al quale siete più legati, e se c'è una motivazione speciale, cioè c'è un'emozione relazione particolare che vi lega, non so, a Orietta Berti oppure a Rettore, o anche insomma ai più giovanissimi come Cioffi, come Dito nella Piaga, come stavano dicendo prima gli ascoltatori che sono lì sotto il palco a Castel Raimondo. Ricordo soprattutto a chi si fosse messo in ascolto soltanto in questo momento che state seguendo in diretta su Radio Subasio la serata che è presentata da Amadeus a Castel Raimondo in provincia di Macerata, dove si sta svolgendo il premio Gianni Ravera. Per cui ecco, mi sembra di aver ricordato un po' tutto l'indispensabile. Io direi di ritornare sul palco per ascoltare anche Amadeus e quello che ha da dirci.
7: Sono bellissime e parlano, ho studiato un po' Francesco Di.
2: Grazie Roberta, ecco qui, noi torniamo a prendere la linea perché tra pochissimo si esibirà Orietta Berti, appunto l'abbiamo citata più volte questa sera, poi dovremmo averla anche qui da noi appunto subito dopo nella possessione di Radio Subasio. Quindi stiamo aspettando proprio per sentire la presentazione di Amadeus e poi per accogliere Orietta Berti che farà più pezzi, devo dire, questa sera.
3: È instancabile.
2: Farà anche ballare il pubblico, quella
3: anche.
2: È la cosa bella, sì, farà ballare il pubblico.
3: Meravigliosa.
2: Ecco, perché appunto Orietta è veramente fantastica, come sappiamo, poi la incontreremo qui e chiaramente sia io che te faremo a lei delle domande, poi appunto so che avete queste passioni in comune, quindi vi lascerò un po' a queste cose anche dopo.
3: Va bene, cose tra noi.
2: Benissimo, allora intanto Amadeus è sul palco ancora con il sindaco di Castel Raimondo che sta parlando appunto con il nostro Ama e subito dopo, secondo la scaletta ufficiale appunto di questo premio Ravera di quest'anno, dovrebbe esibirsi Orietta Berti che farà un mix delle sue ultime canzoni appunto e ci proporrà anche qualche grande successo del passato. Ecco qua. Allora, io direi di lasciare la linea, Roberta, al palco e tra poco appunto ci risentiamo qui in diretta. Intanto premio Ravera in diretta da Castel Raimondo, dal campo sportivo qui su Radio Subasio.
7: Il 20 giugno il centro della musica italiana è Castel Raimondo, perché abbiamo un cast di artisti che Sanremo ce lo invidia e non ho paura di essere smentito.
1: Grazie sindaco.
7: Grazie.
10: Grazie a tutti, grazie al sindaco.
1: Grazie a Tricarico, grazie.
7: Grazie.
1: Da un certo punto di vista Tricarico ha anticipato il tema, no, del difficile ruolo, poi chiaramente uno lo fa con grande passione, del direttore artistico che deve scegliere le canzoni, ne porti 30 e le altre ipotizziamo mediamente ne arrivano 500 big, più lasciamo stare i giovani, e le altre 470 le devi lasciare fuori, quindi pensa a quanto puoi stare sul cazzo agli altri 470, cioè lo capisco, ogni anno io ne ho fatti 5, sai l'elenco che se facessi una serata solo per quelli che non ho preso avrei praticamente questo pubblico, pensa come mi vogliono bene, ma sanno che lo scopo è quello di trovare la canzone che in quel momento ritengo adatta, ma questo non è per che state per ascoltare. Siamo al mio primo festival di Sanremo che lo precede, l'estate del 2019, il mio caro amico Pasquale Mammaro mi dice che voi quindi io mi metto le mie cuffiette col filo, mi gira l'album e fa: quando esce? Io dico: Pasquale, esce adesso, per eccetera. Perfetto, lo sento e cammino. A un certo punto sento una canzone e io dico: porca miseria, ma io questa la vorrei a Sanremo, questa mi piace tantissimo, perché è proprio una canzone tradizionale di Orietta Berti che viene al Festival di Sanremo, il mio primo festival, e vorrei che lei fosse lì, vorrei che fosse nel cast. Ma come faccio? Perché Sanremo è praticamente tra 6 mesi, quindi richiamo Pasquale e dico: l'album non esce. No, ma come non esce? Non esce. Non esce. Perché? Non te lo posso dire. È fermo. E lui è stato fermo.
3: One. C'è qualche piccolo problema di linea, ogni tanto ecco c'è qualcosa che può succedere con una diretta che si sta svolgendo in questo momento, però abbiamo ripreso, giusto? Mi fanno cenno dalla regia che è tutto a posto. Continuate a seguirci in questa serata evento premio a Gianni Ravera a Castel Raimondo su Subasio.
1: Sanremo 2021 con Quando ti sei innamorato, Orietta Berti.
11: Grazie, buonasera a tutti.
1: Ho detto tutto giusto, ho raccontato giusto. La storia giusta?
11: Sì, perché tu mi hai dato una seconda carriera, perché dopo il successo di Quando ti sei innamorato sono arrivati tantissimi giovani che hanno cantato con me.
1: Quindi mi vuoi bene?
11: Mi hai dato tanta energia.
1: Mi vuoi bene?
11: Ti voglio tanto bene.
1: Sono contento perché dopo mi stai sul cazzo, ti voglio bene, è perfetto. Vedi, la vita dà e toglie. Signori, Orietta Berti.
11: Grazie.

0: Grazie.
1: Orietta Berti, quando grazie, ti grazie. Sei innamorato, bellissima canzone cantare. D'amore, che sì, bella, che bella, molto
0: perché
1: bella.
0: Perché rispecchia proprio il nostro bel canto italiano.
1: È vero,
0: no?
1: È vero, quello mi ha
0: che
1: colpito.
0: Si è un po' dimenticato.
1: È vero.
0: Anch'io in questi ultimi anni l'ho dimenticato, perché voglio fare la moderna.
1: Lo so, ma ti viene anche bene, sai? Lei è moderna, non è che tu vuoi fare, tu sei moderna.
0: Ma io studio anche.
1: Lo so, ma tu hai un'energia, ragazzi, incredibile. Senti, ma io vorrei sapere invece il rapporto con Gianni Ravera.
0: Guarda, è stato un uomo per me grandissimo, perché è stato una persona che mi ha proprio scelto per andare a Sanremo come te.
2: Eccoci qua in diretta da Castel Raimondo, dal campo sportivo, per l'11ª edizione del Premio Ravera, con Roberta Raversi in studio. Io sono Gianluca Giurato e sono contentissimo di avere di nuovo con me l'ideatore del premio, che è Michele Pecora.
3: Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie.
2: Michele, 11ª edizione.
3: 11ª edizione, devo dire, tanti anni e tanti artisti che sono venuti a trovarci, ma sono contento perché la mia idea iniziale, quella di dedicare a Gianni Ravera un evento che lo ricordasse, ha avuto tanto consenso.
2: Tantissimo. Ed è un premio che cresce ogni anno di più.
3: Ogni anno di più.
2: Tra l'altro, tu hai questo grande senso di gratitudine, perché nel 77, dico bene,
3: 1977.
2: Hai vinto Castrocaro, organizzato da, appunto, da
3: Gianni Ravera,
2: e da lì è partita la tua carriera.
3: Da lì poi è partita la mia carriera, poi è arrivata Era Lei, è arrivato insomma tutto il resto. Una vita nella musica, e l'anno prossimo faccio 50 anni di carriera, 1977-2027.
2: Mamma.
3: Quindi,
2: mamma mia.
3: Per la 12ª edizione del Premio Ravera prevediamo magari un festeggiamento particolare.
2: Un festeggiamento in più. Ecco, in più. Diciamo che il premio innanzitutto dovrà essere dato a colui che l'ha ideato. Innanzitutto il premio alla carriera, insomma, Michele Pecora, quello non te lo toglie nessuno.
3: Quello magari me lo sono anche un po' meritato, dai.
2: Direi proprio
3: se
2: di
3: non
2: sì.
3: altro per la costanza, la pazienza.
2: La costanza e la coerenza, direi anche, perché appunto tu sei uscito di recente con una canzone nuova, no?
3: Sì.
2: Che è stata subito un boom, perché leggo superate in pochi giorni le 50.000 visualizzazioni del tuo singolo, che si chiama L'amore non è qui.
3: L'amore non è qui, e 150.000 visualizzazioni del video.
2: Ecco, quindi veramente dei numeri da record.
3: Sì.
2: Diciamo che il fatto di essere fedeli al proprio stile, di non inseguire a tutti i costi le mode, premia.
3: Premia, assolutamente premia. Poi io, sai, sono sempre stato uno molto attento ai giovani, soprattutto ai giovani autori. Questo pezzo è scritto in collaborazione con Davide Napoleone e Davide Simonetti, che sono due autori giovanissimi
2: che vanno per la maggiore, tra l'altro, diciamolo.
3: Esatto, ed è stato bello confrontarmi con una generazione così, se vuoi, lontana dalla mia, ma accomunati da questo straordinario linguaggio che poi ci rende tutti simili, che è
2: esatto,
3: quello della musica.
2: Esatto, tra l'altro, per chiudere l'ultima battuta, appunto, quest'anno avete tra l'altro anche presentato il premio Gianni Ravera al Festival di Sanremo, quindi in qualche modo avete riportato Gianni a casa sua.
3: Sì, perché quella è un po' casa sua, in effetti, ne ha fatti 24-25.
2: Sì, 24.
3: E credo che fu lui ad acquisire le prime edizioni del Festival di Sanremo, per poi rilanciarlo negli anni successivi.
2: E l'ha rilanciato alla grandissima. Volevo farti fare un saluto anche da Roberta Reversi, che invece è in studio, proprio negli studi di Radio Subasio.
4: Buonasera, buonasera, un piacere risentirti.
3: Ciao,
4: è un
3: Roberta.
4: Piacere essere di nuovo in ballo in questa
3: mio.
4: Situazione che è davvero molto molto interessante. Allora, prima Gianluca ti sì. diceva, no, di questo tuo nuovo singolo, del fatto che sei attentissimo ai giovani, ma le persone come me, un pochino più grandicelle, dai, lo diciamo così, fra di noi tanto non ci sente nessuno, quando pensano a te, ecco, ripensano a quella Era Lei, poesie d'estate, la continui tu?
3: Stasera la canteremo, tra l'altro, sul
4: ecco,
3: finale
4: benissimo.
2: Con l'orchestra mediterranea,
4: no,
2: che tu

Ancora davvero grazie soprattutto per aver ideato questo premio incredibile che, come dicevamo, cresce di anno in anno, Roberta, diventa sempre più importante, e Radio Subasio da 4 anni lo segue proprio come radio ufficiale. Vogliamo sentire un altro po' della Berti?

0: Orietta Berti.
1: Grazie.
0: Si balla, si balla. Ma lei, tutti vogliono cantare con Orietta, tutti quanti. I giovani impazziscono.
1: Adesso
0: per te.
1: Ho fatto anche una donna finta che canta con me.
0: Una donna finta?
1: Sì, un'intelligenza artificiale che si chiama IAM.
0: Si chiama?
1: IAM. Yeah. Allora, sono 2 anni e mezzo che io faccio i provini con lei. Cioè lei mi fa i provini nella mia tonalità e con una voce simile alla mia. Io imparo la canzone e decido di farla.

0: o no. In questi 2 anni e mezzo sì, ho inciso 20 pezzi che mi ha insegnato l'intelligenza artificiale, che metterò nel prossimo album per i miei 60 anni di carriera. Allora cosa ho fatto? Quadri, cuori, picchi e fiori, sì, ho detto perché non fare diventare questa voce una bella donna, sì, che canta insieme a me e a Rosso. Okay. E così è stato.
1: E così ascoltiamo?
0: Sì. Quadri, cuori, picchi e fiori, perché le carte parlano d'amore. I giusto, quadri sono sì, gli amori platonici. Okay. I cuori sono quelli passionali della sì, prima gioventù.
1: Certo.
0: I picchi sono quelli che se ne vanno.
1: Certo.
0: E invece i fiori sono gli amori più belli, perché l'adolescenza è l'amore sì, romantico, sì, come nella terza età. Quindi io adesso sto vivendo un amore romantico. Vai, dei fiori.
1: Orietta Berti.

0: Quadri, cuori, picche e fiori. Orietta Berti.
1: Un bacio a tutti, buone vacanze a tutti.
0: Prima di andare, naturalmente, Orietta, per te il premio Gianni Ravera, che ti viene consegnato dal sottosegretario Regione Marche, Silvia Luconi.
1: Bene. Grazie.
2: Buonasera.
1: Buonasera, questa signora l'ho conosciuta. Bellissimo.
2: Grazie Amadeus, buonasera Orietta, buonasera a tutti, un pubblico bellissimo. Io saluto ovviamente il sindaco.
0: Non si sente il microfono?
1: Le do il mio?
2: Prova.
3: Prendo quello di Orietta, ecco.
0: Il mio me l'hanno proprio chiuso.
3: Chiuso, eh? Eccoci. Bene, allora buonasera Amadeus, buonasera Orietta e complimenti, perché attraversi anni, generazioni, con tantissimo entusiasmo e ha incantato il pubblico. Io saluto ovviamente l'amministrazione comunale, il sindaco, saluto il collega e amico Renzo Marinelli, lo ringrazio per avere avuto questa grande intuizione di voler proseguire il premio Ravera in questa bellissima realtà che è di Castel Raimondo. Tutti in realtà conoscono, non solo ovviamente per il premio Ravera, ma anche per il premio Ravera, uno dei borghi più belli della nostra regione. Questo anzi anche grazie alla sapiente volontà appunto dell'amico Renzo, insieme all'amministrazione comunale, di voler proseguire un progetto che è nato 11 anni fa a Tolentino. Sei stato a Tolentino Amadeus,
0: sì.
3: Sei stata anche tu a Tolentino Orietta, e questa sera per me è emozionante essere su questo palco, premiare te ovviamente di fronte a questo gremitissimo pubblico. Un saluto ovviamente al presidente della provincia, alla senatrice Elena Leonardi, a tutti i presenti, autorità civili e militari che sono qui. Credo che sia un modo per promuovere il nostro territorio con arte e sapiente maestria, quindi che la tradizione continui, e sono felice questa sera di poter sì.
4: Noi ci scusiamo per questi piccoli blackout, purtroppo come dicevo prima siamo in diretta e queste situazioni sono situazioni che si possono presentare in qualsiasi momento. Stiamo facendo del nostro meglio affinché non si ripropongano durante la serata. State sempre seguendo dal palco di Castel Raimondo il premio Ravera con la presentazione, il premio a Gianni Ravera con la presentazione di Amadeus, a cui lascio la parola.
5: Eccoci qua, è partita anche la nostra bella sigletta, il nostro jingle. Ciao Ama,
0: ciao
5: a tutto
0: Gianluca.
5: Il pubblico, che bel pubblico anche stasera, devo dire, capo sportivo.
0: Eccolo, ti vediamo,
5: benissimo.
0: Ora ti vediamo.
5: Eccomi qua, ciao a tutti, è davvero un piacere per me e per Radio Subasio essere qui per il quarto anno consecutivo, appunto Radio Subasio, radio ufficiale del premio Ravera per questa 11ª edizione, ed è bellissimo anche rincontrare te Ama quest'anno su questo palco.
0: Grazie Gianluca. Ci incontriamo spesso ed è un grande piacere, e naturalmente saluto tutti coloro che stanno ascoltando Radio Subasio, e quindi attraverso Radio Subasio si godono la serata così come stiamo facendo noi, in una bella serata dopo una giornata molto caldo. Devo dire che adesso si sta molto bene, siamo
5: molto
0: in campagna,
5: bene, è vero.
0: E qua è un posto bellissimo proprio nella natura.
5: Tra l'altro stanno ascoltando Radio Subasio e stanno anche mandando molti messaggi, perché noi ogni anno facciamo un piccolo gioco con i nostri ascoltatori, un gioco legato agli artisti che partecipano appunto tutti gli anni al premio Ravera, e anche quest'anno abbiamo chiesto se per caso c'è una canzone legata a uno degli artisti presenti quest'anno che per loro rappresenta qualcosa di speciale. Ne sono arrivati tanti di messaggi, te ne vorrei leggere brevemente un paio,
0: se mi
5: permettiamo.
0: Certo.
5: Allora c'è quello di Donatella da Firenze che dice: c'è una canzone che per me è stata un tormentone, ma nel senso letterale del termine. Tutti i miei compagni di scuola mi cantavano: Donatella è uscita e a casa non c'è, si è strippata, suonata, si è impiccata sul bidet. E chi non se la ricorda questa canzone bellissima? Ma io Rettore l'ho sempre amata e la amo alla follia tuttora, quindi una dichiarazione d'amore verso appunto questa grande cantante che sarà presente qui questa sera.
0: È vero.
5: E poi ce n'è un altro che ti leggo, che è arrivato da Lucio da Roma, che pure ci è piaciuto molto, perché dice: io sono molto grato a Fausto Leali perché grazie a una sua canzone ho riconquistato mia moglie, ero stato un po' birichino, ma una sera le ho dedicato Mi manchi a Per un'ora d'amore su Radio Subasio e lei è tornata da me. Quindi vedi il potere della musica, una canzone davvero è per sempre in questo caso.
0: È vero, poi Per un'ora d'amore, programma storico di Radio Subasio, quante volte abbiamo ascoltato tante bellissime canzoni d'amore. Devo dire che la raccolta continua allora delle canzoni.
5: Sì, c'è proprio Roberta Reversi, la conduttrice di Per un'ora d'amore, che in questo momento è in studio a raccogliere anche i messaggi dei nostri ascoltatori.
0: Bene, Roberta allora ti comunicherà altre bellissime canzoni, noi ci sentiamo dopo. Grazie naturalmente ancora a tutti gli amici, anzi arriva qui l'applauso da Castel Ramondo a tutti gli amici di Radio Subasio.
5: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao Gianluca.
5: Ciao, ciao a tutti.
0: E ora una delle nuove voci della scena urbana italiana esplosa con Non è mica te, successo del 2025, diventato virale con milioni e milioni di ascolti, arriva al Festival di Sanremo 2026 con Avvoltoi. Qui al premio Gianni Ravera c'è Eddie Brock.
6: Ciao a tutti.

0: Eccoci qua ancora in diretta, Roberta da Castel Raimondo. Riprendo la linea dal campo sportivo perché è arrivata l'ospite che tanto attendevamo.
1: Oh, meno male.
0: Con ansia, sia io che Roberta Reversi. Cara Orietta Berti, che sei qui con noi su Radio Subasio in diretta.
1: Bentornata, Orietta.
2: Sono felice di essere qua perché ci ama.
0: È vero.
2: Che ho rivisto, l'ho rivisto 2 mesi fa dalla De Filippi, abbiamo fatto un gioco insieme. E l'ho rivisto qua, mi fa molto piacere, poi mi piace venire qua perché per me è come venire in famiglia. Parlare di Gianni Ravera per me è come parlare del mio primo produttore, della persona guida, capisci?
0: Quanti festival hai fatto con Ravera? Tu quanti programmi hai fatto? Quanta musica hai fatto con Gianni Ravera?
2: È stato il mio manager per 6 anni, mi ha insegnato molto e mi ha portato a Sanremo sempre lui, le canzoni scelte da lui. È stata una buona guida per me.
0: È vero, poi tra l'altro tu non ti fermi mai, questo lo sappiamo, e sei stata praticamente la prima donna al mondo, credo, a duettare con un robot, perché praticamente tu hai fatto una canzone con l'intelligenza artificiale.
2: Perché ho lavorato per 2 anni e mezzo con l'intelligenza artificiale, quindi mi è sembrato giusto farne anche una persona, così me la tengo per ricordo.
0: Giusto, questa bella ragazza che vediamo
2: insieme a lei, insieme a Rosso.
0: Esatto. QCPF, Quadricuore Picche Fiori, il tuo singolo che appunto il nostro pubblico conosce bene. Tra l'altro duetti appunto con lei e con lo streamer, con il creator, il Rosso, questo giovane artista al quale tu vuoi dare visibilità perché ti piace appunto lanciare anche i giovani.
2: Dunque, non ho sentito niente di quello che tu hai detto.
0: Ah, ecco.
2: Perché ho nelle orecchie la voce di una cantante.
0: Ah, ho capito. Quindi allora facciamo così, appunto, senza cuffia, meglio, no? Dicevo appunto, hai voluto dare visibilità, oltre che a questa bella ragazza che diciamo avete creato con l'intelligenza artificiale, anche il Rosso, che è un giovane artista.
2: Sì, me l'ha presentato Rovazzi.
0: Ah, beh.
2: Rovazzi mi ha fatto sentire il primo gin della mia vita.
0: Ah, addirittura.
2: Il primo gin tonic.
0: E com'è andata?
2: È andata benissimo perché adesso è la mia bevanda preferita.
0: Ah, beh.
2: E
0: ma
2: poi
0: tutti giorni ti fai il gin tonic?
2: No, soltanto nelle occasioni felici. E questo è lo scopo, no? Di bere in compagnia quando si realizza una giornata di lavoro.
0: È vero.
2: Quando si realizza un bel sogno.
0: Però
2: brinda.
0: Tu dopo una giornata di lavoro magari lunga, faticosa, dopo anche un gin tonic, la sera, la mattina appena ti svegli hai la forza come prima cosa di metterti le ciglia finte.
2: Le ciglia finte,
0: è proprio
2: sempre
0: la prima cosa. Io
2: perché
0: non so neanche come
2: fare,
0: mi chiamo la mattina.
2: Devo sempre fare le foto anche se viaggio, no? E quindi io sono sempre sul pezzo, sono sempre pronta.
0: Sempre pronta, così come sei stata prontissima questa sera, è stato un piacere sentirti, vederti su questo palco e averti qui in diretta su Radio Subasio. Grazie Orietta
2: Berti. No, perché ho voluto far sentire ad Amadeus che dopo che lui mi ha chiamato a Sanremo ho fatto tanti tormentoni che hanno avuto tanto successo.
0: Ci fai ballare praticamente tutti gli anni ormai.
2: Con tanti ragazzi giovani che mi danno tanta energia.
0: C'era Roberta che velocemente aveva proprio piacere di chiederti una cosa, Orietta. Roberta,
1: sì.
0: Ci sei?
1: Ciao Orietta, buonasera, ben trovata. Sono tanto felice che ci sei anche quest'anno, ti dico la verità. Senti Orietta, siccome
0: ecco,
1: abbiamo...
0: Adesso devi mettere la cuffia. Eccola qui, vai.
1: Orietta,
0: vai,
1: mi ascolti, mi senti? Bene. Allora, dicevo che ho tanto piacere che ci sei anche questa sera, quest'anno al Premio Ravera e di poterti parlare di nuovo. Io, siccome sono una grande appassionata come te di
0: adesso
1: bambole...
0: Adesso ti sente, Roby, le ho dato in prestito la mia cuffia.
1: Ecco, allora, ricomincio? No, direi soltanto, Orietta, adesso mi senti per bene?
2: Sento benissimo.
1: Ecco, non ero sicura. Quindi io volevo semplicemente sapere da te, visto che sei una grande collezionatrice di bambole, qual è quella per te che ha più importanza? Riesci a trovarne una a cui sei legata particolarmente per un motivo speciale?
2: Beh, la prima
1: bambola.
2: La prima che mi ha regalata Osvaldo.
1: Ah,
2: è tutta è bellissima, che una bambola con il viso bello paccioccoso come piace a me, no?
1: Anche a
2: con
1: me,
2: gli occhi belli, con le ciglia finte lunghissime e poi è tutta vestita di pizzo bianco, quindi è la mia preferita. Poi vengono tutte le altre che mi hanno regalato.
0: Magari la potresti postare sui social così la vediamo tutti.
2: Ah beh, ma tante volte l'ho fatta vedere.
0: Grazie, sì. Grazie Roberta, grazie Orietta Berti che lasciamo appunto al
1: buona
0: pubblico
1: serata.
0: Che la sta
1: ciao,
0: chiamando.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie Roberta. Allora ridiamo la linea alla musica.
1: Senz'altro.

0: Eccoci qua ancora in diretta da Castel Raimondo, Premio Ravera. Come potete sentire, gli ospiti si susseguono così l'uno dopo l'altro, e dopo Orietta Berti tra l'altro arriva quello che curerà la parte più divertente di questa serata, perché appunto quest'anno al Premio Ravera c'è anche Maurizio Battista. Ciao Maurizio.
1: Buonasera a tutti e ai nostri ascoltatori. Ci prova.
0: Ma sì, è ma uno sicuramente che ci prova. Sì, ma ci prova da molti anni e ci prova e gli riesce benissimo.
1: Ma stai facendo prima interviste ai vecchi, Orietta Berti, io e ma, poi gli ultra.
0: Allora aspetta, facciamo una cosa, andiamo per ordine, perché tu già che hai detto questa parola non va bene, perché tra l'altro tu sei reduce da una grandissima serata l'altro ieri. Ho visto anche dai tuoi social che eri emozionatissimo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: appunto
1: molto.
0: C'era uno nessuno e 100.000 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Com'è andata?
1: Bene, c'era tanta gente, 3.000 persone, e poi c'era Orietta, rock, c'erano tutti, insomma, molti di questi c'erano. È sempre emozionante fare queste cose, lo sai, e stasera io sono molto emozionato, perché sembra facile, ma tocca sempre farlo.
0: Tocca sempre farlo, è vero. Poi non è facile far ridere la gente. Tra l'altro tu hai scelto Pirandello, quindi per fare delle riflessioni comiche.
1: Ho giocato facile.
0: Hai giocato facile, proprio te lo sei scelto facile, però con il tuo vizio inconfondibile, insomma, di mischiare ironia e argomenti seri. Quindi hai parlato delle debolezze, dei paradossi.
1: Delle contraddizioni. Cioè.
0: Tipo c'era, che ne so, il fatto in casa che oggi è tornato molto di moda, il costo della vita, è vero? Tutte
1: certo
0: queste
1: che
0: cose.
1: Le persone molte sono convinte che la vita è cara. E non sanno che loro spendono troppo.
0: È vero?
1: C'è un amico mio saggio che diceva: vado al centro commerciale a comprare una cosa che già ho.
0: Vedi?
1: Ecco, l'indostano una parte dei soldi, poi c'è sta il monoretto, chiaramente poi c'è sta qualche criticità, è ovvio, però pure noi non siamo il massimo del risparmio, non siamo mio nonno.
0: È vero che i nostri nonni,
1: ecco,
0: sapevano mettere da parte.
1: Ecco, qui siamo in una regione che di risparmio nella storia Le Marche ne sa tanto. Le Marche ha riempito Roma, lo dico,
0: Fornai. C'erano gli esattori anche delle tasse.
1: Sì,
0: per
1: io questo
0: Roma,
1: lo supero perché sono rimasti uguali, ma non so più delle Marche.
0: Ecco appunto.
1: Ma c'erano i salumieri a Roma, sono la maggior parte marchigiani.
0: Ah, vedi. Quindi si mangia anche molto ciauscolo e tanti altri.
1: Oddio, non me ne parlavo. No,
0: perché ne abbiamo parlato anche prima.
1: La mia prima moglie era di questa zona, mi sono fatto 25 anni di ciauscolo, una delle cose.
0: Ecco.
1: Dice, ma ti ha rotto il cuore? No, per fegato.
0: Senti, comunque, tornando al tuo spettacolo, ecco, la cosa bella è che poi tu magari parli del fatto che si finisce per omologarsi, perché dicevi non si sa risparmiare, ma perché poi seguiamo sempre le mode, giusto?
1: Certo, un po' pecore siamo per certi versi.
0: E ti sei scelto però una partner che è appena stata qui con noi, Orietta Berti, che è una che non passa mai di moda invece.
1: Orietta Berti, lo dirò, guarda, ti faccio vedere il foglietto iniziale, il primo argomento di quando salgo è Orietta Berti.
0: Ah, ecco.
1: Orietta Berti è un esempio umano, artistico, di energia. Io vorrei essere, lo dico, Orietta Berti.
0: Vorresti essere, questo è lo scoop della serata.
1: Vorrei essere Orietta Berti.
0: Maurizio Battista vorrebbe essere Orietta Berti.
1: Non col vestito di Orietta Berti di prima.
0: Non quello rosa.
1: Quello rosa no.
0: Bene, allora noi ti lasciamo, Maurizio.
1: Grazie a
0: ti
1: voi.
0: Lasciamo alla,
1: e
0: al
1: viva
0: palco,
1: Subasio.
0: Grazie mille.
1: Che è una grande radio. E grazie a tutti e buona estate.
0: Grazie Maurizio Battista.
1: Salutiamo il Monte Subasio.
0: ciao,
1: un abbraccio, buonanotte a tutti.
2: Ciao Maurizio.
0: Ciao Roby. Eccola Roby, abbiamo lasciato Maurizio perché appunto.
2: Ma io gli volevo dire tante cose a Maurizio, chissà se lo riacchiappiamo. Innanzitutto gli volevo dire che io sono nipote di una di quelli che lui nominava prima, che aveva il ci sei Gianluca?
0: Ecco, io sì, tu mi senti?
2: Sì, ogni no, per un attimo, infatti anche
0: problema di linea,
2: durante la diretta purtroppo ci sono stati dei momenti di blackout, per cui i nostri ascoltatori sono abituati, io sono sempre lì in campana che ho paura di non sentirti. Io volevo dire che sono nipote proprio di uno di quei fornai marchigiani, di quelle persone che sono andate a Roma, e mia nonna con i suoi fratelli aveva aperto proprio un negozio di generi alimentari in via Cola di Rienzo. Quindi
0: vedi.
2: C'erano delle cose, ecco, poi gli volevo chiedere una cosa che poteva avere anche del mio personale, ma dopo lo riacchiappiamo un attimo Maurizio
0: dopo
2: Battista.
0: Dopo magari cerchiamo di riacchiapparlo perché adesso aveva da fare. Adesso invece salirà sul palco uno dei più grandi amici di Radio Subasio, che come hai potuto sentire prima è stato anche molto indicato dal pubblico che è presente qui, perché molti sono venuti proprio per sentire Fabrizio Moro che sta per sentire.
2: Ma ti dirò che anche a me stanno arrivando qui al 348 075 sì, 80 sì. 60 diversi messaggi che mi parlano proprio di lui, Fabrizio Moro, che stanno ascoltando.
0: Allora
2: il premio Ravera per lui.
0: Lo annuncia Amadeus, ecco qua che sale sul palco Fabrizio Moro, in diretta da Castel Raimondo, Premio Ravera, su Radio Subasio.
3: Sta già visto.
4: Fabrizio Moro al Premio Gianni Ravera.
5: Ciao. Allora, maestro Claudio Junior Bielli con noi. No, ma non si possono abbassare un po' ste luci? Un pochetto, grazie. Grazie. Parto io?

0: Cosa c'è le metropolitane? Che
1: ci scusiamo ancora, ecco, sono dei piccoli blackout che possono succedere durante le nostre dirette. Torniamo a lui, Fabrizio Moro. Buon ascolto. Bambino.

Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica. La testa si gira e aggiusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire e di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere.

alle mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione.

tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

momento da questi altri. Da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio.

0: portami via.
1: Un grande applauso per Fabrizio Moro.
2: Grazie anche al maestro.
1: Grazie maestro, grazie. Tieni pure il microfono Fabrizio, così mentre vieni ci mettiamo da questa parte mentre i ragazzi liberano il palco. Ne approfittiamo ovviamente per consegnarti il premio Gianni Ravera.
2: Grazie.
1: Consegna il premio l'assessore o assessora, che si dice così, Ilenia Cittadini. Eccola, eccola. Venga Ilenia. Grazie. Attenzione ai cavi.
2: Grazie Ilenia, grazie. Grazie.
1: Ce l'hanno con te, tra i due lo dicono a te.
2: E che ne sai te?
1: Così, sono andato per esclusione.
2: Grazie davvero, grazie, grazie.
1: Vuole dire qualcosa anche lei? C'è due cose, ci mancano gli altri pure, quindi lei no.
3: No, in realtà sono emozionatissima e grata di premiare un artista come te, perché sicuramente hai commosso tutta l'Italia e oltre, ma in realtà è un premio che va a un grande artista, ma a una grande persona che con i suoi testi e la sua arte sicuramente racconta impegno e ha fatto riflettere tutti quanti, quindi grazie per il tuo impegno, grazie. Sociale, grazie, grazie per le tue canzoni.
1: Posso dire che Fabrizio Moro, giustissimo quello che ha detto l'assessora, scrive sempre delle belle canzoni, sempre sempre, ma proprio sempre.
2: Ciao belli.
1: Fabrizio, grazie. Moro. Io lo so, sei bellissimo, secondo me adesso quando vedrete chi sto per presentare glielo dite anche a... dovete dirglielo anche a chi sta per entrare, perché lui ci tiene, io lo conosco da tempo, poi ci rimane male, dice perché a Moro sì e io no, e chi sono, eccetera eccetera, quindi lo dico. Riempie i teatri di tutta Italia, ha un grande successo, e a me mi fa ridere tantissimo. Provate a vedere se vi viene con lui dire sei bellissimo.
4: No,
1: prova.
4: No.
1: Sei?
4: No, siete brutti.
5: Pure sei. Sei così così.
1: Sei, provate, sei così così come viene. Vediamo, prova, vai. Sai che viene.
5: Però non è male.
1: Sei così così. Maurizio Battista. Buonasera.
4: Allora, grazie dell'ospitalità. Io mentre voi fate le cose, io mi segno delle cose. Intanto, allora, premio.
5: Io pensavo che era, ti giuro, non avevo capito Ravera, penso Gianni Rivera. Ho detto, io secondo me cercarcelo, dico io ci vengo. Poi io ho la cuffia e ci sento, capita.
4: Altra cosa, complimenti, io sempre, pure l'altra sera abbiamo la tensione, Orietta Berti. Io da grande voglio essere Orietta Berti. L'altra sera ha lavorato con me, è andata, le prove, sindaco Leonì, le prove, alle 4 è andata a fare, tu sì che vale, è tornata a mezzanotte, dico questa poi di notte va a fare un rave qui, tu che cazzo? No, la fermi, hai visto il porchettaro qui, è il suo, lei c'ha il porchettaro, è una macchina da guerra, ti giuro, ma ringraziamo il Dio, ma mica è una ragazzina, eppure che famo, già andiamo a dormire alle 3:20, ma che... A terza età, questa ma la trentesima età. Oh, vabbè, buon per lei, sono contento. Altra cosa mi sono segnato. Io faccio paesi, città, i sindaci li vedo. Ma Leonini è un sindaco, porco. Cioè, di un sindaco te sto a sminuire. Cioè, lui può fare. Sto qui perché ci stanno tutti questi fiori, ma la tristezza mi pare che... No, ma la tristezza, i fiori... Che posso... Vabbè, lui fa il consiglio comunale, lui da solo. Che stazza, oh, complimenti. No, veramente. Oh, questo minimo, se il sindaco pia 1.500, devi pia 4-5 sacchi, è minimo. No, Leonini, mi sono segnato questo. Poi, adesso segniamo le cose belle. Questo paese che tu conosci, che è il tuo, ha 4.200 abitanti. giusto? Praticamente tipo il palazzo mio. Il palazzo mio, arnetto di cinesi, so più di 4 e 2. Ma non è questo. È che sono 2004 donne e 1008 uomini. Io se fossi uomini non ci riderei. E questa percentuale è per tutta Italia, giusto? Le vedove sono, non voglio rovinare la serata, ragazzi, scusa. Le vedove sono l'83%. Cioè 3 milioni e 8 e 700 i reduci, perché se reduce porco di Giuda. Perché queste, ringraziando il Dio, non muoiono. Ringraziando il Dio. E adesso vi spiego il perché. Io ho 3 matrimoni, signora Bella, e il primo matrimonio era di Visso. No, che è? Che è? È la prima che mi ha lasciato. Uno mi ha detto, ma ti ha ferito il cuore? No, è il fegato, 30 anni di ciauscolo, porco giro. È stata una cosa, pane ciao, sindaco, pane ciauscolo, ciao. Cioè, senti com'è, poi gli devi di buono. Stava un paesetto qui, di fronte a Pennino, no? Qui vicino, Visso. C'era il padre, che non c'è più, porello. C'era un dirupo, e il padre faceva, sai chi è nato al paese, vede il paese come Manhattan. Allora, dice, guarda che bella vallata. Con le cazzo di vallata? Era tutto così, porca mia. Cascava il pallone, andava a Ascoli, io davo piastro pallone, a vallata. Però, vabbè, torniamo a noi. Si ride, no, che belle canzoni, grandi artisti, poi quelli dopo pure più bravi di questi. Moro mi ha preso una tristezza, signore, io già so triste di mio. C'ho una certa età. Sa una certa età, sindaco, mi capisci? Devi... vedi la fine, non del mandato del sindaco. Torniamo a noi. 4.000, lo dico ai giovanotti, tu sei un giovanotto, qui saremo 4.000-5.000. Nessuno di questi 5.000 ha mai svegliato una mamma. Lo sai perché? Perché le mamme non ne sveglia nessuno. Tu ti alzi e gira per casa, torni alle 3 di notte dalla discoteca. Le madri non dormono, o si drogano o sono Orietta Berti. Come cazzo c'è?
0: Eccoci ancora in diretta su Radio Subasio dal Premio Ravera qui a Castel Raimondo. Interrompiamo il divertentissimo monologo di Maurizio Battista perché è venuta a trovarci una delle care amiche di Radio Subasio, che è Noemi. Ciao,
6: bella. Buonasera a tutti.
0: È sempre bellissimo, Roberta Reversi in studio, averla con noi.
6: Buonasera, Noemi. Non so, porta radio. Le cuffie, porta la cuffia, Noemi.
0: Sì, è bella, ce l'ha.
3: Ciao, Roberta. Ciao, buonasera.
6: Ciao,
3: come stai?
6: Bene. E anche te, immagino, per essere qui con noi, immagino che tu sia, oltre che stai bene, che sia anche contenta di esserci.
3: Molto, bene. Molto contenta, assolutamente sì, una bellissima serata, un sacco di ospiti meravigliosi.
0: Tra l'altro io, Roberta, stavo pensando una cosa di Noemi, perché lei l'abbiamo conosciuta esplosa nel 2008, dico bene la data?
3: Sì, 2009.
0: X Factor, ecco, quando non c'erano i talent, ma c'erano appunto i talent scout,
3: certo.
0: Ecco, non sfuggivano le voci straordinarie e uniche, quindi se tu fossi nata prima, ai tempi di Gianni Ravera, e t'avrebbe sicuramente scoperta lui, non gli saresti sfuggita.
3: Ma guarda, ti dico la verità, lo sai che mio padre, che ha fatto Castro Carlo nel 71,
0: dai,
3: lui aveva questo insegnante di musica che lo aveva indirizzato da un insegnante di canto che era il maestro Braconi, un Virgilio Braconi molto bravo negli anni 70, e fece una lezione con questo insegnante, e dopodiché questo insegnante chiamò Gianni Ravera,
0: dai, non ci
3: per
0: credo,
3: segnalare mio padre, e lui lo sentì e quell'anno lo partecipò
0: a Castro Carlo
3: nel 1971.
0: Quindi,
3: è arrivato terzo,
0: non volendo ci ho preso, solo sbagliato di una generazione.
3: No,
0: vedi,
3: bellissimo. Poi lui questo ricordo lo porta nel cuore. Poi mio padre ha una bellissima voce, canta, e questa cosa per me, Ravera è un nome è molto conosciuto nella mia famiglia, perché c'è questo aneddoto che mio padre racconta. Lui addirittura poi fece un provino in Fonic, eccetera, poi vabbè, niente, lui ha fatto un'altra cosa, io so, la rivincita,
0: la rivincita,
3: diciamo.
0: Ecco, una grossissima
3: rivincita. Vedi che ci aveva visto giusto, già là.
0: Vedi. Comunque, buon sangue non mente, possiamo dire.
3: Ci proviamo.
0: Senti, Noemi, ma è vero che hai fatto ingelosire tuo marito con questo video, con questo balletto con Nikita Perrotti?
3: Ma dai! No, vabbè, è stato divertente, soprattutto Nikita è bravissimo. E devo dire che prendere spunto dal tango per raccontare con il movimento, no, questa dinamica a due, è stato divertente, anche perché il tango ha
7: una dimensione di vicinanza e di proprio cettività dell'altro, di se stessi, del proprio corpo, figo. E per me, che io sono sempre una molto distaccata, non so, una che tocca tanto gli altri, è stata una bella cosa anche bella cosa, entrare in contatto con un lato
0: la
7: un po' più sensuale,
0: diciamo, ecco.
7: Sì, sì, anche mi fa morire, perché poi Nikita, facendo il ballerino, lui è molto diretto e loro hanno un rapporto col loro corpo e anche col corpo degli altri molto più diciamo senza paranoie,
0: esatto,
7: no?
0: Esatto, più libero.
7: E però entrare nella sua visione è stato molto bello, anzi anche Marcello, che era il coreografo, è stato super bravo. Guarda, se ci fossero sempre, se fossimo più ballerini tutti quanti, ci sarebbero meno guerre, secondo me.
0: Sono convintissimo.
7: Ci capiremo di più.
0: Allora, visto che hai parlato di ballerini, una battuta velocissima sulla grande Raffaella Carrà, perché tu hai detto per il ritornello della tua ultima canzone Tu cosa fai questa sera,
7: sì,
0: di esserti ispirata a Raffa, che probabilmente, dici tu, come cantante è stata un po' sottovalutata rispetto a tutto il resto grandissimo che ha fatto.
7: No, guarda, secondo me lei invece è stata una grandissima cantante, assolutamente non sottovalutata, ha un repertorio incredibile che va da pezzi ballabili come Pedro Pè fino a ballad incredibili.
0: È vero.
7: Io non vivo senza te, ho penso
0: cantante...
7: benissimo. Io da piccola pensavo fossi di Mina, invece poi ho scoperto che era un
0: pezzo
7: suo.
0: Vedi, per dire quanto è grande.
7: L'ho pensata tanto,
0: grande,
7: perché questo Tu cosa fai questa sera? Oh, io ce la sentivo tanto, poi avendola conosciuta, l'ho conosciuta bene, poi lei era una persona molto sincera, molto si capiva subito che persona fosse.
0: Sì.
7: Oh, io forse le sarebbe anche piaciuto sto pezzo, speriamo.
0: Vedi.
7: Non lo so.
0: Noemi, noi ti ringraziamo moltissimo.
7: Grazie a voi.
0: Roby, adesso
7: sì, dimmi.
0: Roby, abbiamo un altro ospite veloce, perché appunto adesso
7: Noemi
0: lascia la cuffia e
6: no,
0: il
6: peccato
0: microfono.
6: Nel senso che mi sarebbe piaciuto continuare a conversare con Noemi, ma il tempo stringe, capisco.
0: Adesso ti faccio conversare con un altro artista che abbiamo citato tanto questa sera, che in questo momento da buon marpione possiamo dire stava baciando Noemi, è vero?
6: E chi è
0: Fabrizio
6: il marpione della situazione? Ah, e beh.
0: Allora Fabrizio, puoi mettere la cuffia? Intanto Fabrizio non ti sente in questo momento, la cuffia ti senti
8: eccolo,
0: bene?
8: Eccolo
0: sì, qua, ciao Fabrizio, sì, sì. Moro,
6: ciao.
0: Benvenuto.
6: Buonasera
0: tornato
6: Fabrizio
0: su Radio Subasio.
8: Ciao.
0: Ecco, c'è Roberta Reversi in studio, quindi
8: ciao Roberta.
0: Ti lascio
6: ciao,
0: subito
6: caro.
0: A lei.
8: Come stai tu?
6: Io sto molto bene, questa sera è una bellissima serata, piacevolissima, ci sono degli ospiti straordinari, tu che sai insomma quello che pensiamo di te lo sai bene qui a Radio Subasio, che voglio di più dalla vita, sta benissimo. Tu raccontaci di te, che sei così bravo dietro la macchina da presa così come dietro al microfono, ma come fai a fare tutte queste cose? Me lo
8: ma
6: spieghi?
8: Che ne so, non lo so, ti vengono dal cuore.
0: Tra l'altro le cose che fa Fabrizio per il suo pubblico non sono mai abbastanza, perché io stavo un po' sbirciando i tuoi social in questi giorni, cioè ha un sacco di date quest'estate, ma per i fan sono sempre poche, ti vogliono dappertutto, e ne aggiungerei altre, lo vogliamo dire a Radio Subasio.
8: Quella è la parte più bella del nostro lavoro,
0: è vero,
8: no? Andare in giro, insomma, a raccogliere amore per i concerti, suonare dal vivo, incontrare i ragazzi che ci seguono, quella credo che sia la parte, forse al di là che è la parte più bella, la parte più importante proprio, no?
0: È vero, per un artista,
8: ma perché poi la musica è condivisione.
0: Condivisione, sicura. A proposito di condivisione, il 4 luglio condividi il palco con un tuo grande amico, tu che hai pubblicato una lettera bellissima, l'hai ripubblicata appunto, quella che lui ti aveva scritto 13 anni fa, è vero,
8: sì,
0: quando aveva 17 anni, aveva speso parole bellissime per te, e se questo ragazzo che si chiama Ultimo, ecco molti l'avranno capito, fa musica, lo deve a due personaggi, a Fabrizio Moro e a Vasco Rossi, voi le avete ispirato?
8: Beh, fondamentalmente secondo me lo deve a se stesso, perché comunque è un talento pazzesco ed è un ragazzo che al di là del talento musicale a una testa che insomma per gestire tutto quello che è accaduto intorno alla sua vita in poco tempo è stato veramente bravo,
0: determinato, molto.
8: Quindi ho conosciuto pochissimi ragazzi così svegli, ecco, così
0: è
8: in
0: vero,
8: gamba,
0: è vero, e quindi si merita veramente tutto il successo che sta avendo.
8: Assolutamente.
0: A proposito invece di tue canzoni, io qualche giorno fa mi sono imbattuto in Giocattoli, una canzone che mi emoziona sempre, perché io mi ci riconosco proprio in questa canzone.
8: Beh, una canzone del 2017.
0: E stavo pensando a una cosa, no? Perché magari qualcuno dei giocattoli, tutti l'abbiamo conservato. Tu nei vari scatoloni che ti sei, a proposito dei scatoloni, di un'altra canzone, che ti sei portato in giro per le tue case, no? In tutti i tuoi traslochi, un po' di giocattoli ce li hai ancora o i tuoi figli te li hanno distrutti?
8: Purtroppo io ho avuto quei giocattoli una storia, insomma, non troppo bella, perché quando è nato mio fratello.
0: Mm-hmm.
8: Io li conservavo tutti nelle scatole. Ogni volta che finivo di giocare,
0: ti
8: giuro. questa è una cosa che mi racconta sempre mia madre, quando è arrivato lui ha distrutto tutto.
0: Ha distrutto tutto, peccato.
8: Non ha più niente, né giocattoli, e addirittura ha pochissime foto. Sai che all'epoca, insomma, cominciamo ad avere, insomma, siamo della stessa epoca, secondo me, io e te.
0: Sì, sì, sì.
8: Super giù,
0: sì,
8: no?
0: Sì, sì.
8: Metà anni 70.
0: Sì, esatto.
8: Okay? E quindi non è che si facevano tante foto, a meno che non avevo un genitore che era appassionato di fotografia o di regia, c'era la telecamera, la macchinetta fotografica.
0: Erano
8: un certo
0: quelle,
8: tipo.
0: Il rullino era quello.
8: Io ho tre foto di quando ero piccoletto.
0: E te le ha distrutte pure.
8: Giocattoli
0: quelle.
8: Completamente distrutti e tre fotografie di quando ero piccolo.
0: Come si chiama tuo fratello?
8: Filippo.
0: Filippo, ma insomma, ecco, lo diciamo apertamente, che cosa hai combinato?
8: Ma lui è proprio così, continua a distruggere, mi ha rotto la chitarra, mi ha rotto la macchina, continua ad essere così.
6: Forse succede anche sempre Roberta così, succede
0: queste,
6: sempre così.
0: No,
6: due fratelli più piccoli e chiudeva a chiave.
8: Loro.
6: Chiudeva a chiave la mia camera per non farli entrare, perché se entravano distruggevano tutto. Quindi,
8: e poi le pizze le piavo io, però, capito?
0: È vero, cioè, perché poi il grande prende le botte.
6: Sì,
8: il grande prende sempre le botte.
6: Perché è quello che deve essere più responsabile. Guarda i tuoi fratellini, stai attenta anche a loro. E quindi capito.
8: Ad ogni tanto qualche schiaffo io ho dato, qualche cazzotto io ho dato, mi sono vendicato.
0: Questo non lo potremmo dire anch'io. Senti, a proposito,
8: è pure bello grosso.
0: Parliamo di cose belle, tra l'altro, di cose, tutte cose belle, ma Il mio canto libero è la canzone che ti ha fatto vincere Canzonissima quest'anno.
8: Sì, sì.
0: È stata un'altra bellissima soddisfazione, anche perché poi l'hai dedicata un po' anche a tuo figlio, la vittoria, perché tuo figlio si chiama Libero.
8: Sì, ma sai che mi sono divertito tanto in quel momento lì a Canzonissima. Era una cosa che ero un po' titubante, perché comunque poi è un percorso lungo lì in televisione, durava
0: certo
8: circa un mese e mezzo, no?
0: Sì, sì.
8: Che poi le persone guardano soltanto la puntata, la messa in onda, ma lì c'è tutto il lavoro dietro, le prove, quindi tutta la settimana stavamo lì noi, no?
0: Esatto.
8: E inizialmente, quando mi hanno proposto di fare questa trasmissione, questa, chiamiamola gara, anche se non era una gara poi in fin dei conti, ero un po' titubante, sinceramente, avevo un po' paura. E ho trovato invece un ambiente bellissimo, cioè a partire da Milli fino a tutta la squadra, la sua squadra, i ragazzi della Rai, gli operatori, i fonici, cioè mi sono divertito veramente tanto, che sembrava di tornare a scuola.
0: Bellissimo, ti sei trovato talmente bene che poi l'hai vinta Canzonissima. Questo ritorno appunto di una trasmissione storica, vedi, ha portato fortuna a questa canzone, Il mio canto libero, e a Fabrizio.
8: Vabbè, è un capolavoro quella canzone, dai.
0: Però l'hai scelta tu. Grazie Fabrizio.
8: Grazie a voi, ciao Roberta.
6: Grazie, ciao Fabrizio.
8: Ciao bella. Ciao, ciao a tutti.
0: Grazie a Fabrizio Moro, ciao. In diretta su Radio Subasio, a prestissimo. Eccoci qua Roberta.
6: Gianluca,
0: allora,
6: noi gli abbiamo detto che comunque quasi tutti i messaggi sono continuati ad essere
0: adesso glielo
6: diciamo
0: uno in privato.
6: Per la rettore.
0: Guarda, Fabrizio è ancora qua, lo sai che stasera
6: ecco,
0: stiamo ricevendo un sacco di messaggi, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se avessero un artista preferito oppure comunque una canzone legata alla loro vita tra quelle presentate appunto tra gli artisti di quest'anno del Premio Ravera, e molti hanno scelto te.
8: Grazie, queste sono insomma piccole certificazioni che danno sempre una motivazione in più per fare bene. Grazie davvero.
6: Grazie a te.
8: Ciao. Grazie per avermelo detto.
6: Grazie a te, ciao.
8: Via. E mi è arrivata insomma questa bella notizia, mi fa molto piacere, verrò presto a trovarvi.
6: Oh, ci contiamo,
0: ci aspettiamo allora per un altro magari bel live a Radio Subasio. Dai.
8: Grazie, ciao ragazzi.
6: Buona serata, ciao.
0: Ciao Fabrizio Moro, grazie mille davvero per questa disponibilità, come sempre grande amico di Radio Subasio. Roberta,
6: sì.
0: Allora noi aspettiamo ancora altri ospiti, perché come ben sai insomma gli artisti sono tanti questa sera, molti sono già passati proprio qui dalla nostra postazione. Uh-huh. Noi siamo di fianco praticamente al palco, ecco, uh-huh, possiamo dirlo.
6: Ecco,
0: se sei di fronte al palco, noi siamo sul lato destro, così
6: descrivo
0: anche un po' la situazione per i nostri ascoltatori. Quindi di fronte al palco ci trovate sulla destra, chiaramente in questo momento stanno ancora seguendo il monologo di Maurizio Battista, divertentissimo tra l'altro.
6: Dopodiché sarai sommerso, non li fermerà nessuno, verranno tutti a conoscerti personalmente, magari adesso, se non dopo la fine diciamo di tutta la manifestazione, di tutto lo spettacolo, sono sicura di questo, dai.
0: Bene, allora Roberta, in attesa di avere il prossimo ospite, direi di lasciare di nuovo la linea al palco del premio Gianni Ravera.
6: Perfetto, grazie Gianluca.
4: La terza, ti giuro, ringrazio Dio che io ho chiesto. Due amici vanno al cinema, sindaco, la dedico a te per la simpatia, per il sorriso. Due amici vanno al cinema, duello finale, sceriffo indiano. O sceriffo fa, dai, giova, dai. 20 euro che vince lo sceriffo, dai 20 euro, parte lo sceriffo, pum, indiano la freccia, quello carica, pum, quella la freccia, così, a un certo punto lo sceriffo carica il fucile, pum, lo pia qui e muore, fine, stanno a uscire, quello va, oh, Ecco i 20 euro della scommessa. Di che? Hai detto che vincevo? Vabbè, ma ho detto che gioca, ma che me ne frega, ne voglio. No, no, i soldi vanno presi. No, ne voglio. Ma perché ne vuoi? Quello fa. A Lucia, io il film l'avevo già visto. Pure io, però oggi indiano l'avevo visto meglio. Buona manifestazione a tutti.
9: Maurizio Battista.
4: Qui è tutto da rivedere. C'è un consiglio comunale che tracolla. Sindaco, scherzo, eh.
9: Andate a teatro, andate a teatro, ah, quando vedete che
4: no,
9: c'è Maurizio.
4: Perché andate a casa. Buon fine settimana,
9: no,
4: estate,
9: rimani,
4: a tutti.
9: Rimani Maurizio, perché ti dobbiamo consegnare il premio Gianni Lavera. E consegna il premio il presidente dell'Unione Montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti.
4: E che è alto così, porca miseria. Io scherzo, dei monti?
10: Monti Azzurri. Prego, presidente.
11: Monti Azzurri, buonasera, una serata bellissima e un ringraziamento per chi ha creduto a portare avanti questa bellissima iniziativa. Le Marche hanno tanto da dire, ma bisogna crederci e Castelraimondo ci ha creduto. Il premio non nasce a Castelraimondo, è stato ricordato. Se Castelraimondo ci ha creduto, tutta l'amministrazione, ma voglio ringraziare a Renzo Marinelli, che è stato il promotore, vi prego di fargli un applauso che è tutto personale.
4: Vabbè,
11: troppe volte ci hanno detto non vi lasceremo da soli. Grazie a questa intuizione, a questa resilienza, questa sera dimostriamo che nell'entroterra non siamo da soli, ci sono tutti i rappresentanti e soprattutto dobbiamo ringraziare veramente l'amministrazione della Regione Marche in particolare, perché ha creduto molto nei borghi e questa serata buca lo schermo, ci fa arrivare dove da soli non arriveremo.
4: Perdoni la presentazione.

0: Grande piacere averla qui sul palco di questa bella serata dedicata al premio Gianni Ravera. Un grande applauso per Noemi!
1: Buonasera a tutti, è un piacere essere qui.

La prossima canzone è la mia ultima canzone, che si chiama Tu cosa fai questa sera? Spero che vi piaccia. Vi piace? Più forte! Allora ve la canto, va bene? Ok, ok.

più. Grazie. Grazie a voi. Ma che carini che siete. Ciao. Siete tantissimi. Questo pezzo mi piace molto.

0: Eccoci qua in diretta ancora da Castel Raimondo, il premio Ravera 11ª edizione. In studio c'è Roberta Reversi, che saluterà sicuramente con grande piacere l'ospite che abbiamo già qui, Fausto Leali. Oh,
1: ciao, grazie.
2: Che meraviglia, Fausto, ben trovato, sì. Ben ritornato soprattutto.
1: Grazie, io ho dei bellissimi ricordi di voi.
0: Grazie,
1: sono venuto,
0: grazie.
1: Vi ricordate proprio nello studio vostro?
0: Come no, è impossibile dimenticarsi di te e della tua voce, perché Fausto, lo dobbiamo dire, ha sempre una voce che spacca. Ne stavo parlando con lui proprio qualche secondo fa, Roberta, sì. Prima della diretta, ho detto: ma come fai a mantenere la voce sempre così?
1: Non lo so, no. Cioè, vabbè che io sono uno che lavora molto.
0: Fai tante serate.
1: E quindi faccio tante serate, quindi praticamente mi tengo sempre allenato. Sarà quello.
0: Ma hai fatto una serata speciale poco tempo fa, 6 giorni fa, se non sbaglio, a Foggia. Hai festeggiato,
1: sì,
0: qualcosa a Foggia?
1: Ho festeggiato il mio matrimonio con la foggiana.
0: È vero?
1: Stiamo parlando di Foggia perché lui è foggiano. Quindi...
0: Ecco, capito. E allora, appunto, con la moglie che è foggiana, avete fatto questi 12 anni di matrimonio, giusto?
1: 12
0: la festa
1: anni
0: per
1: di
0: 12
1: matrimonio.
0: Anni.
1: Sì.
0: Tra l'altro, mi dicevi che anche tanti tuoi musicisti sono di quelle parti.
1: Sì, tutti di Foggia e dintorni.
0: Vedi. Accompagnano una delle voci.
1: Ma da parecchi anni,
0: Ecco, sì. Accompagnano una delle voci più grandi veramente della musica italiana.
1: Grazie.
0: Che quest'anno tra l'altro è salito sul palco dell'Ariston per ricevere, lo possiamo dire, 65 anni di carriera. Hai avuto un premio incredibile,
2: Black Voice The Big.
1: è stato molto molto molto bella, è stata, perché cioè voglio dire che Carlo è stato molto carino e poi anche la Pausini. E poi gli altri, c'era Lillo che si è inginocchiato e ha baciato le mani, cioè voglio dire, Achille Lauro, e sono tutti venuti fuori, mi ha detto Carlo, proprio perché volevano, dopo che mi hanno sentito cantare, volevano essere presenti nella consegna di questo premio. Ed è stata una cosa emozionante
0: per te, sicuramente un grande onore per loro, perché l'hanno fatto per questo motivo. Tra l'altro, Roberto ha qualcosa da chiederti, perché appunto mi diceva che ti aspettava con ansia, insomma.
2: Sì, perché fai parte di quella rosa dei grandi cantanti italiani che hanno definito la musica italiana, non soltanto in un periodo di alcuni decenni, ma da sempre. Tu, Orietta Berti, cioè voi siete dei miti. Ma quello, come dicevamo anche con Orietta, no? Che è meravigliosa, sempre in fermento, ma anche tu.
1: Orietta è inarrivabile.
2: Orietta, sì, ma tu le stai dietro, però
1: si capisce.
2: Ma tu le stai dietro, anche tu. Voglio dire, dove trovi l'energia per ripartire ogni volta, anche per fare tutti questi palchi, per essere sempre pronto? Cioè, non è solo la tua voce che è sempre assolutamente ok, ma anche tu fisicamente, psicologicamente, cioè sei sempre lì sul pezzo anche tu. Quindi io vorrei capire dove trovate tutta questa energia per farne io.
1: La marea di complimenti.
2: No, ma è vero.
1: Mi fai vergognare, fai così.
2: Ma perché? No, assolutamente. Così
1: no,
2: ci date qualche consiglio, capito? Ecco.
1: Sai cos'è? Che questo lavoro qua, cioè io quando avevo 30 anni ho pensato, vabbè, ancora un paio di cose, se mi va bene poi smetto. Oh, 40 si smette. Non è vero niente.
0: A 40 hai detto 50, questa, 50
1: no,
0: hai detto 60.
1: Non si può. Perché se sto a casa, scusami, invecchio in 4 giorni, non esiste proprio.
2: È vero, è vero.
1: Io godo ancora di avere la fortuna di avere una voce che mi sostiene, fisico anche, e poi cos'è che il pubblico si meraviglia di sentirmi, e io mi meraviglio che il pubblico stia ancora lì a sentire con tutto.
0: E noi siamo meravigliati di sentirti stasera qui al Premio Ravera. Grazie a Fausto Leali.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.
1: Un bacione,
2: ciao.
1: Che voi un bacione, ragazze.
2: Buonasera. Ciao, Fausto.
1: Ciao di nuovo, bacioni.
0: Eccolo qua, Roberta. Allora, appunto, abbiamo avuto il piacere di nuovo di sentire, di avere ospite Fausto Leali, che se non sbaglio ha fatto 4 Premi Ravera, oltre ad aver fatto tanti festival,
2: sì,
0: appunto,
2: sì.
0: Con Gianni Ravera.
2: È
0: grandissimo
2: venuto un
0: personaggio.
2: Sacco di volte, fondamentale. Come dicevamo prima, sempre in grado. grande forma. Ma io non è che dicevo queste cose così per farli solo dei complimenti, ma mi interessa proprio sapere queste persone da dove trovano la loro forza, la loro energia, in effetti dalla loro arte, probabilmente
0: loro segreto,
2: ma forse, come ha detto lui, dalla loro arte, da questo loro, dalla musica, dal cantare, no? come io e te forse troviamo, lo troviamo da questo microfono che utilizziamo.
0: Allora, Roberta, un'altra sorpresa per te e per tutti gli ascoltatori, perché dopo Fausto Leali si è appena seduto sullo sgabello qui accanto a me Michele Bravi.
3: Eccoci.
2: Ciao Michele.
0: È un piacere ritrovarti dopo l'estate scorsa a Brugnato con il Radio Subasio Music Club. È stata una serata bellissima e anche stasera qua regali emozioni come
3: ma
0: sempre.
3: Ma poi, ragazzi, io con voi faccio un po' il patriottico, perché io sono umbro, quindi questa
0: è vero.
3: È la radio di casa.
0: È vero. Sei talmente grande, talmente famoso a livello nazionale che ce lo dimentichiamo ogni tanto che sei nostro.
3: Siamo in diretta, posso dire le parolacce?
2: Se vuoi, guarda.
3: Allora evito.
0: Sai com'è Radio Subasio? Una radio.
3: Perché, allora la dico più elegante, no? Perché a casa mia si dice: ma chi ti si fila?
2: Scusami, Gianluca. Io lo invitavo a dirle, dimmi. Hai detto di no. Io ho detto: vai pure.
0: Sai com'è? Roberta, Gianluca, non vorrei scandalizzare i tuoi ascoltatori.
2: I miei? Sono anche i tuoi, magari. No, scherzi a parte, noi facciamo così. Non ti spaventare, Michele. Prego, continuate pure.
3: Mi avete censurato.
2: No, tutta colpa sua.
0: Facciamo una cosa: invece di censurarti, andiamo a toccare qualche argomentino piccante, visto che ci tieni tanto. Perché recentemente hai detto che fino a 26 anni sei stato un traditore seriale. Poi che è successo? A un certo punto, improvvisamente, hai messo la testa a posto.
3: Allora, ci sono due opzioni: o ho veramente messo la testa a posto,
0: ma hai visto la luce, che è successo?
3: Oppure sto fingendo. No, basta, mi sono dato una calmata, fine, basta, ormai mi sono dato la vita monastica.
0: Sì, perché a 31 anni, sai, ormai è vecchio.
3: Sì, basta.
2: Ma chi ci crede?
3: Male.
2: Ma chi ci crede?
3: Sono partito che ero già vecchio quando ero giovane.
0: Non ci crede nessuno.
3: Adesso ho un'età
0: percepita
3: di 80.
0: Però guarda, una cosa te la posso dire, perché ho letto una cosa: che ti piacciono per esempio anche molto le coccole, questo ci crediamo, perché insomma sei un tenerone, anche dalla tua musica, anche dagli aspetti più malinconici a volte delle tue canzoni viene fuori proprio la tua tenerezza. Però il calzino peloso sul divano, Michele, non è sexy.
3: Ragazzi, no, come no? Il calzino di spugna sul divano, sdoganiamo questa cosa, il calzino bianco di spugna sul divano è amore.
0: Sentiamo il parere di Roberta, perché insomma
3: Roberta,
0: una che magari di sensualità
2: allora,
0: di
2: look. A prescindere
3: Roberta,
2: dalla sensualità, sono onesta, il calzino bianco sul divano, che sia di cotone, che sia di lana, che sia di spugna, è amore vero, cioè no, tu non ti vergogni più del calzino, cioè qualsiasi cosa faresti con la persona che ami, che ti sta vicino, è una grande intimità, dai, ti puoi permettere di tutto.
3: Ma sì, dai.
0: Ecco, allora Michele, tra l'altro, non vede l'ora di tornare a calcare il palco, perché appunto ci sono state due anteprime che sono andate benissimo, vero, del tuo spettacolo.
3: Per fortuna sì.
0: E quindi tornerai a novembre, se non ricordo male.
3: Adesso
0: nei teatri.
3: Ripartiamo prima un po' in giro durante l'estate
0: estive.
3: E poi però nei teatri in autunno, tutto novembre.
0: Commedia musicale tour dal tuo ultimo album, progetto al quale tieni tantissimo. Ricordiamo anche il singolo Io tu lei lui.
2: Bello.
3: Sì, un po' l'ultimo capitolo di questa commedia, perché è la commedia dell'equivoco, no? Sai quando dici una cosa ma viene capita male, non la dici e poi succede un casino e si mescolano tutti i personaggi, un po', ecco, una piccola indagine su quel pezzettino di commedia.
0: Michele, ti aspettiamo prestissimo anche in radio, intanto grazie.
3: Molto volentieri, grazie, calzini pelosi per tutti.
2: Assolutamente
3: grazie.
2: Sì, ciao Michele, grazie, buona serata. Ciao.
0: Grazie a Michele Bravi, grazie mille. Roberta, ti restituisco la linea, la restituiamo anche al palco del premio Ravera.

0: Grazie! Grazie mille. Devo toccare un tema delicato. Cioè, io questa sera è innanzitutto un grandissimo onore per me essere qui davanti a voi a poter seguire il mio sogno, che è quello di cantare e fare musica. Quindi grazie mille dell'opportunità che mi state dando. Devo però toccare un argomento delicato. Cioè, io questa sera vi farò ascoltare in anteprima il mio singolo che esce il 3 luglio, che parla di una cosa particolare. Allora, a me mi hanno detto innanzitutto che il pubblico, questo pubblico è uno dei pubblici più caldi, quindi io vi chiederei un urlo al mio 3. 1, 2, 3! Si può fare di meglio, secondo me. 1, 2, 3! Beh, e mi hanno detto anche che è uno dei pubblici più sinceri, cioè, questo brano parla di corna. Quanti di voi sono stati traditi, non per forza coniugalmente, almeno una volta nella vita, alzino la mano? Non ci credo, dai. Bene, io solitamente chiamo una persona sul palco qui che racconta un tradimento. Non mi sembra il caso, dato il contesto istituzionale. Mi limito solo a cantarvelo. Si chiama Carmela, esce il 3 luglio, il giorno del mio compleanno, venerdì.
1: Ancora in diretta su Radio Subasio dal Premio Ravera, 11ª edizione dal campo sportivo di Castel Raimondo. Un'altra ospite, un'altra artista che questa sera ci regala la sua musica incredibile, tra l'altro in un anno per lei magico, Dito nella Piaga.
2: Ciao
1: Margherita.
2: Buonasera.
1: Buonasera,
2: ciao
1: carissima.
2: Margherita.
1: È un piacere. C'è Roberta Reversi in studio,
2: Roberta,
1: che ti sta salutando e che tra poco appunto ti farà sicuramente qualche domanda, perché poi sai, fra donne
2: avete sicuramente
1: vi capite meglio. Però ecco, io stavo pensando a quest'anno che per te è magico, insomma noi ti conosciamo da tanto tempo, ti apprezziamo da un sacco di tempo, però 2026, anno incredibile con il successo a Sanremo, il premio che hai avuto anche appunto sul palco dell'Ari, insomma tu ai premi sei abituata perché hai avuto anche il premio May, Targa Tenco, insomma eccetera eccetera. Però quest'anno appunto Margherita, Dito nella Piaga, ha anche debuttato come attrice, perché diciamo, oltre ad essere una bravissima cantante, è pure una bellissima donna. Infatti l'album si chiama Miss Italia, eh?
2: Sì, diciamo che l'album non si chiama Miss Italia perché mi sento una miss, perché sono bellissima. Sì, diciamo, si chiama così perché è un album che diciamo racconta il mio essere un po' insofferente rispetto ai canoni, non tanto estetici, ma proprio in generale, l'essere
1: sì,
2: performanti, perfetti, sempre sorridenti.
1: Che fastidio.
2: Però sì, è un anno veramente bellissimo, e anche questo debutto con questa prima esperienza al cinema è
1: notte
2: stato...
1: Notte prima degli esami 3.0,
2: sì,
1: è
2: molto
1: stato
2: divertente.
1: Il film. Ma poi tra l'altro hai fatto anche un cameo in Ancora più sexy.
2: Sì, esatto, di Michele Andreozzi.
1: Che è appena uscito su Prime Video, mi pare,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, esatto. E Michele in realtà è stata la mia prima esperienza,
1: uh-huh,
2: e siamo diventate anche molto amiche, anche con Diana. C'era un bellissimo mood, una bellissima atmosfera sul
1: Come
2: set.
1: Come ti trovi, ecco, rapporto musica cinema, cioè lo vedi sempre più presente il cinema, la recitazione nella tua vita?
2: Ma mi piacerebbe continuare sicuramente. Adesso penso che sia un momento in cui devo ritornare a scrivere sicuramente, però in un futuro non ti nascondo che mi piacerebbe tanto fare un'altra esperienza e misurarmi in un qualcosa di magari un pochino più sostanzioso rispetto alle piccole parti che ho fatto, però che appunto sono bellissime, mi sono divertita tantissimo.
1: Senti,
2: a fare.
1: Scrivere e anche disegnare, perché ti sei disegnata le corna sulla copertina,
2: sì,
1: del disco,
2: sì, esatto.
1: Ma perché? Per essere ironica, autoironica.
2: Esatto, diciamo che l'album e anche il titolo è molto ironico, e l'album è un po' autoparodico, quindi
1: sì,
2: mi prendo in giro da sola, e quindi anche il concetto di per, diciamo, rendermi sia Miss sul poster che poi allo stesso tempo scarabocchiarmi da sola suggeriva molto lo spirito dell'album.
1: Esatto, lo facciamo anche noi spesso in radio, vero Roberta? Ci
2: sì,
1: prendiamo in giro, sì.
2: Ah, pensavo mi faceste gli scarabocchi
1: anche,
2: sulle palle.
1: Anche quello.
3: Siamo
1: sì,
3: piuttosto birichini, sai, siamo molto professionali quando è il caso, ma poi tra di noi siamo birbantelli.
2: Giusto.
1: Allora Roberta, se hai qualcosa da dire a Margherita,
3: ma certo,
1: perché dobbiamo
3: ma
1: lasciarla
3: certo,
1: purtroppo tra pochissimo.
3: Allora, velocissima Margherita, ovviamente, che fastidio, ti avranno chiesto in mille che fastidio, che cos'è che ti dà fastidio, eccetera, eccetera. Io voglio sapere che cos'è che ti dà fastidio, non tanto come persona, come professionista, eccetera, ma come donna. Cos'è che a Margherita, donna, dà veramente fastidio?
2: Ma probabilmente in questo momento il fatto che ci sia sempre qualcosa da ridire sul nostro corpo. Quindi sì, forse questo. e c'è sempre qualcuno che deve dire: ah, sei troppo magra, sei troppo grassa, sei troppo alta, sei troppo bassa. E voglio dire,
3: ci vogliono perfette e poi non sanno neanche loro cos'è la perfezione.
2: No, esatto,
3: pratica.
2: Poi non va mai bene, cioè, esatto, poi alla fine non va mai bene niente, e poi ognuno si arroga il diritto di esprimere opinioni che poi fanno anche dei danni. Quindi, insomma, suggerimento per tutti: fatevi i fattacci vostri.
1: Bellissimo, bellissimo suggerimento. Grazie. Allora, dito nella
2: si
1: piaga.
2: Campa a 100 anni, dicono, dicono così.
1: Quindi vogliamo campare tutti a lungo.
2: Per la longevità, consiglio.
1: Grazie Margherita, grazie a Dito nella Piaga.
2: Grazie
1: per essere stata qui a Radio Subasio.
2: Grazie.
1: Grazie mille. Un'altra grande protagonista della musica italiana che appunto stasera è tra gli ospiti del premio Ravera, Roberta. Allora, io lascerei ancora, se sei d'accordo, un po' la linea al palco per sentire che cosa sta succedendo.
3: Certo.
1: Allora, ecco qui in diretta su Radio Subasio parla Amadeus, siamo all'11ª edizione del premio Ravera a Castelraimondo.
4: Con la prima delle canzoni che canterà questa sera, con Mi Manchi, direttamente da Sanremo 1988, il grande Fausto Leali. Grande Faustone.
5: Buonasera, buonasera.

bravi, bel coro, però si può fare un po' di più. La prossima canzone lo concede questa cosa di effetto di coro stupendo. Canterò Io Amo. La conoscete? Allora ci vuole il coro.

Bravi, grazie, bel covo. Un applauso alle ballerine, grazie, al maestro e all'orchestra, grazie. Allora, la mia canzone più fortunata è stata quella che mi ha regalato la casa. Inizia con A e finisce con chi. Però io faccio il primo A e voi a chi, giusto? Però mi raccomando, non fatemi fare brutta figura. Cantate tutti. Prego ancora un po'.

0: grazie per il coro, grazie, grazie.
1: Il grande Fausto Leali. Grande Faustone, grande, grande, veramente. L'energia, la grinta di sempre, questo tienilo pure tu, sì, tienilo pure tu, questo lo togliamo perché naturalmente, le canzoni che tu hai cantato sono perfette per il titolo di questo premio, cioè una canzone per sempre, quindi queste canzoni sono per sempre, ognuno le ha cantate, ma poi credo che non ci siano generazioni perché vedevo anche i ragazzi cantare, cioè queste canzoni appartengono a tutti.
0: È un grande piacere sentire il pubblico che canta così con te, perché è una cosa meravigliosa, veramente fa sentire proprio che la canzone è loro anche, esatto. Soprattutto.
1: Senti, ricordo di Gianni Ravera?
0: Ricordo, intanto già lo conoscevo quando era cantante, poi i miei primi 5 feste di Sanremo, diciamo dal 68 al 73, quindi sono 5 li ho fatti con lui.
1: Perfetto.
0: È stata una bella esperienza, poi lo conoscevo, una persona brillante, straordinaria, un bravo uomo.
1: Bellissimo. E naturalmente a te il premio Gianni Ravera, una canzone per sempre, consegna il premio il vice sindaco Roberto Pupilli.
0: Grazie.
1: Ecco il vice sindaco, buonasera.
2: Salve, tutto lieto.
1: Prego.
2: Che dire, signori? Fausto ci ha fatto emozionare prima, ci fa emozionare adesso.
0: Grazie.
2: Con le sue belle note, la sua bella voce. Noi ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato, Fausto. Con questo volevo anche ringraziare io tutti i rappresentanti della regione, perché fare una manifestazione di questo genere non è sempre semplice. Ringraziare anche le persone che hanno contribuito a fare il lavoro, agli sponsor e a tutti i dipendenti comunali, perché come abbiamo visto si stanno adoperando per poter realizzare. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie al vice sindaco. Fotografia. Premio, esatto, Gianni Ravera, Fausto Leali.
0: Grazie a tutti, grazie.
1: Grazie, grazie. Ciao Fausto, ciao, grazie. Grazie a Fausto Leali.
0: Grazie maestro, grazie a tutti, ciao.
1: E ora una delle voci più eleganti e riconoscibili della musica italiana contemporanea, capace di unire sensibilità, ricerca e intensità interpretativa. Con grande piacere al premio Ravera vi presento Michele
3: Sì, si sta esibendo sul palco di Castelraimondo per questa serata del premio Gianni Ravera, Michele Bravi, e purtroppo ci sono ogni tanto queste piccolissime interruzioni. Ecco, siamo tornati di nuovo a Castelraimondo.
4: Roberta, mi senti?
3: Gianluca,
4: pronto,
3: ti sento?
4: Reversi? Eccomi. Noi siamo qua. Allora, ecco, abbiamo, come hai detto, ripristinato subito la linea.
3: Sì.
4: E abbiamo un altro ospite qui con noi, perché è stato soltanto qualche giorno fa a Radio Subasio, un bellissimo live.
3: E
4: grazie,
3: allora
4: Radio Subasio Music Club. È lui, Lorenzo Salvetti.
5: Ciao a tutti, ciao.
3: Bentornato.
5: Grazie mille.
4: Ecco, è bello averti spesso su Radio Subasio. Tra l'altro, Lorenzo, per quei pochissimi che non lo sapessero, è il giovane vincitore di Amici 25. Ecco, sì. Sei ancora un po' frastornato da questa vittoria o adesso ti stai rendendo conto?
5: No, adesso mi sono reso conto, però mi ci è voluto un po', devo dire.
4: Sicuramente sì, ecco. Però Amici ti è servito a sbloccarti, hai detto, anche fisicamente, oltre che proprio...
5: Sì, assolutamente, mi è servito a 360 gradi in generale, però sì, anche appunto su questa cosa fisica del muoversi nel palco.
4: Su questo immagino che anche Maria De Filippi ti abbia aiutato molto,
5: certo,
4: con quel suo fare molto materno nei,
5: esatto,
4: confronti di tutti voi. Che cosa ti ha detto Maria per diciamo farti assumere un po' più di sicurezza in te stesso, tu che comunque non ne hai bisogno perché fai musica da tanto tempo, sei bravissimo.
5: Grazie mille. Ma Maria, appunto, come hai detto, è stata sempre molto materna, per cui ci dava tanti consigli sullo stare tranquilli, sul divertirsi soprattutto nel fare quello che facciamo, perché appunto poi c'è la gara di mezzo, però in generale il consiglio generale era proprio divertitevi e cantate, che siete, ecco, giovani, e fuori di lì c'è un mondo, ed effettivamente c'è un mondo.
4: Anche perché Maria De Filippi in fondo ti ha detto di essere te stesso, ed è quello che il tuo,
5: esatto,
4: pubblico apprezza di più, la tua purezza, la tua semplicità, vero?
5: Sì, è una cosa che mi viene detta spesso anche negli ultimi store che ho fatto, era un un filo molto conduttore, era una cosa che mi veniva detta spesso.
4: Era una cosa che ti veniva detta spesso, insomma, anche questo ti ha portato, sì, tra le altre cose, oltre al tuo talento,
5: grazie,
4: alla vittoria di grazie. Amici. Senti, solitamente noi facciamo così, è un po' anche una nostra distorsione, lo dobbiamo okay. dire, cioè quando un ragazzo, una ragazza vince Amici, pensiamo allora l'anno prossimo va a Sanremo. Tu ci hai pensato?
5: Ci pensa ovviamente, però insomma io vado molto molto tranquillo, quest'estate vediamo cosa esce e poi insomma si valuta, sono molto sereno riguardo.
4: Ecco, la risposta diplomatica che di solito quelli più grandi danno è: se avrò la canzone giusta ci andrò.
5: Beh, sì, perché alla fine
4: la puoi giocare,
5: perché
4: così.
5: Alla fine cos'altro bisogna si può dire, insomma.
4: esatto, tra l'altro proprio in concomitanza con il festival a febbraio tu vai in scena anche in un musical, Maradona.
5: Sì.
4: Ma incredibile,
5: è una cosa bella, sono molto contento, poi insomma nessuno si aspettava quello che poi è successo, perché bisogna valutare un sacco di cose, però è secondo me un'esperienza bella che insomma fa vedere un Lorenzo a 360 gradi.
4: E poi così giovane, insomma, con tante cose ancora da fare,
5: grazie,
4: che hai davanti, davvero.
5: Grazie.
4: È davvero, è bellissimo. Roberta sicuramente vuol dirti qualcosa, lei che
3: sì,
4: ha anche poi
3: sì.
4: questo spiccato senso materno, è vero Roberta?
3: Grazie. Beh sì, mi sento un po' mamma, devo dire la verità. Allora Lorenzo, sei stato carinissimo quando sei stato qui qualche giorno fa al Radio Subasio Music Club e io c'è una cosa che mi piace molto, di cui parlo molto volentieri con i ragazzi che l'hanno frequentato, il teatro, le tavole di un palco, sì. E mi sembra che tu ne abbia fatto, insomma, fatta di esperienza di teatro, no? Che spesso e volentieri può aiutare quando si ha qualche difficoltà. Tu consiglieresti ad altri ragazzi di fare questa esperienza? Secondo te è stata importante?
5: Io lo consiglio a tutti, perché è una cosa che aiuta, oltre che magari appunto come è successo anche a me con questo piccolo problema linguistico che avevo, però lo consiglio proprio come, cioè, ci sono stati ragazzi che erano in gruppo con me che venivano anche per problemi magari di ansia sociale, per problemi nell'aprirsi. Il teatro aiuta a 360 gradi su tante cose, secondo me è molto sottovalutato.
3: È un po' un momento di esplorazione
4: esatto,
3: dentro se stessi, secondo te, quindi
5: esattamente.
4: Grazie allora.
3: Bene, grazie mille.
4: Per essere stato qui con noi. Buon premio Ravera.
5: Grazie mille.
3: Un bacio,
4: è
3: presto.
4: È stato un piacere incontrare,
3: ciao.
4: Appunto,
5: grazie,
4: questo,
5: ciao,
4: questo ragazzo
5: tutti,
4: che
5: grazie.
4: Verrà sicuramente a trovarci ancora successivamente qui a Radio Subasio. Roberta, tra poco c'è una sorpresa, tra l'altro, perché io
3: un'altra,
4: non so se lo posso
3: questa
4: anticipare.
3: Sera proprio, guarda, non so
4: sì.
3: se reggerò fino alla fine.
4: Sì, ma questa ci riguarda
3: sorpresa.
4: Direttamente, perché praticamente tu sai che quest'anno, insomma, noi abbiamo festeggiato i nostri 50 anni, no?
3: Sì. Non me lo ricordare,
4: sai questo,
3: no, giusto.
4: Ecco, io ti ci porto,
3: piano,
4: no, vabbè,
3: piano.
4: Insomma, tu non
3: mi ci
4: non,
3: porti
4: non,
3: piano
4: non,
3: piano.
4: Ti ci porto piano piano, ecco. E stasera diciamo che Radio Subasio verrà premiata proprio da Amadeus su questo palco, quello del Premio Ravera, per i 50 anni. Tra poco sentiranno i nostri ascoltatori.
3: No, ma
4: voglio precisare,
3: perdonami Gianluca, non mi ci far pensare, perché 50 anni di Radio Subasio, io sono più grande, sono tanti anni che sto qua e mi sembra di essere una ragazzina.
4: Però
3: di essere
4: non li hai fatti
3: ieri.
4: Tutti, non li hai fatti tutti i 50, no?
3: Però comunque sia un bel po' che io sono qua in questa radio meravigliosa che amiamo. E allora questa cosa del tempo che passa così velocemente a me m'angoscia un po', ti dico la verità.
4: Vabbè, dai.
3: Però
4: allora,
3: questa è una
4: tra
3: bella
4: poco,
3: cosa.
4: Tra poco sentirete Amadeus che chiamerà in causa qualcuno che non sono io, quindi insomma avremo una bella sorpresa, lo posso dire, salirà sul palco il nostro direttore Beppe Cuva a ritirare questo premio. Intanto grazie ancora a Lorenzo che è stato
5: grazie
4: qui con noi
5: grazie.
4: Finora, grazie Lorenzo carissimo.
5: Grazie.
4: Roberta, la linea va al palco, sta cantando Michele Bravi.
3: Perfetto.

Grazie. Con la prossima canzone ci salutiamo. Per me è veramente un onore essere qua stasera, è la prima volta, quindi grazie dell'accoglienza, grazie dell'invito. E la prossima canzone, grazie, è una canzone che un po' mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato la vita proprio in un luogo importantissimo per quello che stiamo raccontando stasera, che è il Festival di Sanremo. Ecco, col mio primo Festival di Sanremo qualcosa è successo. Questa, se la conoscete, cantatela con me.

Un'altra interruzione, purtroppo ci scusiamo, torniamo subito sul palco di Castel Raimondo in questa 11ª edizione di questo premio Gianni Ravera, che state ascoltando in diretta su Radio Subasio.

0: Grazie.
1: Grazie a Michele, grazie, Bravi.
0: Grazie. Grazie.
1: Grazie, grazie. Grazie all'orchestra, grazie a Michele Pecora. Si chiama Michele anche chi premia? No, si chiama Gianni. No, si chiama Dennis. Dennis, grazie. Ammazza, c'è successo. Tu, solo le donne hanno detto il tuo nome, eh? Tutte le donne hanno detto Dennis. E allora consegna il premio il presidente dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, ho detto bene, Dennis Cingolani. Grazie Dennis.
2: Buonasera a tutti, è veramente un piacere essere qua con voi questa sera. Vi porto con orgoglio il saluto dell'Unione Montana Potenza Esino Musone e ringrazio vivamente l'amministrazione comunale del comune di Castelremondo, tutti gli amministratori e colleghi che grazie al loro impegno e alla loro lungimiranza ormai da diversi anni hanno portato questa importante kermesse nella nostra comunità di Castelremondo. Parliamo di comunità perché Castelremondo ha dei confini amministrativi, ma rappresenta una comunità che raccoglie 12 comuni che sono i 12 comuni della nostra Unione Montana, quindi è molto importante perché grazie a questi eventi riusciamo a far conoscere questi piccoli borghi, questi piccoli gioielli che sono spesso sconosciuti, ma grazie a questi eventi appunto possono essere portati alla ribalta. Quindi grazie ancora a Castelremondo.
1: Grazie, grazie. Venite, venite a vedere questi borghi bellissimi. E grazie naturalmente, veramente, Michele, è stato
0: grazie,
1: un vero piacere.
0: Grazie mille, buona serata
1: grazie
0: a tutti.
1: Grazie Michele, bravi, grazie. Beh, questi luoghi vengono conosciuti anche grazie al fatto che una radio nazionale, una radio importante come Radio Subasio sta trasmettendo l'evento in diretta in questo momento e quindi se ne parla oltre ad ascoltare la musica del premio Ravera. E siamo in diretta appunto su Radio Subasio e invitiamo il direttore di Radio Subasio, Beppe Cuva.
3: Eccomi, buonasera. Eccolo qua. Buonasera, ciao, buonasera a tutti, ciao Ama, ben
1: ciao.
3: Trovato.
1: Grazie, grazie. Grazie, ben trovato.
3: Perché sono qua? Dillo.
1: Dillo tu.
3: Non c'è motivo. No. Perché io sono dovuto salire questa sera su questo palco?
1: Perché forse devi ricevere un premio, perché forse la tua radio ha compiuto
3: 50 anni.
1: Hai detto niente.
3: Il 7 marzo Radio Subasio ha compiuto 50 anni. E in occasione dei 50 anni della radio che io mi onoro di dirigere da circa 9 anni, ho chiesto ad alcuni amici, tra cui questo qui, questo signore qui, che io stimo moltissimo, perché la prima volta che l'ho conosciuto a Sanremo mi ha detto subito: io ascolto Radio Subasio.
1: Certo.
3: E allora, per metterlo alla prova, gli ho detto: sì, vabbè, mi dicono tutti così. No, no, te lo dimostro. E mi ha cantato il jingle, il famoso jingle di Radio Subasio, che immagino anche voi conosciate. Come fa?
1: Il jingle, ma ti entra dentro, è una roba vera, è fantastico.
3: Allora, in occasione dei 50 anni io ho chiesto a 50 amici che sono artisti, che sono cantanti, che sono personaggi dello spettacolo di mandarci un video di auguri. Lo vogliamo vedere?
1: Ma sì,
3: qualcuno di questi?
1: Vediamo, credo che ci sia un amico comune.
3: Giovanotti credo sia il primo.
1: Sì, vediamo.
3: Che liberamente.
1: Eccolo.
4: Un'ora d'amore con Subasio. Sto pensando in questi 50 anni di ore d'amore con Subasio, quante limonate pomiciate dentro le macchine. Cioè 50 anni fa vuol dire che è iniziato magari con la 600, la Renault 5 e poi la Golf e poi avanti, le Ferrari, gli aeroplani, i motorini, perché quando arriva per un'ora d'amore con Subasio lì c'è, comincia lo sbasciucchiamento. Chi non si è baciato durante per un'ora d'amore con Subasio? Continuate a farlo, ve lo auguro, ce l'auguriamo tutti. Tanti auguri Subasio, siamo cresciuti insieme e ti ringrazio sempre per aver promosso e spinto la mia musica, per l'affetto che mi hai riservato, ed è reciproco perché io sono un amico di Subasio. Tanti auguri, buon compleanno Subasio.
1: Ciao, ciao a tutti da Amadeus, un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Subasio e naturalmente a tutti gli ascoltatori, anche noi siamo ascoltatori di Radio Subasio, e complimenti perché 50 anni è un grandissimo traguardo, 50 anni di Radio Subasio. E allora 1, 2, 3,
5: Radio Subasio!
3: Grazie, grazie.
1: Vabbè, e tanti
3: e poi
1: altri.
3: Ce ne sono tanti altri. Se volete vedere tutti gli altri messaggi, ci sono sul nostro sito, come ricordo di questa bellissima giornata che abbiamo vissuto. Io sono felice di ricevere questo premio perché arrivare a 50 anni ed essere ancora al primo posto nel cuore dei marchigiani, perché noi siamo la radio più ascoltata nelle Marche.
1: Wow!
3: E siamo nel centro Italia tra le più ascoltate, non per niente è una delle 10 radio più ascoltate in Italia, Radio Subasio, per me è veramente un grande onore. Qual è il merito nostro? Di fare bella musica, ci dicono, di mettere belle canzoni, di fare la radio per la gente, e quindi devo ringraziare chi ogni giorno fa tutto questo, ovvero i conduttori che dalle 5 del mattino in diretta, non registrata, fino a mezzanotte sono sempre in diretta a tenere compagnia a chi ci ascolta. Grazie a Ama.
1: Grazie a te, Beppe, grazie a tutti i ragazzi che lavorano a Radio Subasio e sono qui pronto a consegnarti il premio.
3: Il premio che mi consegni lo porterò ovviamente ad Assisi, dove noi abbiamo la sede, e lo mettiamo tra le cose più belle che abbiamo ricevuto in questi anni.
1: Grazie,
3: mi fa molto piacere riceverlo da te, sappilo, perché proprio il fatto che tu sia un nostro ascoltatore mi onora, e mi onora che ci consegni questo premio.
1: Grazie. Foto ricordo.
3: Grazie a tutti voi, ci vediamo il prossimo anno, perché noi tutti gli anni siamo qui.
1: Grazie,
3: ad affiancare
1: Beppe.
3: Il premio Ravera.
1: Un saluto,
3: grazie
1: a tutti gli amici e agli ascoltatori di Radio Subasio. Grazie, grazie a Beppe Cuva. E ora è un'amica, ma veramente amica. Io sono sempre stato un suo fan, tutti e due. Io sono cresciuto, non nato, perché sono nato a Ravenna, ma sono cresciuto a Verona fin da piccolo, fin dall'età di 7 anni. Andavo a vedermi i Festival Bar, tutte le grandi manifestazioni, e mi ricordo di lei, io ragazzo, lei giovanissima, bellissima come sempre, una grande energia, avanti anche nella moda. Mi ricordo quando attraversava Piazza

0: Rettore, rettore al premio Gianni Lavera. Che to caldo?
1: Tengo
0: il giubbino. Vai. Odiamola,
1: il giubbino all'Amadeus.
0: Il giubbino, sì, questo mi piace, è colorato, quindi
1: è... Non vado, è colorato,
0: te lo restituisco.
1: È diamantato. Ma vieni, dove vai?
0: Ti porto il giubbotto di là.
1: Il giubbotto di là?
0: Sì o no?
1: Sei sicura?
0: Non ti fidi?
1: Sì. No, magari.
0: Guarda, lo do ad Antonio. Sai quanti ne ha presi a Sanremo di giubbotti, Antonio, che non ha più restituito? Allora, Rettore, il tuo rapporto invece con il mondo di Gianni Lavera?
1: Beh, è stato il primo manager, grosso manager che ho conosciuto, ed era un cantante Gianni Lavera. Però tu, devo dire, un degno...
0: No, grazie, no, ma lui è irraggiungibile, era veramente un uomo incredibile, grande, ingente.
1: Mi ricordo che...
2: Ci siamo, dovremmo riprendere subito la linea. Ci siamo, pronti? Siamo sul palco, benissimo. Mi fanno cenno di sì dalla regia.
0: Il premio ti viene con...
1: Grazie infinito.
0: Buonasera, senatrice.
1: Buonasera.
0: Do il microfono.
3: Guardi, per me è una grande emozione essere qui questa sera in un palco così prestigioso davanti a tantissime persone. Mi complimento con l'amministrazione, con i rappresentanti regionali, con chiunque l'ha reso possibile. La musica unisce tante generazioni, è un ponte, è uno strumento inestimabile, l'abbiamo visto anche questa sera. E sento solo di dire grazie agli artisti che ci donano grandissime emozioni.
0: Grazie senatrice, grazie. Ci riprendiamo il microfono perché serve ancora anche il premio. Diamo ad Antonio.
1: Grazie.
0: Che Antonio, anche questo, come il giubbotto, si chiama Pietro, torna indietro. Grazie.
1: Adesso voglio un paio di scarpe.
0: Un po' alla volta. E ora è energia pura, è una coppia che si è formata.
1: È questione di chimica.
0: Sanremo 2022.
4: Eccoci qua ancora in diretta su Radio Subasio. Il premio Lavera, in questo momento c'è Donatella Rettore che appunto sta cantando, Roberta Reversi invece in studio e
2: sì,
4: appunto
2: sono
4: commenta
2: in studio
4: e legge anche i messaggi che arrivano degli ascoltatori.
2: Assolutamente, ce n'è uno anche che riguarda la Rettore e che ci parla praticamente di un ragazzo, non ha voluto dire il suo nome, che praticamente è scappato da casa per andarla a vedere tanti anni fa. Lui era insomma un giovanotto, ecco, e questa cosa mi era sembrata molto molto carina, quindi
4: ecco,
2: da riferire.
4: Abbiamo perso un attimo il collegamento con te, Robby, mi senti?
2: Sì, ti sento, ecco. Dicevo che
4: tanto,
2: c'era
4: ogni tanto ci...
2: Esatto, allora dicevo
4: di casa,
2: che
4: l'abbiamo sentito.
2: Dicevo che c'era un ragazzo che dalla Sicilia era scappato da casa perché voleva andare.
4: Lui era
2: quindicenne
4: con Roberta Reversi.
2: Era quindicenne e voleva incontrarla. Era il 1985, quindi era una cosa graziosissima. Mi sembrava il caso di darla questa notizia. Un'altra cosa che ti volevo dire a proposito della mia paura degli anni che passano, no? Che poi invece ascoltando il nostro direttore e ascoltando Amadeus mi sono emozionata, perché questi 50 anni hanno significato tanto in effetti, Gianluca, mi senti? No, non mi sente più Gianluca, è andato questa sera.
4: Robby, infatti, no, sono parole molto emozionanti.
2: Ma mi sono emozionata. Sì, vabbè, abbiamo avvisato i nostri ascoltatori in più di un'occasione, però dico mi sono emozionata perché in effetti è vero che gli anni passano, ma in tutti questi anni che io vedo come un po' una paura, perché sono una donna, che vabbè, insomma, noi donne siamo così. Abbiamo regalato tanto ai nostri ascoltatori e ci è stato regalato tanto, quindi questi 50 anni per cui il nostro,
4: da parte loro.
2: Esatto, per cui il nostro direttore ci ha ringraziato e ha ringraziato anche insomma i nostri ascoltatori, sono stati carinissimi e tutti quelli che hanno risposto con il jingle di Radio Subasio che sapevano a memoria, e che ti devo dire, mi ha stretto il cuore. Quindi ecco, era una cosa che mi piaceva
4: anche
2: dire.
4: Anche a me. Allora Roberta, sì, ti dico che tra poco finirà la nostra diretta, il tempo di ascoltare Dito nella Piaga, poi appunto passeremo ai saluti finali, quindi lascerei la linea al palco di Castelremondo per il premio Lavera per quanto riguarda la diretta di Radio Subasio, che terminerà tra qualche minuto. Giusto il tempo di sentire Margherita, appunto, Dito nella Piaga.
2: E vai! E non sei io.

0: Wow, un bacione, un bacione.
1: Dai.
0: Che coppia esplosiva, ma dito nella piaga, un vero talento, complimenti.
1: Grazie mille, ama.
0: Anche quest'anno un grande Sanremo, un pezzo che si sente tantissimo in radio e poi parleremo anche del nuovo singolo, va bene, però procediamo con, insomma, con grado. Com'è andata l'avventura? Te l'aspettavi così bella poi?
1: Ma onestamente non mi aspettavo che sarebbe successo quello che è successo, non mi aspettavo minimamente il podio e tra l'altro ricordo di aver detto, mi hanno chiesto qual è il tuo sogno per questo Sanremo, di vedere una donna sul podio e poi quella donna ero io, quindi è stato molto bello, molto, tutto molto eccitante, sorprendente e veramente ha ripagato un duro lavoro che ho fatto per tutto questo nuovo album e sono proprio contenta di come è andata.
0: Brava, brava. Grazie. E allora... Che fastidio! Dito nella piaga!

0: Ma sono matta.
1: Grazie.
2: Oh, e stavo cantando, ballando, ragazzi.
1: C'era,
2: pure
1: cioè,
2: io,
1: giustamente.
2: Eppure io mi prendo un po' di. Non è che, anche perché il ritmo è, mi piace molto.
1: Grazie.
2: Allora, mentre il nuovo singolo, geniale, perché tu a un certo punto, per promuoverlo, hai fatto qualcosa. Hai fatto una richiesta.
1: Sì.
2: Ma dove?
1: Su LinkedIn.
2: Richiedendo un uomo dalla caratteristica ben precisa.
1: Sì, diciamo è una presa in giro degli annunci che trovi su LinkedIn. Sì. Che ti chiedono di essere reperibile H24 anche il 15 agosto, di fare orari lavorativi assurdi, e questa purtroppo è la società di oggi, quindi certo. Questo singolo è un po' una presa in giro del mondo del lavoro e di tutti questi uomini businessmen che sono sempre certo. reperibili H24 con le cuffiette in certo. call.
2: Sì, sì, quelli che parlano e che pensi che parlino con te,
1: esatto.
2: in realtà ci casco ogni volta.
1: Esatto.
2: Ci casco ogni...
1: proprio loro.
2: Poi ti guardano nel vuoto e sì. possono guardare te con questi che non si vede e dicono ok, ciao, e io saluto sempre. Ciao. E non sta parlando con me, quindi
1: esatto.
2: se vieni, lo sai, a Milano è pieno.
1: Cioè, Milano è proprio, ragazzi, proprio il
2: Milano
1: territorio
2: è...
1: perfetto.
2: E allora cosa canti?
1: Businessman.
2: Dito nella piaga.
1: Grazie.

0: Ed era Businessman, dito nella piaga, che si è esibita appunto fantastica, energica come sempre qui sul palco di Castel Raimondo, premio Ravera 11ª edizione. Termina la nostra diretta, Roberta Reversi, che sei stata in studio, fantastica come sempre, ti ringrazio.
1: Ma no, adesso dai, su, come te ovviamente siamo due professionisti, abbiamo fatto il nostro lavoro, bravissimo anche tu, ma soprattutto il ringraziamento va anche in questo caso al nostro direttore Beppe Cuva, e poi voi che siete lì, non esatto. So chi vedete un po' tra te il direttore, non so se
0: ecco,
1: c'è qualcun altro.
0: Dobbiamo ringraziare tanta gente, anche Amadeus. Il nostro direttore, anche Amadeus,
1: anche
0: ovviamente,
1: Amadeus,
0: che è stato come sempre molto carino nei
1: molto
0: nostri
1: carino,
0: confronti.
1: Quindi fatelo voi anche per me.
0: Il nostro direttore Beppe Cuva, sì esatto, che ha ritirato tra l'altro anche il premio sul palco, come
1: in questo momento emozionante
0: per
1: di questa
0: i 50
1: sera
0: anni di Radio Subasio. Molto emozionante. Ringraziamo anche Michele Patucca, Matteo Bovini, Gino Sicilia, Roberto Ghiandoni per la parte tecnica, la redazione social, Rossella Biaggi e Leonardo Donati. Trovate tutti i contenuti, tantissimi appunto, che hanno creato questa sera. Luca Tili, che si è occupato dell'allestimento della nostra postazione, e poi un ringraziamento appunto lo voglio fare a te, Roberta, per essere stata con me appunto, che
1: e io a te, Gianluca,
0: diciamo raccontato un po' questa serata,
1: e io a te siamo stati io sono stata bene con te come sempre, no? Noi siamo una bella coppia radiofonica,
0: anch'io.
1: Senso ce lo diciamo da soli perché siamo bene insieme, e vai, ecco, così è bene.
0: Grazie allora
1: diamo la
0: da Castel Raimondo è tutto.
1: Buonanotte ai nostri ascoltatori.
0: Ciao a tutti e grazie per essere stati con noi.
1: E quindi buonanotte da Gianluca Giurato, da Roberta Reversi. Ci risentiamo, per quanto mi riguarda, anche domani sera. Buonanotte a tutti.
2: Il sabato notte su Radio Subasio si accende la festa. Radio Subasio Disco Club. Radio Subasio Disco Club, il sabato notte di Radio Subasio.